democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco più.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
2: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio, che ridere?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

da noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai, viviamo oggi.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: questa bella cosa che stiamo ascoltando.
1: Siamo ospite nella seconda parte un frontman, chiamiamolo così, il leader no, è un altro genere di situazione. Abbiamo in collegamento più tardi Giorgio Tenneriello dei Nera Aprile, una band che ha una serie di singoli da presentarci molto molto interessanti. Ma prima di raggiungere Giorgio, io vorrei fare con voi quattro chiacchiere, ripescando la nostra bella tradizione delle curiosità, Nazareno.
0: Contiamo le quattro, adesso vediamo.
1: Sì.
0: Quattro chiacchiere.
1: Perché, dato che abbiamo sempre molti ospiti, questo è un momento, quello delle curiosità, che stiamo perdendo, e mi dispiace un po', quindi ogni tanto quando riesco a inserirci quella mezz'oretta di curiosità io sono contenta, che devo farci?
0: Ecco, questo è importante, ma perché va male, no?
1: Cosa?
0: Io tu sai, però sai, tante volte...
1: No,
0: va bene.
1: No, va benissimo, solo che abbiamo sempre talmente tanti ospiti, Nazareno, ecco, che non ci resta il tempo per le nostre amatissime curiosità.
0: Meglio così,
1: però...
0: Intanto diciamole,
1: qui piace portare avanti anche queste curiosità legate all'arte, alla cultura, alla scienza, quello che trovo.
0: La scienza soprattutto è importantissima.
1: Quello che trovo da condividere con voi, io ve lo propongo. Allora, Nazareno, adesso ti faccio scegliere.
0: Sì,
1: vuoi
0: vediamo.
1: Delle curiosità così più sbriciolate, che sanno di argomentazioni varie, oppure vogliamo fare un approfondimento su come migliorare la nostra memoria?
0: Facciamo una prima, poi quell'altra, poi l'un'altra, poi quell'altra. Sempre così, che è molto più carino.
1: Quindi facciamo le pilloline,
0: esatto,
1: dai.
0: Esatto.
1: Ecco, facciamo le pilloline. Qual è stata la prima canzone italiana?
0: Oh, questa poi è una bellissima, tutti quanti lo sappiamo.
1: Secondo me no.
0: Appunto.
1: Secondo la storiografia musicale è il brano ottocentesco Santa Lucia.
0: Santa Lucia.
1: Nazareno la sa.
0: Sì, questa l'ho sentita un sacco di volte.
1: È quella, chissà.
0: Non pensate che io sono nato tante
1: nel 1848.
0: Ecco, appunto, cioè l'ho sentita dopo.
1: Questa canzone, questo brano, è stato scritto nel 1848 in napoletano,
0: ecco,
1: da Michele Zezza. Con il titolo Lo Varcaiuolo di Santa Lucia.
0: Bellissima.
1: Ed ottenne un enorme successo di pubblico, solo che dopo che ne fu fatta una versione in italiano da Enrico Kosovic, un colonnello di marina che si dilettava in poesia. Quindi solo successivamente ha ottenuto questo grande successo. Magari è la stessa che conosci tu, Nazareno.
0: Seppure, sì, ci sarei...
1: Quella di Enrico Kosovic.
0: Sì, che era più su, insomma.
1: Ecco, più recente.
0: Più recente.
1: Trattandosi probabilmente del primo componimento napoletano tradotto nella lingua nazionale, Santa Lucia è considerata la prima vera canzone italiana.
0: Oh.
1: Dal punto di vista tecnico, è una barcarola, ossia un canto d'ambientazione marinaresca ispirato al suggestivo borgo Santa Lucia di Napoli. Il brano è diventato famoso anche all'estero, soprattutto in Svezia, dove viene cantato come inno sacro durante le celebrazioni di Santa Lucia il 13 dicembre.
0: Bellissimo, questo mi piace, bellissimo.
1: Negli Stati Uniti è particolarmente nota la versione interpretata da Elvis Presley nel film Viva Las Vegas del 1964, poi inclusa nell'album Elvis For Everyone del 65. Vedi, quindi
0: yes,
1: è una cover di un brano del 1848, Nazareno.
0: Una volta sì che si cantava bene. Qualcuno adesso dirà: oh, pure oggi.
1: E adesso un'altra particolarità che io ho notato e percepito fra le persone, però non sempre viene spiegata. Tendenzialmente l'arte contemporanea non è apprezzata allo stesso modo dell'arte classica più antica, quella più formale. C'è un motivo perché molti non apprezzano l'arte contemporanea. Molto ha a che fare con la predisposizione o meno a interpretare i significati piuttosto che le forme. I motivi non sono solo culturali, ma anche psicologici. Molte opere contemporanee, soprattutto quelle astratte o concettuali, rinunciano a immagini facilmente riconoscibili per richiedere allo spettatore di interpretarne il significato.
0: Questo è molto profondo.
1: Eh sì, ma è anche, diciamo, come dire, quasi logico, no? Da dedurre. Per alcuni il fatto di non avere subito di fronte agli occhi delle forme già decodificate è stimolante, perché preferisce egli stesso attribuire dei significati. Ma questo può anche generare frustrazione. Uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology ha dimostrato che le persone con un forte bisogno di ordine, certezze e spiegazioni tendono ad apprezzare meno l'arte astratta.
0: Ai ai ai.
1: Al contrario, quando ai partecipanti veniva fornito un titolo o una spiegazione capace di attribuire un senso all'opera, il giudizio migliorava sensibilmente.
0: Oh, meno male.
1: Eh sì. A contare è però anche la distanza culturale. A scuola l'arte viene spesso presentata come rappresentazione figurativa e abilità tecnica, mentre molta arte contemporanea privilegia idee e concetti. Non sorprende quindi che opere contemporanee, come per esempio la banana fissata al muro di Maurizio Cattelan, ce la ricordiamo tutti,
0: vengano
1: bene, accolte con scetticismo. Soprattutto questo salto ancora evolutivo dell'arte riguarda agli ultimi decenni, dove qualsiasi materiale, qualsiasi esperienza o esperimento viene assimilato all'arte. Ecco, molti che amano l'arte figurativa o sono più legati

0: oggi viene sottoposta molto spesso a chi fruisce dell'arte è cosa pensa di questa nuova forma di espressione che gli artisti usano con le installazioni, con il riciclo, con ecco anche esperimenti di ogni genere. È tutto assimilabile all'arte? È tutto definibile artistico? Oppure si è un po' perso il confine tra ciò che è come dire, un azzardo e quello che effettivamente può essere additato come arte? Perché con questo parametro viene da dire che tutto potrebbe essere definito arte. Io vi lancio questa domanda: cosa ne pensate voi? Cosa ne pensate voi? Dove vi collocate fra i fruitori dell'arte che apprezzano questo tipo di espressività molto molto, come dire, libera?
1: Insomma, se è sempre o non sempre.
0: Questo chi è il problema. Stabilisce cosa è arte e cosa non lo è, fondamentalmente?
1: Ecco. Questo è il punto della questione.
0: È il mercato dell'arte? È uno studioso dell'arte? O è il nostro gusto personale? Perché a volte taluni non riconoscono alla persona comune, con una cultura comune, con un background comune, magari non proprio, come dire, specializzato sull'arte, di poter attribuire una valenza artistica a qualcosa perché non ha le competenze. Oggi si va solamente a colpo di competenza. Non lo so, Nazareno, io
1: insomma, il problema è quello delle orecchie.
0: Non
1: orecchie
0: sono
1: sì,
0: specializzata,
1: orecchie no.
0: Ecco. Però Nazareno, tu con la tua sensibilità potresti, no, anche riuscire ad attribuire un significato artistico a qualcosa che magari un critico, un esperto non gli riconosce.
1: Certo, no? Sono espertissimo, sono.
0: Quindi
1: è quello che questo sportissimo e quell'altro no.
0: Quindi la mia sensibilità di persona comune vale meno per percepire un gusto artistico in qualcosa di uno che ha la competenza? Come, che ne pensate voi? Fatemelo sapere,
1: ecco,
0: ragazzi.
1: Diteci qualche voi.
0: Fatemelo sapere. Ancora qualcosa che ci parla di arte e di cultura fra le nostre curiosità. A chi si è ispirato Walt Disney per la regina Grimilde di Biancaneve? Non tutti sapete che la regina Grimilde non è
1: Grimilde di dov'era?
0: Grimilde è la regina cattiva di Biancaneve, quella che ha concepito la mela avvelenata.
1: Ma questa è matta.
0: Solo che magari siamo convinti che sia un personaggio di fantasia e invece non è così, perché Grimilde, per Grimilde Walt Disney si è ispirato effettivamente a una donna. Nel 1935 Walt Disney viaggiava per l'Europa alla ricerca di modelli e ispirazione per il lungometraggio Biancaneve e i sette nani, che poi è uscito nel 1937.
1: Questo è famoso.
0: Sì. Un suo collaboratore, Wolfgang Reitherman, gli suggerì di vedere la statua di Uta di Bellstedt presso il Duomo di Naumburg, cittadina della Germania centro-occidentale. In realtà Disney non arrivò in Sassonia, ma in vari trattati di opere d'arte trovò le foto della scultura che la ritraeva, la Uta di Bellstedt. Oh, sì. Il volto aristocratico, il collo alto, il mantello rigido e lo sguardo gelido trasformarono una figura medievale di nobiltà germanica nella regina cattiva più temuta dai cartoni animati.
1: Oh,
0: la regina Grimilde. Un nome wagneriano, evocante remote antichità guerriere. Il suo nome non viene mai citato nel corso del film, ma comparve nell'adattamento a fumetti del 1937.
1: Un po' dopo.
0: Sì. ed era derivato da Krimilde, il personaggio principale del film I Nibelunghi, La vendetta di Krimilde del 1924, firmato dal nome

0: noto regista austriaco Fritz Lang.
1: Grimilde che era una signora oppure un'altra cosa?
0: Grimilde, allora vedi, i passaggi sono questi, Nazareno. La parte estetica della regina di Biancaneve, Walt Disney l'ha presa appunto da questa regina medievale che si chiamava Uta di Ballstedt.
1: Ecco.
0: Mentre il nome Grimilde l'ha preso da questo personaggio del film I Nibelunghi, La vendetta di Grimilde, e lui l'ha trasformata in Grimilde.
1: Oh, perfetto.
0: E vedi,
1: perfetto.
0: Però gli artisti come sì, mischiano le cose e poi alla fine creano qualcosa di personale e di originale.
1: Questi pensano e poi qualcosa fanno.
0: Sì, ma tanto ogni artista ha la sua fonte di ispirazione, è inutile, non nascondiamoci dietro a un dito.
1: Anche Romena, insomma, ce
0: certo,
1: l'ha.
0: Io non lo nascondo.
1: Quindi ci pensa anche lei.
0: Io non voglio prendermi meriti proprio così a di sana pianta che non ho. Quando ho delle ispirazioni che mi folgorano lo dico, anche perché secondo me è molto bello che nell'arte ci siano i tributi. Ogni artista per me quando riconosce dei tributi a, tra virgolette, dei maestri che lo hanno ispirato, che lo hanno formato, compie soprattutto un atto innanzitutto di umiltà, no? Perché dice ok, io magari sto facendo delle cose sensazionali, però vi voglio dire che anch'io ho amato le opere degli altri che mi hanno talmente nutrito e formato che lo voglio dichiarare perché le amo tantissimo, e quindi è sempre un tributo all'amore,
1: bravo,
0: secondo me l'arte.
1: Bravo. Anche per gli altri, quindi è bravo.
0: Certo.
1: Perfetto.
0: Il nostro Marco Giuseppe Vito ci sta scrivendo e ci dice:
1: Il concetto
0: di amore e romanticismo moderno nasce proprio da Walt Disney, ma non mi esprimo sul piano sottile di manipolazione che vi era in atto.
1: Oh no.
0: Dai, questo lo lasciamo per un'altra puntata, Marco. Che ne dici?
1: Ci vuole molto.
0: Magari ne parliamo insieme. Sì, questo dai, è un altro aspetto, diciamo, della parte un pochino più oscura, no? Che hanno tanti
1: sì,
0: artisti, senza voler romanticizzare nessuno, senza voler idealizzare nessuno, perché a volte si tende anche a fare l'errore di idealizzare troppo gli artisti. Ricordiamoci sempre che dietro a un artista c'è una persona con i suoi difetti, con le sue fragilità e anche le sue parti oscure, a volte non proprio edificanti. Quante volte abbiamo scoperto infatti che dietro a un artista eccelso si nascondeva un personaggio mediocre. Non lo so, adesso non vi offendete, possiamo anche citare Pablo Picasso, che ha fatto delle opere meravigliose, ma era un uomo, diciamo così, che io avrei preso a calci nel sedere volentieri, ecco.
1: Avete visto come uno prende subito, adesso farò così.
0: Lo sapete che io sono abbastanza, come dire, spontanea nel dire le cose. Ho letto delle biografie, diciamo che con le donne non si è comportato bene, diciamolo.
1: Ma non sono paura un po' di te quando dici queste
0: tutti
1: cose?
0: Tutti hanno paura di me, Nazareno. Tutti, io sono spaventosa come Grimilde.
1: Che succede dopo?
0: Chiamatemi Grimilde.
1: Grimilde, perfetto.
0: Ancora un paio di curiosità, dai.
1: Sì.
0: Stiamo ancora parlando di arte e cultura. Parlavamo di donne, l'abbiamo buttate là, la regina Grimilde.
1: Sì, tutte quelle, sì.
0: Parliamo un attimo di Agatha Christie. Pare che scomparve misteriosamente. Quando è accaduto questo? Il 3 dicembre del 1926 la celebre scrittrice sparì improvvisamente, lasciando la sua auto abbandonata vicino a una cava in Inghilterra. Oltre 15.000 persone parteciparono alle ricerche, tra cui l'autore di Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, che per trovarla chiese l'aiuto di una medium addirittura. La Christie venne poi individuata 11 giorni dopo in un hotel ad Harrogate, nello Yorkshire.
1: Fuggita,
0: dove, sì, era, si era data la macchia, ne aveva abbastanza del mondo, probabilmente. Oggi sarebbe stato impossibile, a meno che non avesse abbandonato il cellulare. Oggi siamo reperibili ovunque, monitorati.
1: Avanti, avanti, avanti, su, su.
0: Una volta si riusciva a sparire con più facilità.
1: Apposta.
0: In questo hotel ad Harrogate si era registrata con il cognome dell'amante del marito. Sì, la versione ufficiale parla di un crollo nervoso con conseguente amnesia e fuga psicogena causati dalla recente morte della madre e dal tradimento del marito.
1: Hai capito qua che
0: bu- Ma ci sono altre teorie che suggeriscono invece una vendetta consapevole verso il marito infedele, una trovata pubblicitaria per incrementare le vendite dei suoi libri, o anche una fuga intenzionale pianificata per sfuggire temporaneamente alla pressione mediatica e personale. La scrittrice non spiegò mai chiaramente l'accaduto, contribuendo a trasformare la sua scomparsa in uno dei più curiosi misteri del Novecento. Ma dai, tutto questo
1: certo,
0: mistero
1: non poteva dirlo, perché sennò chissà che succedeva.
0: Non aveva voglia Nazareno, non è che un personaggio pubblico debba per forza sempre darci tutte queste spiegazioni, ecco. Ha diritto ad avere anche i suoi momenti così dove, che ne so, l'ormone, il ciclo mestruale, va a capire, ci portano degli scompensi a noi donne, quindi
1: sì,
0: ci sta che vogliamo
1: caos,
0: sparire
1: sì.
0: Quei 10-11 giorni e non dirvi dove andiamo. Scusa.
1: Dovete stare molto attenti. Attenzione alle donne che
0: siamo imprevedibili. Siamo imprevedibili. Adesso vi porto a Venezia. Avete presente le gondole, Nazareno, no?
1: No, le gondole, queste ci piacciono da Venezia, sì.
0: Sì. La prua delle gondole ha una forma molto particolare, sembra un pettine. Così, in maniera, come dire, molto stilizzata, a me fa pensare a un pettine. Perché ha quella strana forma? Ci siamo mai fatti questa domanda? Io non me l'ero mai fatta prima, ma visto che abbiamo l'opportunità di rifletterci...
1: Adesso che ci sono io si è fatta la domanda, eh?
0: No, l'ha fatta Focus, da cui sto traendo queste, queste curiosità, e condividiamola insieme.
1: Vediamo.
0: Il caratteristico ferro o pettine, vedi che ci ho azzeccato, posto sulla prua delle gondole, oltre a proteggerle dagli urti e a mantenerne l'assetto, nella sua forma moderna riveste un importante significato simbolico, riassumendo la storia e la topografia di Venezia. Infatti, secondo la tradizione, la parte superiore, ricurva, simboleggia il cappello dei dogi veneziani, detto anche corno ducale.
1: Corno ducale?
0: Sì. Mentre la rientranza sottostante allude al ponte di Rialto. La parte bassa, infine, simile a una coda, evoca il corso del Canal Grande. Quanto alle sei sporgenze anteriori, dette denti, rappresentano i sestieri in cui è divisa la parte storica della città. Le sei zone del centro storico veneziano sono infatti Cannaregio, Castello, Dorso Duro, Santa Croce, San Marco e San Polo. A queste va poi aggiunta l'isola della Giudecca, affacciata sull'omonimo canale e costituita da 8 isolotti collegati tra loro, che fronteggia Venezia e che è anch'essa rappresentata nel ferro delle gondole. È rappresentata dal dente posteriore.
1: Molto bella, molto bella. Con la Santa Croce.
0: Sì, sì. E quindi le gondole di Venezia scopriamo che hanno il loro significato simbolico. Sì.
1: Vediamo che c'è.
0: Adesso io direi di chiudere qua sì. Le nostre curiosità.
1: Ecco.
0: Perché ci ascoltiamo il brano dell'ospite che avremo tra poco.
1: Eccolo
0: il
1: qua.
0: Brano RSP dei Nerabrile. Tra poco Giorgio Tenneriello
1: musica.
0: Con noi. Musica.

0: bella musica di Radio Nuova Macerata, eccola qua, vai Morena.
1: Il nostro ospite è pronto dall'altra parte.
2: Prontissimo.
1: Eccolo.
0: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto,
0: ciao,
1: buongiorno Giorgio.
2: Ciao, ciao.
0: Eccolo qua.
1: Come stai?
2: Ma un po' caldato. A Milano ci sono 39 gradi, ma comunque dai.
1: L'asfalto, l'asfalto diventa rovente, immagino.
2: Sì.
1: Però dai, la musica in qualche modo qui da noi perlomeno ci ha già, come dire, alleggeriti e predisposti diversamente rispetto a quando siamo arrivati, che fuori era caldo.
2: Ottimo.
1: Ci siamo ascoltati il vostro ultimo brano RSP, e però prima di parlarne io vorrei un attimino presentare al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, il progetto dei Nerapile, la vostra band, un trio che ha all'attivo questi tre singoli molto particolari. Vi siete formati nel 2022 e avete questo sound che fonde il synth pop, la dark wave, l'elettronica, ma anche una profonda attitudine rock, quindi un groove molto intenso, avvolgente, accattivante. Subito riconoscibilissimi, ci fate anche andare indietro, no? con la memoria, band del passato italiane, che ne so, Subsonica, Blue Vertigo, i primi Litfiba che avevano queste sonorità. Ci racconti un po' la genesi di questa band e soprattutto questo nome, Nerapile, che è molto dark wave.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Allora, diciamo, io, Sergio e Luca, che siamo questo trio, io sono il produttore, cantante, mm-hmm. suono la chitarra, e Sergio il batterista, e Luca invece Coclea è un produttore di musica elettronica. Ci siamo incrociati negli anni tra vari palchi e abbiamo condiviso anche esperienze musicali, diciamo, in passato, mm-hmm. prima di Nerapile. Quindi abbiamo vissuto appieno gli anni 2000, che sono stati anni molto buoni per la musica indipendente italiana. Per cui ce la siamo spassata. E quindi a un certo punto, dopo il Covid, io tra le mie varie cartelle ho tirato fuori una canzone che avevo a suo tempo arrangiato con Luca, mm-hmm. e l'ho proposta a Sergio, perché dovevamo, in quel momento suonavamo assieme in un altro progetto, dovevamo fare un live, e quindi gli ho proposto questa canzone da suonare assieme, e aveva riscosso così interesse, e quindi ho ricontattato Luca, e da lì ci siamo un po' così messi in gioco, ci siamo un po' sfidati, abbiamo messo assieme le nostre idee e è uscito fuori questo disco. Il nome in realtà viene allora, doveva essere Aprile Nero, ma poi abbiamo fatto questa crasi che sembrava più carina,
1: Nerapile, Nerapile. In effetti ha un'assonanza più armonica.
2: Bravissima.
1: Ma avete dei brutti ricordi legati al mese di aprile? Perché avete scelto proprio aprile?
2: No, viene dalla terra desolata. Diciamo che abbiamo scelto alcuni passaggi della terra desolata, The Wasteland, per l'apertura dei nostri concerti. Quindi dice aprile, il più crudele dei mesi.
1: Sì.
2: Là, dalla terra morta, eccetera.
1: Sì.
2: E quindi da lì, insomma, abbiamo optato per tenerlo come nome.
0: Aprile va benissimo.
1: Il primo singolo che avete dato, diciamo, alle stampe, se non dico male, è RYX.
2: Perfetto, sì.
1: Ma i titoli, che sono questi, come dire, questi acronimi di tre lettere, questa particolarità che è attribuibile, mi sembra, solo a voi, da che io ho memoria, ci vuoi spiegare questa scelta, cosa significano, se sono delle sigle che rappresentano delle parole? Perché subito generano curiosità e un punto di domanda.
2: Ecco, allora ha funzionato come scelta.
1: Eh beh.
2: Allora, quando, ripeto, quando ci siamo così incrociati e sfidati nuovamente in termini musicali, ovviamente non è che ci siamo messi a scrivere come si faceva in passato, no? Mille canzoni. Abbiamo aperto i nostri folder, dei nostri Mac, e abbiamo tirato fuori delle cose che ancora erano inedite. Mm-hmm. E quindi, per ricordarci quello che stavamo facendo, abbiamo cominciato a dare questi nomi di tre lettere alle diciamo, ai brani, o comunque alle cose che in itinere sarebbero poi diventate le canzoni. E quando abbiamo poi chiuso il disco, era il momento di scegliere i titoli. Quando si fa musica in italiano, la scelta del titolo è un passaggio peculiare, perché di solito la scelta ricade o sulla parola più ricorrente o sul concetto della canzone.
1: Sì.
2: E noi volevamo evitare di fare questo ragionamento.
1: Allora perché... avete preso un sacchettino con delle lettere.
2: No, abbiamo preso quello che fin lì ci aveva portato a ricordare esattamente quella canzone, per poterla poi suonare, registrare, eccetera, eccetera. E abbiamo detto: ma perché non lasciamo le cose come stanno? Ed evidentemente ha funzionato.
1: Quindi erano le sigle dei file?
2: I codici, sì. Sono i codici dei file.
1: Fantastico! A volte uno pensa, no, dei concetti astrusi, arzigogolati, chissà ogni lettera una parola.
2: No, allora in realtà in effetti erano dei titoli in inglese che erano troppo lunghi, perché questa è roba di Luca, non è roba mia.
1: Sì.
2: Erano titoli in inglese di quelle cose che aveva fatto lui sulla base elettronica, che aveva sintetizzato così, soltanto con le consonanti.
1: Quando avete, diciamo così, sfornato, no, il primo singolo, quello di debutto, doveva essere una sorta di biglietto da visita per una band che si era messa insieme, che aveva questo progetto. E come avete deciso che doveva essere proprio quella canzone? Immagino che abbiate fatto, no, anche altri pezzi, valutato varie possibilità, ecco.
2: Allora, in realtà abbiamo scelto tre singoli, poi ci sarà l'uscita del disco a settembre e ci sarà un quarto singolo che però diciamo rappresenterà il disco. E quindi la scelta era su quali dovessero essere i singoli. E poi l'ordine è stato dato concettualmente un po' così dalle stagioni, quindi siamo partiti che era fine primavera e siamo arrivati che è quasi fine estate, per cui è anche in termini concettuali dal BPM, dal testo, dall'emozione che c'era il brano, eccetera. E quindi Right ci sembrava essere un biglietto da visita più sincero e più efficace.
1: Okay. Diciamo il vestito più adatto per presentare in aprile.
2: Assolutamente.
1: Già dava un'idea di tutto il vostro mondo. Nel secondo capitolo invece SNS... avete pubblicato quindi questo secondo singolo, successivamente, dove consolidavate la vostra collaborazione, e la label che vi ha seguito e che ha investito, diciamo, in voi, quanto è stata determinante, che ne so, nel dare un'identità alla band? Ci ha messo la mano, lo zampino, oppure è tutta farina del vostro sacco?
2: Allora, un po' e un po', nel senso che noi non siamo più giovanissimi, per cui c'è poco da investire in termini
0: meglio che giovanissimi, eh?
2: Abbiamo una conoscenza pregressa di tanti anni fa anche con loro, e abbiamo fatto loro questa proposta di seguirci, e alla fine abbiamo così studiato assieme un piano d'azione e abbiamo messo a terra un calendario per le uscite e quant'altro. Mani in alto, molto attiva sul fronte indipendente, e in generale produce veramente tantissime cose anche diverse fra loro, quindi si va dallo ska al punk all'urban pop, e quindi è stata così in maniera naturale, ha abbracciato questo progetto perché non aveva remore sul genere un po' particolare che noi abbiamo deciso di proporre, ecco. Mentre altrove, in altre occasioni, abbiamo faticato un po', ecco, a convincere che fosse una scelta buona.
1: Secondo voi perché questo scarto di valutazione tra la realtà della vostra etichetta e le altre?
2: Ma in realtà non c'è stato per così dire uno scarto, è che voi fate la radio, quindi sapete, diciamo, quali singoli girano
1: Sì, non nella mia trasmissione no, quindi non lo so.
0: Che... Non gira, detto.
1: La nostra radio non è una radio commerciale, okay. Quindi
2: no,
1: ecco.
2: Però le proposte che vi arrivano le conoscete, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì, però ecco, i miei uffici stampa mi mandano tutte cose underground, quindi io in realtà se mi si fa la domanda qual è la musica del momento, io non lo so. Io non lo so.
0: Però più o meno, dai, posso rifarlo.
1: Sì, dai, accendi la TV, vedi quei 3-4 volte, immagini che siano loro che vanno per la maggiore. Ma io vivo ancora nel passato, c'ho questa cosa, le cartelle che non sono sincronizzate, no, per restare nel linguaggio tecnico.
2: Ecco.
1: Però,
2: e quindi,
1: dimmi.
2: Diciamo, in questo mondo nuovo, virgolette, in realtà la musica elettronica ha tantissimo spazio.
1: Ma okay? Sì, cioè, ma sì.
2: Quindi anche nei singoli dei giovanissimi.
1: Assolutamente.
2: È tutta musica elettronica. Quindi noi abbiamo un po' scelto di ampliare i nostri orizzonti, tirando in mezzo Luca, che di suo in realtà è un producer di musica elettronica, perché avevamo questa necessità di provare cose nuove, perché diciamo io vengo dall'indie rock e Sergio dal punk rock, per cui
1: quindi prima facevate una musica che era molto meno elettronica del progetto
2: assolutamente,
1: attuale.
2: Assolutamente sì. E ci mancava questo tassellino, insomma, nel nostro,
1: questa esperienza
2: nel nostro palmarès musicale. E devo dire che è una cosa veramente interessante da studiare, anche perché non ci sono soltanto i sintetizzatori in questo nostro progetto, ci sono anche i suoni di batteria che sono tutti elettronici. Quindi insomma è stato uno studio molto interessante per arrivare alla chiusa.
1: Visto che mi dai l'occasione di indagare questo aspetto, dopo io mi intrufolo un po' nelle aperture, no? Che gli ospiti forniscono. Tu stai parlando di questa esperienza che è nuova anche per te, la musica elettronica. Dunque la domanda che mi viene da farti è questa: se prima avevi un approccio musicale, come dire, più viscerale, da rock, con le chitarre, proprio quello più, come dire, lineare e stringato e essenziale, che opportunità di espressione maggiore o differente stai riscontrando nell'approcciare la possibilità dell'elettronica?
2: Allora, questo è
0: importante.
2: È una domanda molto.
0: No, volevo dire, ma elettronica che vuol dire?
1: E con i sintetizzatori, le tastiere.
0: Brava, sì. Tastiere.
2: Le basi. Allora, sì. Ovviamente. Rispetto a quando si ha 20 anni, che si scrivono tantissime canzoni e non si fa selezione, scrivi e poi arrangi, scrivi e poi arrangi, e poi alla fine magari di 20 canzoni ce ne sono 3 che sono veramente interessanti, le altre un po' meno. Facendo un lavoro inverso, cioè quando si fa musica elettronica in realtà si fanno cioè ti accompagna la scrittura, ti accompagna la valutazione, quindi mentre scrivi valuti, perché ovviamente hai la possibilità di tagliare, incollare, di rifare, di ricominciare, perché non c'è bisogno di scrivere una canzone dalla A alla Z, cioè la canzone si scrive da sé, e quindi riesci a colmare i buchi così artistici che trovi facendo anche, diciamo, un lavoro a ritroso. Per cui
1: è un modo di lavorare la canzone completamente differente, mi pare di capire. Io ti faccio domande perché mi piace capire, non sono una musicista, solo una che ama follemente la musica e l'ascolta, ma dal punto di vista tecnico ci capisco poco, quindi è interessante per me capire, no, dall'artista come funziona.
2: Queste, le canzoni che poi alla fine sono di 4 minuti, no? In realtà nascono da delle brevi suggestioni musicali che Luca aveva messo a terra, quindi anche magari 20 secondi di birobiro elettronici, no? E poi questi 20 secondi vengono in qualche modo
1: dilatati,
2: tagliati, strecciati, compressi, poi ci infili altre cose armoniche, eccetera, eccetera, e il risultato poi viene così condito con un testo che si può mettere, cioè arriva anche alla fine del processo, non è per forza da lì che si comincia, no? E quindi a volte ci siamo trovati ad avere l'occasione di trovare delle parole più corrette ok, per la musica che alla fine è uscita fuori, e non viceversa. Quindi è stata un'esperienza molto interessante.
1: Bene, bene, questo è interessante proprio ascoltarlo direttamente dall'artista che compone la musica che poi finisce nei nostri dispositivi e andiamo anche ad ascoltare. È bello proprio tutto questo retroscena che ci fa comprendere quanto lavoro c'è dietro a una traccia che uno magari ascolta, no? Rapidamente in 2-3 minuti così come riempitivo.
0: Eh sì.
1: Voi avete anche una grafica molto particolare. L'immagine nell'era digitale, visto che oggi la musica si ascolta soprattutto nelle piattaforme, non c'è più l'opportunità di comprare il disco, no, con il booklet, eccetera. Le copertine sono ridotte a queste piccole icone che uno vede nello smartphone. La scelta di questo design così essenziale, questi cubi, questa serie di cubi che rappresentano le copertine, che concept c'è dietro?
2: Allora, in realtà ogni singolo che abbiamo proposto aveva di per sé un frammento della copertina intera del disco. Ok, quindi come vedete online, tipo su Spotify, si vedono quelle tre immagini, tre label dei singoli. In realtà non sono uguali.
1: Esatto, esatto. Okay, le disposizioni sono differenti.
2: Perfetto. E nel disco poi ci sarà l'immagine completa. Fondamentalmente, diciamo, rappresenta un serpente stilizzato in un modo molto particolare che ha prodotto un artista amico di Luca.
1: Fa pensare anche un po' al discorso dei pixel delle immagini in maniera tridimensionale.
2: Assolutamente. Quindi ci ha così stupito l'immagine intera, ho detto, ma perché non questo?
1: Chi è che si occupa della parte grafica di voi?
2: Allora, in realtà Luca, che è il Coclea, è il più giovane di noi, diciamo.
1: Quindi è quello un figlio della tecnologia.
2: giovanissimo è quello più attivo di noi su Instagram e quant'altro, perché gli piace. Però in realtà Sergio, che è il nostro batterista, di lavoro si occupa proprio di questo, che è un consulente d'immagine e quant'altro. Io invece non ho mai avuto nessun social nella vita, forse sono l'unico al mondo. Cioè, non mi sono mai iscritto a Facebook, mai iscritto a Instagram, quindi sono completamente neofita. Quindi di questa parte qui non me ne sono mai voluto occupare in generale.
1: Bene, anche penso che anche il tuo apporto da esterno dia un altro contributo di un altro genere, perché anche restare disintossicati da tutto questo mondo produce degli effetti che mi piacerebbe recuperare da un certo punto di vista, perché a volte la tecnologia e questi social hanno un po' il sopravvento. Ma veniamo al singolo attuale prima di lasciarci, perché vogliamo fare un focus e evidenziarlo in maniera ovviamente maggiore. Cosa ci racconti di RSP?
2: Allora, Rise Up è, insomma, del trittico, è la canzone che ha un BPM più incalzante, okay? Quindi abbiamo scelto questa come singolo estivo, okay? Perché
1: un po' più ballabile.
2: Sembrava, diciamo, più incline ad un ascolto estivo. Allora, in realtà sono tutti brani che di per sé celano un ragionamento, un'osservazione, un'analisi della realtà che ci circonda.
1: Questo è molto vero.
2: E anche questo, insomma, anche questo singolo nasce dalla necessità di porci come osservatore di questo mondo molto peculiare che in questo momento sta caratterizzando il nostro presente. Il brano parla di tutte le forze che ci spingono, che ci trascinano e in qualche modo che ci definiscono come esseri umani. E il risultato, secondo me, è che a volte stare fermi ad osservare senza prendere posizione prima di decidere potrebbe avere il suo senso, okay? Quindi senza scegliere immediatamente quale sia la bandiera che si vuole in qualche modo portare in battaglia, ecco.
1: Ma anche perché la prima reazione a volte è sempre quella di pancia, no?
2: Assolutamente.
1: E sì. Non sempre quella corretta. Questa potrebbe essere definita una trilogia dell'introspezione, diciamo così.
2: Assolutamente, sì. Poi in realtà nel disco si va a esplorare anche ulteriormente, diciamo, in questo concetto con tutti gli altri brani.
1: L'incomunicabilità, che ne so, del primo singolo, l'annihilazione, no?
2: Certo.
1: La difficoltà di connettersi con gli altri, nonostante tutti questi social, questa tecnologia, che è anche un po' paradossale, se vogliamo.
2: Sì, allora, in molti ci hanno chiesto se c'è qualcosa di autobiografico nei testi. In realtà la risposta è ni, nel senso che i testi li scrivo io, quindi diciamo, mi piace osservare e riflettere, pensare alle cose che mi circondano, quindi non sempre si parla di qualcosa che è successo
1: necessariamente
2: all'autore. L'osservazione ti porta a fare delle riflessioni, queste riflessioni poi in qualche modo
1: ma si captano, no, delle cose, siamo delle antenne che captano dei segnali anche che non ci appartengono espressamente, comunque li respiriamo.
2: Assolutamente, quindi poi l'ascoltatore in generale può fare sue queste immagini.
1: Ci si può ritrovare o meno.
2: Si può ritrovare.
1: Poi nel secondo magari, non so, esplorate un po' di più la complessità dei legami umani.
2: Il secondo, che sembrerebbe per così dire una canzone d'amore, in realtà parla dell'amore per il nostro mondo, per l'universo, parla della differenza tra quanto siamo piccoli e fragili noi in confronto a l'universo che ci accoglie,
1: alla totalità.
2: E quindi questi sono un po' i ragionamenti.
1: Nell'ultimo, in RSP, non so, parli anche di resistenza, no? Quindi è un po', come dire, un cercare di rinascere e resistere a tutte queste tensioni che percepiamo fuori e dentro di noi.
2: Sì, assolutamente, questo diciamo è il concetto di base del brano, che poi si sviluppa parlando anche dell'amore per qualcuno, però declinato sempre
0: l'amore non manca mai,
2: Però perché è un concetto, diciamo, che però noi esploriamo ad altissimo
1: certo,
2: livello, non scendiamo mai in un approccio per così dire one to one, della persona amata, parliamo dell'amore come concetto,
1: dell'amore come concetto che dovrebbe essere un po' il collante che ci tiene insieme, che ordina e armonizza un po' la società. Ma rispetto a questo amore, poi tra l'altro ne scrivevo anche ieri in un post, la percezione che hai tu di questo amore che mettiamo dentro i nostri scritti e che non è quello della coppia, no? Canonica. Tu che percezione hai nella società di questo tipo di amore a cui alludiamo noi? Si lascia agire, riusciamo a individuarlo, secondo te scorre in maniera sotterranea o è bloccato? Dobbiamo cercare di riaprire i canali che lo fa scorrere.
2: Allora, secondo me in questo pantarei dove tutto scorre esiste perché esiste, okay? E quindi è sempre presente. Bisogna trovare il modo di fermarsi e cercare di ascoltare questa situazione. A volte è proprio questo che ci rende impossibile scovarlo e farlo emergere, l'incapacità o la mancanza di esperienza su questo aspetto. Quindi, cioè, nel senso, le cose si osservano quando sei capace di osservare, se invece non ti pone domande.
1: È vero.
2: Resta tutto, diciamo.
1: Puoi averlo davanti agli occhi, ma se non hai il codice che decodifica, niente, non lo vedi.
2: Esattamente questo.
1: Non lo vedi. Ma a volte è questa una società, un impianto, no? Ormai proprio generale, che quasi ci anestetizza e ci atrofizza, e si corre proprio il rischio di essere risucchiati da cose, come dire, insignificanti, che ci impediscono di vedere quello che conta seriamente. Per me l'opera di artisti come voi serve a ritornare a quella verità di fondo che ci riconnette a questi temi così universali, così grandi.
2: Beh, noi ci proviamo comunque. Ma spezziamo una lancia in favore anche di molti altri artisti italiani.
1: Ma assolutamente, diciamo, però io sai, faccio i complimenti via via a quelli che ospito.
2: Ma, nel senso che noi come tanti altri cerchiamo di insomma, di utilizzare delle immagini evocative, certo, delle parole, certo, perché è quello che ci piace fare. E poi ovviamente devono arrivare, e questa è la cosa più complessa, la chiave è questa qua, insomma.
1: Ma devo dire che avete sfornato 3 singoli per il momento che arrivano proprio perché attivano tante suggestioni diverse.
2: Bene, vuol dire che in qualche modo ce l'abbiamo fatta.
1: Assolutamente.
0: Bravi,
1: per
0: bravi.
1: Chiudere, ti chiedo come vi state muovendo in questo momento, cosa state facendo, la classica domanda, progetti immediati.
2: Allora, a settembre, come dicevo, uscirà il disco completo, e quindi ci dedicheremo, diciamo, nell'autunno-inverno
1: alla promozione, magari ci risentiremo.
2: Assolutamente sì, anche perché non siamo esattamente una band estiva, quindi le sensazioni estive. Poi in generale Sergio ha deciso di sposarsi a giugno, quindi abbiamo tenuto, insomma, lui tranquillo per tutte le sue cose, i suoi viaggi che deve fare, eccetera. Per cui adesso siamo impegnati in questo, poi da settembre in poi cercheremo di
1: si
2: fare
1: riparte.
2: Della sana attività live.
1: Bene, bene. Intanto possono i nostri ascoltatori trovarvi, immagino, su Spotify, negli store online, canoni, avete una pagina Instagram, Facebook, non so, dove
2: c'è
1: possono
2: tutto.
1: Trovarvi?
2: C'è tutto, Nera Aprile, siamo solo noi, quindi è abbastanza semplice andare a scovarci.
1: Perfetto, tu non te ne occupi, quindi?
2: Assolutamente no.
1: Se vogliono parlare con te non c'è speranza.
2: Direi purtroppo no, ma in generale, ecco, non ho mai avuto questa
1: necessità. Va benissimo così, va benissimo così. Occorre anche qualcuno che entra a far parte di questo tipo di resistenza, visto che se ne parlava. Io ti ringrazio tantissimo, Giorgio, di averci fatto compagnia, di averci raccontato e di esserti prestato a questa chiacchierata anche così disimpegnata. Salutaci gli altri componenti della band.
2: Non mancherò.
1: E tanti in bocca al lupo e tanti complimenti per questi 3 singoli innanzitutto, e poi magari ci risentiamo più avanti per l'album. Mi piacerebbe presentarlo.
2: Volentieri.
1: A presto allora, grazie.
2: Grazie a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Salutiamo a tutti. Allora a questo punto siamo alla fine.
1: Noi speriamo che voi siate stati bene in nostra compagnia, speriamo di avervi divertito. Io intanto, come ho iniziato a fare da un po' di tempo, vi anticipo gli ospiti della prossima settimana. Uno è sicuro ed è uno a cui io tengo tantissimo, tantissimo, tantissimo, quindi mi raccomando, qua sabato prossimo alle 10:15, perché io vi presenterò una ragazza meravigliosa, giovanissima, che si è classificata seconda al contest degli under 18 della Fondazione Messi la settimana scorsa ad Appignano. Sto parlando di Cheese Shop, una ragazza di origini irlandesi che vive però qui nelle Marche. Riusciamo a prenderla giusta perché tra poco parte per l'Irlanda, ma riesco a farvela conoscere perché vi assicuro che vale assolutamente la pena. Uscirà il 5 di agosto il suo album. Non lo so, a me fa pensare un po' a Sofia Isella, questa cantautrice americana sconvolgente, andatevela a cercare. Naturalmente la nostra Cheese è un pochino, come dire, più tranquilla rispetto a Sofia, ma ci sono delle caratteristiche interessanti. Poi per la seconda parte devo ancora avere delle trattative definitive con un ospite, io spero di riuscire a portarvelo perché vi farei divertire tantissimo, ma questo è ancora un po' così nel limbo. Ci troviamo qui sabato prossimo, ragazzi. Intanto ci ascoltiamo un altro pezzo dei Nerabrile, SNS. Ciao ciao.
0: Ciao a tutti e buona sera.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: e 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

data di agosto 2026 è tratta dal Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetto 46, là dove Maria esclama: «L'anima mia magnifica il Signore». Capitolo del suo Vangelo, Luca ci offre l'unica pagina del Nuovo Testamento in cui le protagoniste sono due donne, Maria ed Elisabetta. Elisabetta viveva in un villaggio vicino a Gerusalemme, distante circa 150 chilometri da Nazareth. Subito dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo che sarebbe diventata la madre di Gesù, Maria affronta questo lungo viaggio. Non conosciamo i particolari del percorso. Sappiamo soltanto che si diresse in fretta verso la montagna. Ma perché si reca fin là? Maria va per partecipare questa gioia a chi, come lei, aveva ricevuto da Dio la grazia di aspettare un figlio e per starle vicina e aiutarla durante gli ultimi mesi di gravidanza. È la storia di due donne, di due maternità impossibili. Chi meglio di lei poteva capirla per condividere questa esperienza? Da questo incontro sgorga il canto del Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore. Le sue parole sono l'espressione di un grande amore, di una vivissima gioia. Ciò spiega perché il suo animo e la sua vita si elevano nello spirito. Maria non dice «io magnifico Dio», ma «l'anima mia». Come se volesse dire «tutta la mia vita e i miei sensi sono come sorretti dall'amore di Dio». Lo scrive Martin Lutero nel suo commento al Magnificat. Il verbo «magnificare», rendere grande, rivela un senso di gioia suscitata dalla scoperta che Dio è più grande di quanto ci si aspettasse. A questa gioia fa eco una profonda umiltà e un senso profondo di gratitudine e di riconoscenza. Come sottolinea Hermes Ronchi, il Magnificat è il Vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per 10 volte la ragazza di Nazareth ripete: è lui che ha fatto, come una sorta di nuovo decalogo, di nuovi 10 comandamenti che ribaltano le logiche del mondo. Viene spontaneo chiedersi se abbiamo conservato il senso di stupore, di meraviglia nella nostra vita e di preghiera davanti a quanto Dio ha operato e continua a operare. Senza apertura alla novità e alle sue sorprese, senza stupore, la fede diventa una preghiera stanca, che gradualmente si spegne e diventa, dice Papa Francesco, un'abitudine sociale. L'anima mia magnifica il Signore. Il cantico di Maria non è semplicemente una preghiera di lode intimista, ma una lode profetica, caratterizzata da un costante ricorso ai passi della Scrittura, che indica la direzione della storia secondo il cuore di Dio. Lodarlo significa schierarsi con i piccoli, credere che il mondo possa e debba cambiare. Le parole di questo inno ci invitano a comprendere l'intervento salvifico di Dio nella nostra storia personale e comunitaria, dal proprio vissuto personale a quello universale, dall'attimo presente fino ai cieli nuovi e alla terra nuova che la rivoluzione sociale del Vangelo inaugura. L'anima mia magnifica il Signore. Queste parole invitano anche noi a fare della nostra vita una lode vivente, a riconoscere ogni giorno le grandi cose, a unire la nostra voce a quella di Maria per proclamare che Dio è fedele, che la sua misericordia si estende di generazione in generazione e che il suo regno di giustizia e amore viene già realizzandosi tra noi. Chiara Lubich aveva colto questa dimensione rivoluzionaria del cantico di Maria quando scriveva ai giovani: leggi il Magnificat
e vi troverai la prima e più potente pagina della dottrina sociale cristiana. Chi e quando la realizzerà compiutamente? La domanda resta aperta e ci interpella. L'intervento di Dio non dovrebbe restare confinato nell'intimità del cuore, ma occorre che si manifesti nelle relazioni, nella vita comune, nella trama delle generazioni che verranno. L'anima mia,

Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di Speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi,

0: partì con gocce di speranza che oggi ci porta a Faenza, in provincia di Ravenna. Ho sempre pensato che una canzone può essere importante perché tra le realtà del mondo umano il canto ha un posto privilegiato. Ogni canzone ha un messaggio, un non so che di gratuità e come dardo colpisce per via di bellezza. È l'esperienza di Chiara di Faenza che ho incontrato all'Oppiano un paio di mesi fa.
1: Sono venuta all'Oppiano perché l'Oppiano è un luogo dove respiro pace e fraternità. E ho trovato all'Oppiano delle persone che mi hanno accolto col sorriso, anche se non mi conoscevano fin dal primo giorno. E ogni persona che ho incontrato mi ha regalato qualcosa. Pur senza conoscermi, ognuno mi ha regalato una pillola, una perla di saggezza, una perla d'amore che ho portato a casa e che ho conservato nei miei momenti di difficoltà. E all'Oppiano ho conosciuto personalmente le cantanti e i cantanti del Gen Rosso e del Gen Verde, che conoscevo solo per le loro canzoni. E toccare con mano e conoscere personalmente quelle persone di cui conosci solo la voce è stato per me bellissimo, perché si è trasformato in una relazione

0: mi raccontavi prima che tua madre ti ha sempre regalato per Natale.
1: Sì, mia mamma mi ha accompagnato nel 1992 al concerto del Gen Rosso a Faenza, un grande evento di allora. Io ero una ragazzina, mi sono innamorata delle canzoni e da allora tutti gli anni a Natale mi ha regalato il disco che usciva.
0: E poi mi raccontavi di un sogno.
1: Sì, allora io avevo un sogno, quello di portare il Gen Rosso a Faenza, nella mia città, e in modo particolare nella mia parrocchia. E a ottobre 2024 questo sogno si è realizzato, perché con la collaborazione di altri della città il Gen Rosso è venuto a fare due concerti nel teatro della mia parrocchia. E è stato bellissimo proprio intessere relazioni profonde che sono nate lì e che da lì continuano, perché vengo a Loppiano e tutte le volte che li incontro c'è un sorriso, un abbraccio, un messaggio. Dal semplice sorriso, dal semplice sguardo si vede che c'è una fratellanza.

0: partecipato ai workshop di Jean Rossetto in Verde?
1: Sì, e sempre a dicembre del 2024 ho partecipato al workshop del Jean Rosso, al workshop di canto, e poi ho cantato con loro Semina la Pace. In quell'occasione lì è stato molto molto bello. In quell'occasione ho intessuto relazioni profonde con le altre persone del workshop, nello specifico una famiglia sarda, due genitori coi due figli, coi quali da allora mi sento frequentemente, ed è una bellissima amicizia.
0: E il workshop dei cori?
1: E poi sì, l'anno seguente, sì, a settembre dell'anno scorso, il ritiro per cori del Genver.

0: grande.
1: Che esperienza è stata?
0: È stata un'esperienza molto profonda perché abbiamo letto le canzoni e abbiamo cercato di capire il perché dei testi delle canzoni, sia alla luce dell'esperienza di Chiara Lubich che del Vangelo. E poi quando si capisce il testo delle canzoni, la voce esce in un modo diverso. E quindi abbiamo cantato, abbiamo animato la messa della domenica, eravamo in 160, cantanti è una parola grossa, coristi provenienti da tutta Italia, ed eravamo una sola voce. È stato molto molto bello.
1: Scegli una canzone per concludere questo nostro dialogo.
0: Wow, allora Costellazioni mi tocca molto perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi è un qualcosa di unico, però tutti insieme, unendoci, facciamo una costellazione di stelle.

Grazie a Chiara di Faenza per la sua significativa testimonianza. E proprio in questi giorni al Gian Rosso è arrivata una lettera da Delia che dice fra l'altro: cari amici del Gian Rosso, è passato più di un mese e mezzo dal vostro concerto e non riesco ancora a spiegare bene cosa arrivi da voi. Non è solo la musica, né soltanto le parole, è qualcosa che passa dai vostri occhi, dai sorrisi, dal modo in cui state insieme, dal modo in cui cantate e bidonate. Si vede che ciò che vivete è reale per voi e questa cosa arriva addosso con una forza disarmante. Da quel concerto vi penso spesso, cerco le vostre canzoni, i vostri video, i vostri volti, perché in qualche modo mi fanno compagnia e mi ricordano che esiste una vita vissuta per qualcosa di più grande. A volte mi ritrovo ad ascoltare una vostra canzone e devo fermarla a metà perché sento qualcosa stringermi dentro in un

0: Adelia e di nuovo a Chiara di Faenza, al Gen Verde, al Gen Rosso, e noi siamo arrivati al momento dei saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Libero, dallo piano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga, Silvana Tresoldi ed Emanuele Chirco, e un saluto anche dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondi mille cose ormai lontane, le cose che non...
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Di questo fondo emergente da cui tutte le forme scaturiscono, la scienza non sa nulla. Non è fisico, non è misurabile, non è matematizzabile. E tuttavia ne abbiamo sentore, noi esseri umani, e chissà ogni creatura vivente, quando ci lasciamo toccare da ciò che eccede la forma. Un brano di musica che vibra oltre le note, una danza che trascende i movimenti, un quadro che non si riduce ai suoi pigmenti, una poesia che resta oltre le parole, o il semplice ascolto del silenzio, o quello sguardo assorto che improvvisamente ci sospende. Tutti istanti in cui percepiamo un'origine senza nome, una sorgente invisibile da cui il mondo emerge. Giunti a questo punto della nostra evoluzione, è necessario accogliere il nostro essere mortali, accogliere la morte con lucidità e serenità, senza fatalismo né fuga. L'accettazione della morte dona profondità alla vita, la rende sobria, essenziale, vera. Ci libera dall'illusione di vivere per evitare la morte, da quella compulsione patetica che ci consuma mentre cerchiamo di sfuggirle. Viviamo meglio quando viviamo da mortali, conoscendo il nostro limite. Hans Küng scriveva: se vuoi la vita, prepara la morte. E il modo migliore per imparare a morire è imparare a vivere bene, riconciliati con noi stessi, pacificati, aperti agli altri, capaci di gioia nella semplicità. Vivere senza aggrapparci alla vita, ma lasciandola fluire, godendo di ciò che ci è dato, lasciando che la morte venga, quando verrà, a dare compimento alla vita. Chi è soddisfatto della propria esistenza muore più facilmente in pace. Un giovane può morire con poca difficoltà, e così un anziano felice. Ogni trasformazione è sempre un passaggio, una forma che muore, una forma che nasce. La morte, in questa prospettiva, non è un evento estraneo alla vita, ma il suo ritmo più profondo. È la disgregazione di una forma, sì, ma non dei suoi elementi. Perché ciò che chiamiamo morte è soltanto una riconsegna. Ciò che eravamo torna a circolare, a mescolarsi, a darsi di nuovo. La materia non si perde, l'energia non si estingue, cambia volto, cambia respiro, cambia direzione. Gli organismi viventi lo mostrano con un'evidenza quasi scandalosa. La vita è un'immensa rete di scambio, una comunione che si alimenta attraverso la vulnerabilità di ogni creatura. Viviamo perché altri viventi si offrono: piante, animali, batteri, perfino la luce del sole che ci raggiunge è il dono di una stella che lentamente si consuma. A ben vedere, vivere significa nutrirsi e morire significa offrirsi. Ed è impossibile non risentire in questo dinamismo cosmico l'eco di una frase: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il gesto di Gesù non è un rituale estrinseco, è la rivelazione di una legge universale. Tutta la vita funziona così, donandosi. Per questo, come si è accennato sopra, l'universo può essere compreso come una Pasqua senza fine, una comunione infinita in cui la vita si trasmette attraverso la morte. E la morte è sempre un atto di consegna. Ogni organismo, dissolvendosi, restituisce le proprie cellule, le proprie molecole, i propri atomi, la propria energia. Tutto ciò che ha ricevuto lo ridona. E nella trama segreta della materia, questo non è mai un annientamento, ma un passaggio di testimone. Ma allora, ed è qui che la domanda diventa nostra, personale, che ne è di noi? Che ne è di queste forme che siamo? Di questo sé fragile e luminoso che morendo consegna tutto, carne, energia,
energia, respiro, memoria, storia. Scompare per sempre. Si dissolve come una goccia nell'oceano. Non lo sappiamo. E forse radicalmente non è necessario saperlo. Perché anche se l'io cosciente dovesse dissolversi del tutto, nulla potrebbe cancellare il valore dell'essere stati, la grazia di aver vissuto, di aver amato, di aver avuto un corpo che ha toccato altri corpi, parole che hanno sfiorato altre vite, sofferenze che hanno aperto spiragli, errori che hanno insegnato, fragilità che hanno generato tenerezza. Nulla potrà mai sottrarre alla realtà il fatto che siamo stati parte del grande flusso della vita che si dà e si riceve. Ed è già molto, è già tutto. Alla fine, allora, la morte non appare come un fallimento, ma come l'ultima trasformazione, l'ultimo gesto di appartenenza al tutto, l'ultimo atto d'amore inscritto nella struttura stessa dell'universo, soglia e ritorno. Un compimento nella mano aperta della vita che continua. Il grande monaco vietnamita Thich Nhat Hanh raccontò che un pomeriggio d'autunno si trovava in un parco, assorto nella contemplazione di una piccola foglia dalla bella forma di cuore. Il suo colore era rossastro e pendeva quasi staccata dal ramo, come se stesse per cadere. Rimase a lungo a guardarla e le rivolse molte domande. Comprese che la foglia era stata la madre dell'albero. Normalmente pensiamo, spiegava il monaco, che l'albero sia la madre e le foglie i figli. Ma guardando quella foglia, vedi che anch'essa era madre dell'albero. La linfa che assorbono le radici non è altro che acqua e minerali, insufficienti per nutrire l'albero. Perciò l'albero distribuisce questa linfa alle foglie, che si incaricano di trasformarla in linfa elaborata e, con l'aiuto del sole e dell'aria, di rimandarla indietro per nutrire l'albero. Poiché la foglia è unita all'albero da un picciolo, è facile vedere la comunicazione tra i due. Chiesi alla foglia se avesse paura, dato che l'autunno era arrivato e le altre foglie cominciavano a cadere. La foglia mi rispose: «No, non ho paura. Durante tutta la primavera e l'estate sono stata pienamente viva. Ho lavorato e ho aiutato a nutrire l'albero e gran parte di me stessa si trova ora in lui. Ti prego, non dire che sono solo questa piccola forma, perché la forma di foglia è soltanto una piccola parte di me. Io sono tutto l'albero. So di essere nell'albero e che quando tornerò alla terra continuerò a nutrirlo. È per questo che non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo e volerò nell'aria fino alla terra, saluterò l'albero e gli dirò:

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo il quinto figlio di Doris Lessing e ci stiamo anche avvicinando alla conclusione di questo romanzo, che è stato veramente ostico anche sotto certi punti di vista, e la trama verso la parte centrale è diventata descrittivamente anche dura, difficile da sostenere per le immagini che ha evocato. Racconta la storia di una famiglia che in apparenza poteva essere davvero felice, molti bambini, come la coppia ha desiderato, una casa spaziosa, importante, bella, e tanti ospiti, tanti parenti che nelle feste si riunivano per stare insieme, finché non nasce questo quinto figlio, una creatura fuori dagli schemi ordinari, che costringe la madre Harriet e suo padre David a prendere decisioni drastiche, come rinchiuderlo in un istituto. Ma in questo luogo la madre scopre che questo bambino veniva trattato veramente come una bestia, e allora, contravvenendo alla quiete familiare e agli accordi presi con il marito, riporta Ben a casa. Il bambino cresce, ma le sue diversità non accennano a diminuire o a placarsi. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Due anni prima che Ben lasciasse la scuola dove non aveva imparato niente, ma dove almeno non aveva più fatto male a nessuno, John annunciò che sarebbe uscito dalla loro vita. Gli avevano offerto un posto a Manchester, a lui e a tre dei suoi amici, all'interno di un progetto di riqualificazione del lavoro giovanile. Anche Ben era presente. John l'aveva già informato al Betty Scaff, ma lui non l'aveva preso sul serio e così John aveva pensato di venire a dirlo ad Harriet, mentre c'era anche Ben, perché si convincesse. «Perché non posso venire anch'io?» domandò Ben. «Perché no, amico. Ma ci rivedremo quando verrò a trovare i miei genitori.» Ben insisté. «Su, dimmi perché non posso venire?» «Perché dovrò andare a scuola anch'io, non qui, in un posto lontano, molto lontano.» Ben si irrigidì assumendo quella sua posizione curva con i pugni protesi. Prese a digrignare i denti con la cattiveria negli occhi. «Ben», disse Harriet, con il tono di voce che usava in quelle occasioni, «piantala, Ben!» «Su, da bravo, nanerottolo», fece John, gentile anche se a disagio. «Non posso farci niente. Prima o poi dovevo andarmene da casa, non ti pare?» «Viene anche Barry e Roland e Harry. Sì, andiamo tutti e quattro.» Improvvisamente Ben si precipitò in giardino, dove cominciò a mollare calci al tronco di un albero, strillando di rabbia. «Meglio l'albero di me», commentò John. «O di me», disse Harriet. «Mi spiace, ma è così. Non riesco a immaginare come ce la saremmo cavata senza di te.» John annuì, sapendo che era vero. Poi uscì dalla loro vita per sempre. Ben aveva passato con lui quasi tutti i giorni da quando aveva lasciato l'istituto. Ben la prese male. All'inizio stentò quasi a crederci. Quando Harriet arrivava a scuola a prenderlo, lo trovava al cancello che fissava la strada da dove un tempo John era comparso in tutta la sua gloria sulla motocicletta. Riluttante si lasciava portare a casa, mettendosi a sedere sul sedile posteriore nell'angolo opposto a quello di Paul, se Paul non era dallo psichiatra, mentre i suoi occhi frugravano la strada in cerca di qualche segno dell'amico scomparso. Più di una volta sparì da casa e Harriet lo trovò al Betty Scaff, che se ne stava seduto a un tavolino da solo, con gli occhi sulla porta da cui forse sarebbero potuti entrare i suoi amici. Un giorno per strada Ben incontrò uno dei ragazzi della banda di John e si precipitò verso di lui, raggiante. Ma il giovane lo salutò con indifferenza. «Ehi, nano! Ciao, scemo!» Poi si voltò e se ne andò. Ben rimase come paralizzato, senza riuscire a credere ai suoi occhi, a bocca aperta, come se fosse stato preso a schiaffi. Gli ci volle un bel po' per capire. Appena tornava a casa con Harriet e Paul, ripartiva di nuovo di corsa per il centro della città. Lei aveva smesso di seguirlo, tanto sarebbe tornato. Non sapeva dove andare e lei del resto era ben contenta di avere un po' di tempo per starsene sola con Paul, se Paul non era dallo psichiatra. Un giorno Ben piombò in casa correndo con il suo passo pesante e si tuffò sotto il grande tavolo. Dietro di lui comparve una donna poliziotto che chiese ad Harriet: «Cos'ha quel bambino? Sta bene?» «Sì, è sotto il tavolo», rispose Harriet. «Sotto il... Ma perché? Volevo solo assicurarmi che non si fosse perso. Quanti anni ha?» «È più vecchio di quel che sembra. Vieni fuori, Ben. Non c'è da aver paura.» Ma lui si rifiutò. Se ne stava a carponi, con il viso rivolto verso la donna, e le guardava le scarpe nere e lustre. Forse si ricordava il giorno in cui qualcuno a bordo di un'auto l'aveva catturato e portato via. Ogni uniforme aveva per lui il sapore della prigionia. «Ehi, non ho intenzione di rapirti. Senta, se fossi lei non lo lascerei andare in giro da solo. Potrebbe finire per farsi portar via sul serio.
Non siamo così fortunati, osservò Harriet, recitando la parte della mamma allegra e sicura di sé. È più facile che sia lui a rapire gli altri. Ah, è così, eh? E la donna poliziotto se ne andò con una risata. David e Harriet se ne stavano sdraiati l'uno accanto all'altra nel letto coniugale. Le luci erano spente, la casa immersa nel silenzio. Due stanze più in là dormiva Ben, almeno così speravano. E altre due stanze dopo, in fondo al corridoio, dormiva Paul, oltre una porta chiusa a chiave. Era tardi e Harriet sapeva che David si sarebbe addormentato nel giro di pochi istanti. Non si toccavano, ma nello spazio tra i loro due corpi non c'era più rabbia. Harriet sapeva che David era sempre troppo stanco per avere la forza di nutrire un sentimento del genere e che comunque aveva fatto di tutto per sopprimerlo perché lo stava annientando. Harriet sapeva sempre quello che David stava pensando e lui rispondeva spesso ad alta voce alle sue domande mute. A volte facevano all'amore con la sensazione che fossero i fantasmi della giovane Harriet e del giovane David a stringersi e a baciarsi. Era come se la fatica di vivere le avesse strappato uno strato di carne. Non vera carne, forse, piuttosto una sostanza metafisica, invisibile e insospettabile finché non se n'era notata la mancanza. E David, a forza di lavorare, aveva perso quella sua caratteristica di uomo di famiglia. I suoi sforzi gli avevano assicurato il successo nella sua ditta e un lavoro migliore in un'altra. Era lì ora che si concentravano i suoi interessi. Gli eventi hanno una loro logica. David era diventato un tipo d'uomo che non avrebbe mai voluto essere. James aveva smesso di aiutarlo finanziariamente. Si limitava a provvedere a Luke. Il candore e la franchezza che David aveva ricavato dalla fiducia testarda in se stesso erano spariti dietro questa sua nuova sicurezza. Harriet sapeva che se l'avesse incontrato allora per la prima volta l'avrebbe giudicato un duro. Ma non era così. In realtà quella sua componente granitica non era altro che sopportazione e perseveranza. In fondo loro due non erano cambiati. Il giorno dopo, una domenica, David doveva andare ad assistere a una partita di cricket alla scuola di Luke, mentre Harriet si sarebbe recata a quella di Helen dove era in programma uno spettacolo teatrale. La mattina sarebbe arrivata Dorothy per permettere loro di assentarsi. Ma Jane non l'avrebbe accompagnata. Una sua compagna di scuola dava una festa a cui non voleva assolutamente mancare. Paul sarebbe andato con suo padre. Ben sarebbe rimasto da solo con Dorothy, che non lo vedeva da un anno. Harriet non si sorprese quando David le disse: «Secondo te Dorothy si accorgerà che Ben è molto più vecchio di quanto sembra? Credi che dovremmo avvertirla?» «No, non ci metterà niente a capirlo». Un attimo di silenzio. David era quasi addormentato, ma si riscosse quel tanto che bastava per dire: «Harriet, hai mai pensato che tra un paio d'anni Ben sarà un adolescente con tutte le sue pulsioni sessuali?» «Sì, ma lui non è della nostra stessa pasta. Chissà se anche la sua gente è passata attraverso l'adolescenza. Come facciamo a saperlo? Forse il sesso per loro non era così importante. Qualcuno ha detto che noi ci pensiamo troppo. Chi è stato? Ah, sì, Bernard Shaw. Comunque sia, il pensiero di Ben alle prese con il sesso mi terrorizza. È un pezzo che Ben non fa più male a nessuno». Al termine di quel fine settimana,

dirlo. Questo è certo, per quel che mi riguarda, soprattutto dopo aver conosciuto Ben. Harriet, vi rendete conto che Ben non è più un bambino? Noi continuiamo a trattarlo come se lo fosse, ma i 2 anni che ancora mancavano all'inizio della scuola superiore furono duri per Ben. Era molto solo, ma si rendeva conto di esserlo? Anche Harriet era molto sola, ma almeno lei lo sapeva. Come faceva Paul, tutte le volte che era in casa, anche Ben si precipitava davanti al televisore quando tornava da scuola. C'erano giorni in cui ci rimaneva dalle 4 fino alle 9 o alle 10 di sera. Non dimostrava particolari predilezioni per un programma o per l'altro, né sembrava capire la differenza tra i programmi per i bambini e quelli per gli adulti. Qual è la trama di quel film, Ben? La trama, ripeteva, saggiando incerto la parola con la sua voce rauca, inarticolata e tenendole gli occhi fissi addosso per scoprire cosa realmente volesse. Cosa succedeva in quel film? Quello che hai appena visto. Macchine grandi, diceva. Una motocicletta. Una ragazza che piange. Una macchina che insegue un uomo. Per vedere se Ben riusciva a imparare da Paul, una volta chiese a quest'ultimo: raccontami la trama del film. Beh, parlava di una rapina in una banca, esordì Paul, pieno di disprezzo nei confronti di quello stupido di Ben, che lo ascoltava facendo scorrere gli occhi dal viso della madre al suo. I banditi hanno scavato un tunnel sotterraneo, ma quando stavano per raggiungere la camera blindata sono stati intrappolati dalla polizia. Li hanno messi in prigione, ma molti sono riusciti a evadere e 2 sono stati uccisi durante la fuga. Ben l'aveva ascoltato attentamente. E adesso ripeti tu, Ben. Banditi, disse Ben. Poi ripeté quello che aveva raccontato Paul, impuntandosi con la voce nel tentativo di ritrovare le stesse parole usate dall'altro. Bella forza, avevo già detto tutto io, commentò Paul. Gli occhi di Ben si accesero di rabbia per tornare subito opachi. Era come se si fosse detto: non devo far male a nessuno, altrimenti mi riporteranno in quel posto. Così pareva a Harriet, ma mentre sapeva sempre tutto quello che Paul pensava o sentiva, nel caso di Ben doveva tirare a indovinare. Chissà se Paul poteva riuscire involontariamente a insegnargli qualcosa. Lei leggeva a entrambi una storia e chiedeva a Paul di ripetergliela. Poi Ben imitava Paul, ma nel giro di qualche momento l'aveva dimenticata. Con Paul giocava al gioco dell'oca e a tavola a mulino, sotto lo sguardo attento di Ben. Poi, quando Paul era a casa dalla sua famiglia adottiva, lo invitava a provare, ma Ben non riusciva a capire il meccanismo del gioco. Eppure c'erano film che guardava di continuo, senza mai stancarsi, grazie al videoregistratore che avevano noleggiato. Quelli che preferiva erano i film musicali, West Side Story, Oklahoma e altri. Ora sta per cantare, diceva, quando lei gli chiedeva cosa stava succedendo. Oppure, ora si mettono a ballare, poi lei canta. Adesso la picchiano. La ragazza è scappata. Sta per cominciare la festa. Ma non riusciva a raccontarle tutta la trama. Cantami quella canzone, Ben. Cantala per me e per Paul. Ma Ben non riusciva. Il motivo gli piaceva, ma non riusciva a emettere altro che un ruggito privo di intonazione. Harriet scoprì che Paul ne approfittava per prendersi gioco di lui. Gli chiedeva di cantare una canzone e poi lo sbeffeggiava. Gli occhi di Ben sfavillavano per l'ira e Harriet intimò a Paul di non provarcisi più. «Perché no?» gridava questi. «Già, perché no? Ben, sempre Ben, non c'è che Ben!» E agitava le braccia come per colpirlo, mentre Ben, con occhi minacciosi, si preparava a balzare. «Ben!» lo ammoniva Harriet. Le pareva che

tutti i suoi sforzi per renderlo umano non avessero altro risultato che quello di indurlo a ritrarsi al fondo di se stesso, dove lui... Già, cosa avrebbe fatto? Si sarebbe ricordato o avrebbe sognato quelli della sua razza? Un giorno, in cui sapeva che era in casa ma non riusciva a trovarlo, salì di piano in piano guardando in tutte le stanze. Il primo piano, con le camere da letto, la sua e di David, quella di Ben e quella di Paul. L'unico piano abitato, anche se tre stanze erano ormai vuote, nonostante i letti fossero sempre pronti, con i cuscini sprimacciati e le trapunte fresche di bucato. Il secondo, con le sue stanze pulite ma deserte. Il terzo. Quanto tempo era passato da quando le voci e le risate dei bambini vi avevano echeggiato riversandosi in giardino dalle finestre aperte. Ma Ben era introvabile. Salì piano fino in mansarda. La porta era aperta. Dall'alto lucernario cadeva un rettangolo di luce in cui stava Ben, con il volto sollevato verso la pallida luce. Chissà cosa voleva, cosa sentiva, pensò Harriet. Poi lui la udì e a Harriet si rivelò finalmente il Ben che quella loro vita aveva tenuto soffocato. Con un balzo raggiunse l'angolo più buio e sparì ai suoi occhi. Davanti a lei c'era soltanto l'oscurità della mansarda, apparentemente senza confini. Non si sentiva un rumore. Lui era là accucciato e la fissava. Sentì i capelli che le si drizzavano sulla nuca e un brivido freddo percorrerle tutto il corpo. Una reazione istintiva, perché razionalmente non ne aveva nessuna paura, e tuttavia era irrigidita dal terrore. E qui ci fermiamo per oggi. Concludiamo proprio su questa immagine molto molto inquietante, questo fermo immagine che ci congela e ci dà appuntamento a domani, dove scopriremo forse una resa dei conti fra Harriet e Ben. Vi aspetto, non mancate, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu ritroveremo Doris Lessing e il quinto figlio. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: perché al di là della sagra, di cui poi mi dice qualche particolarità dell'edizione, diciamo, di questa 41esima edizione, però al di là della sagra, il vostro territorio offre delle opportunità anche dal punto di vista turistico in altri momenti dell'anno. Cioè, cosa può fare il turista che decide di venire a visitare, a conoscere Cervinara? Che attività può fare?
1: Certo, la nostra comunità, come ho detto prima, ha un territorio, vanta un territorio abbastanza esteso, quindi noi, al di là del servizio, che in primis noi abbiamo la risorsa che è la nostra montagna, no? E quindi è da lì che partiamo, e con questi percorsi di trekking, grazie alle associazioni presenti sul territorio. Non a caso c'è l'associazione trekking Cervinara, appunto, che insieme alla Proloco si adoperano per far sì che parecchie persone, anche, come ho detto prima, già di altre regioni, vengono qui, insomma, tipo una volta a settimana, di domenica nello specifico, dove magari uno è un po' più libero, può venire da noi, rilassarsi e fare sì di conoscere il nostro territorio, insomma. Da lì, ovviamente, passando e volgendo lo sguardo a quello che è la parte storica, perché al di là delle aree naturali abbiamo anche delle aree storiche. Il borgo, uno di questi, abbiamo il torrione medievale che ci caratterizza e caratterizza quello che è il Borgo Castello, però di lì abbiamo anche, insomma, delle strutture architettoniche, quindi dei palazzi antichi come il Palazzo Marchesale, che è, insomma, stiamo parlando dell'età longobarda, voglio dire, di storia ce n'è. Noi cerchiamo di valorizzarlo ogni giorno attraverso le nostre attività e le nostre iniziative. Con l'idea che, abbracciandoci magari anche grazie all'amministrazione, non a caso questo progetto, questa manifestazione che per noi è importantissima, che ci porta tanta gente, rientra in un programma, in un progetto, anzi, cofinanziato dalla Regione Campania e con l'Unione dei Comuni, tra cui Cervinara, appunto, che non ha fatto altro che rispondere all'appello del comune capofila insieme a altri 4 comuni, quindi 5 nel totale. Voglio dire, quindi, andando ad abbracciare anche quello che è la parte, se vogliamo dire, amministrativa, noi possiamo far sì di creare questa sinergia andando avanti e far sviluppare il territorio sempre di più.
0: Tornando adesso a quello che è l'evento, ovviamente, che è l'evento clou, per anche valorizzare, no, la castagna. Nel programma di questa edizione cosa c'è di particolare? Se vuole giusto darci qualche accenno, anche se poi per chi non ce l'ha fatta ad esserci quest'anno magari farà un pensierino per il prossimo. Cosa c'è di particolare da vedere o che si farà, o in che modo anche le castagne potranno essere degustate?
1: Allora, noi cerchiamo di offrire ai visitatori che, appunto, vengono nel nostro territorio un viaggio tra i vari stand che si presentano in questa manifestazione, quindi un viaggio enogastronomico, un viaggio anche culturale, perché non è soltanto conoscenza di quello che è il prodotto, ma bensì ci saranno mostre culturali che rappresentano sempre il nostro territorio, quindi hanno come tema anche la valorizzazione dello stesso, insomma. Abbiamo delle rievocazioni storiche grazie alle associazioni, appunto, presenti, che sono molto attive da questo punto di vista e quindi hanno per noi il riservo delle battaglie medievali, ovviamente simulate, per farci fare, insomma, un viaggio nel passato e quindi farci rivivere al momento, insomma, quello che in un certo senso veniva fatto tanti anni fa, insomma. Abbiamo degli sbandieratori anche che, insomma, faranno ingresso e richiameranno, insomma, lo sguardo verso questa manifestazione. E nulla, però, al di là, ovviamente, tutto incentrato in quello che è la castagna, che è uno dei principali prodotti del nostro territorio, appunto, come dicevamo prima, e che può essere cucinata. La nostra è la bionda del Partenio, forse questo non l'ho detto, è la Ionna, nello specifico, ha questo nome proprio perché è bionda del Partenio, appunto, perché all'interno è leggermente dorato. Ovviamente la castagna sappiamo tutti esternamente, no? La corteccia marroncina, però all'interno è, insomma, è lievemente dorata, quindi da qui il nome bionda, quindi la bionda del Partenio. Ci caratterizza, appunto, infatti noi cercheremo e stiamo cercando attraverso un disciplinare anche di farci riconoscere questo marchio IGP, quindi per tutelare ancora di più il prodotto, no? Stavo dicendo che praticamente il prodotto può essere cucinato in diversi modi, ovviamente dalla classica calda rossa, no? Che conosciamo tutti, può essere abbinato ai vari piatti, come può essere un secondo o l'abbinamento con magari anche un primo, no? I vari stand, proprio questo, e oltre ai dolci, no? I dolci, e poi nello specifico, anzi proprio il borgo ha un birrificio e ha anche la birra della castagna, no? Birra alla castagna, e si chiama Ionna, no? E quindi abbiamo diverse tipologie di abbinamenti e quindi di lavorazione del prodotto stesso.
0: Bellissimo, guardi, sta facendo venire l'acquolina in bocca, e in conclusione di trasmissione, è volato questo tempo, una curiosità, come la preferisce la castagna, in che modo, diciamo, le piace gustarla?
1: Allora guardi, io la classica calda rossa non la cambierei, devo dire la verità, con niente, però anche i dolci, no? La golosità dei dolci, quindi l'abbinamento e la trasformazione dei dolci, noi abbiamo una pasticceria anche nello specifico, che, ma non solo, è tutto il territorio di Cervinare, insomma, si diletta a lavorare questo prodotto e a inventare ogni anno sempre un piatto diverso, no? Quindi abbinato al dolciume piuttosto che al piatto salato, insomma.
0: Benissimo, guardi, io la ringrazio davvero per questo spaccato, non conoscevo questa realtà, ho avuto modo di apprezzarla attraverso la chiacchierata dell'altro giorno e soprattutto attraverso la trasmissione di oggi, quindi sono certo che anche i nostri telespettatori avranno la curiosità prima o poi di venire a trovarla e a gustare.
1: Siamo, diciamo, ben lieti di ospitare tutti, anche per chi da qui progetto anche delle associazioni per insomma eventualmente offrire anche vari posti di, insomma, tra alberghi diffusi e posti a dormire, anche perché su quello si metterà anche lo sguardo che noi stiamo facendo al futuro nei vari progetti, sperando, insomma, di riuscire sempre di più a migliorare e a far sì che questo territorio venga conosciuto da tutta Italia, insomma, va bene?
0: Grazie.
1: Grazie, lei è stato gentilissimo.
0: No, grazie a lei.
1: Noi
0: sicuramente vediamo di riuscire a vederci e a gustare soprattutto queste prelibatezze. Tra l'altro sono molto curioso di assaggiare questa birra alla castagna, per cui mi ha messo anche questa pulce, e sicuramente lo faremo. Io ringrazio Mimma Depi, presidente della Proloco di Cervinare, e ringrazio tutta questa splendida località, mi augurando buon lavoro per la sagra e per tutto quanto. Grazie ancora, grazie a tutti i nostri telespettatori, e noi ci vediamo per una prossima puntata di Borghi e Sapori. A presto, arrivederci.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Rialto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento, traffico da bollino nero, la mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31

0: Ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta. Quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert nella splendida cornice di Villa Vitali. Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariumba Targan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com.

la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Questo giorno, la Domenica del Signore, ma anche un giorno significativo per la tradizione francescana legata al perdono di Assisi, un grande dono fatto dal Papa a San Francesco, che oggi nelle chiese che conservano il ricordo di San Francesco, e qui c'è la Confraternita delle Stimmate, ci possa essere il dono di un'indulgenza plenaria, domandando per intercessione di San Francesco il perdono dei nostri peccati. Cerchiamo in questi 10 giorni, nei prossimi 10 giorni, di fare una buona confessione che ci aiuti a ottenere questa grande grazia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo, o Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Presi 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò

Il Vangelo di oggi ci presenta uno dei miracoli più conosciuti di Gesù, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. 5.000 uomini vengono sfamati con 5 pani e 2 pesci e alla fine vengono raccolte addirittura 12 ceste di pezzi avanzati. C'è qui un particolare che colpisce. Gesù non compie questo miracolo con fatica, come se dovesse vincere un limite. Per lui, per Gesù, la sovrabbondanza, la generosità è naturale. Non solo Gesù sfama tutti, ma ne avanza. E questo ci rivela una cosa fondamentale. Il problema del mondo non è la scarsità delle risorse. Dio ha creato una terra ricca, capace di offrire ciò che è necessario a tutti i suoi figli. Anche gli studi internazionali mostrano che il nostro pianeta, se le risorse fossero amministrate con giustizia e con sapienza, sarebbe in grado di garantire il necessario ad ogni persona e anche di più, ne avanzerebbe. Allora qual è il problema? Gesù ci invita a guardare più in profondità. Il problema è il cuore dell'uomo. È il peccato che genera egoismo, avidità, indifferenza. Non manca il pane, manca troppo spesso la disponibilità a condividerlo. Non mancano i beni, manca la conversione del cuore. Per questo il miracolo della moltiplicazione dei pani è anche un invito alla conversione. Non lo so se avete immaginato la faccia di San Pietro, che era un omone e quindi c'aveva fame. Ed erano in 12, c'avevano 5 pani soltanto. Voi immaginatevi in 12 con 5 panini e Gesù gli dice: condividiamoli con la folla. Ah, io mi immagino, ma ha saputo farlo. Anche lui crede che Dio continua a donare con generosità. Siamo noi che dobbiamo imparare la logica del dono, della fraternità e della condivisione. E poi è importante notare che gli evangelisti raccontano questo segno di Gesù sottolineando molto i suoi gesti. Egli prende i pani, alza gli occhi al cielo, pronuncia la benedizione, li spezza, li dona. Questi gesti non sono a caso. I primi cristiani, ascoltando e trasmettendo questo racconto, vi riconoscevano una profezia dell'Eucarestia. In quel pane spezzato e condiviso, vedevano anticipato il dono di Gesù nella sua Pasqua e la nostra celebrazione, anche quella che stiamo facendo qui. E su questo insiste con grande forza anche Papa Leone nella sua lettera Magnifica Humanitas. Il Santo Padre ci ricorda che la soluzione ai grandi problemi dell'umanità non consiste soltanto in nuove tecnologie, in riforme economiche o politiche, in una migliore organizzazione sociale. Tutto questo è importante, dice il Papa, ma non basta. Il fondamento di una società veramente umana è la conversione dei cuori, la capacità di riconoscere il valore inviolabile di ogni persona umana. Ogni uomo, ogni donna hanno un valore infinito, non per la ricchezza che possiedono, non per ciò che producono, non per la loro intelligenza o la loro cultura o creatività. Il valore di ogni persona
nasce dal fatto che è stata creata a immagine e somiglianza di Dio. Quando dimentichiamo questa verità, inevitabilmente alcuni valgono più di altri, altri hanno più diritti di altri, altri meritano più attenzione. E solo quando riconosciamo che ogni persona è una creatura amata da Dio, allora nasce una civiltà diversa, fondata sul rispetto, sulla collaborazione e sulla condivisione. Questa è la strada indicata dal Vangelo. E Gesù non distribuisce semplicemente il pane, ma ci insegna a vivere in un altro modo, guardando agli altri in un altro modo. Davanti a Gesù nessuno è un numero. Erano 5.000 persone, ma lui li aveva guardati uno a uno. Nessuno è inutile, nessuno è scartato. Tutti vengono accolti, tutti sfamati, tutti sono destinatari della stessa abbondanza. E perché la raccontano come una carestia evangelisti? Perché questa cosa si impara qui. Perché questa condivisione si impara qui e perché la forza per cambiare il nostro cuore viene da qui. L'Eucaristia non finisce qui, se non diventa poi anche vita nuova, condivisione, incontro con gli altri, nuova mentalità. Ma il Papa ci dice: non basta solo impegnarsi, non basta solo avere le idee chiare, non basta solo dire vogliamo diventare più buoni. È qui, attraverso l'Eucaristia, che il Signore ci dona la forza di cambiare. Se uno si sogna di farsi santo da sé, va poco lontano. I santi li fa il Signore e c'è tanto bisogno di santità. Per questo ci ritroviamo qui a pregare, riconoscendo i nostri peccati, ma anche la grandezza di Dio, che sa moltiplicare e ne avanza, e tanto.

0: Anche con l'intenzione di ricevere l'indulgenza della porzioncola, ripetiamo insieme la preghiera della nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Dio è Padre provvidente, nel suo amore ascolta il grido dell'umanità ferita e accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Preghiamo animati da questa fiducia e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Benedici la tua Chiesa. Concedile la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da te promessi. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Assisti con il tuo spirito i pastori della Chiesa. Sappiano interpretare la storia dell'umanità alla luce della tua parola e guidino il popolo loro affidato verso la pienezza dell'unità e della pace. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Illumina le menti e i cuori di coloro che governano le nazioni. Si pongano al servizio del bene comune per un reale progresso nella giustizia e nella solidarietà. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Rinfranca coloro che sono nel dubbio e nell'angoscia. Con umiltà di spirito accolgano la luce della fede, sorgente di forza e di pace. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Accompagna noi, qui riuniti, docili all'insegnamento del Maestro. Ci sia dato di servirlo nei fratelli con umiltà e purezza di cuore. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, tu vuoi che ci amiamo come tu ci ami. Purifica il nostro cuore dall'egoismo e dalle tenebre del male, perché possiamo vivere nella comunione e nell'amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Al Padre Celeste, chiedendo che ci liberi da ogni peccato, vogliamo rivolgere la nostra preghiera come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
6: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
5: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
5: La pace del Signore sia sempre con voi
6: e con il tuo spirito.
7: Scambiatevi il dono della pace.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo, e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Chinate il capo per la benedizione.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Il festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
11: No, è mio! È mio! Guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
11: No, è mio!
15: È mio! Guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert nella splendida cornice di Villa Vitali. Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
17: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: Una domenica soleggiata, d'altronde ne stiamo vivendo tante questo periodo, quest'estate, però lo diciamo spesso quando ci sono momenti, ecco, del genere, soprattutto dalla piazza, i fedeli, i pellegrini, le tante persone non si fanno scoraggiare, ecco, da questo nei mesi estivi, per quanto riguarda magari il caldo, nei mesi invernali, a volte magari giornate un po' uggiose, però ecco, c'è tanta attesa proprio per ascoltare le parole di Papa Leone, che tra poco si affaccerà proprio dalla finestra del Palazzo Apostolico. Le immagini, ecco, sono lì, sono su quella finestra. Ed ecco, sentiamo proprio i fedeli che lo accolgono. Allora, linea alla piazza.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai Suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunziavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena di grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce a teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato, mentre era in preghiera alla Porziuncola, da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli. Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi, che proprio alla Porziuncola morì il 3 ottobre 1226. Saluto tutti voi, romani e pellegrini, provenienti da vari paesi. In particolare i giovanissimi delle parrocchie di Sacolongo e Creola, Padova. I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco in Altamura. E i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto, accompagnati dai loro sacerdoti e animatori. A tutti auguro una buona domenica.

E dunque queste le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi. Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, ha detto il Papa, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto invece sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. E poi l'invito anche in questo mese, in questi mesi estivi di vacanza. Il Papa ha detto che anche in compagnia di Gesù le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. E poi il pensiero rivolto a ciò che sta accadendo nel mondo, in spagnolo, la preoccupazione espressa da Papa Leone per l'allarmante situazione a Ceuta, l'esclave spagnola in Marocco, la vicenda che ha riguardato migliaia, decine di migliaia di migranti, tanti hanno perso la vita proprio in mare verso Ceuta. Ecco la preghiera del Papa, l'appello del Papa affinché si trovino, ecco, delle soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. E poi la preghiera, sempre l'appello per la pace, affinché nel mondo cessino le guerre, si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Il ricordo, soprattutto anche qui, ha sottolineato come le vittime delle ostilità siano soprattutto i più deboli, gli indifesi, i bambini, gli anziani, i malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. Queste le parole di Papa Leone, che ha ricordato anche, insomma, queste giornate dedicate al perdono di Assisi, il riferimento per l'appunto alla perdonanza di San Francesco. Noi chiudiamo questo spazio in diretta dedicato all'Angelus, alla preghiera dell'Angelus, salutando le emittenti collegate, salutando coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook di Vatican News, sull'account YouTube e sul portale di Vatican News, ma torniamo tra pochissimo anche in radio. Laudetur Jesus Christus.

Torniamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di questa domenica 2 agosto, gli appelli post Angelus rivolti proprio

0: poi anche tutto quanto abbiamo ascoltato dopo, no? Ci ha fatto aggiungere a quella lettura che spesse volte abbiamo di questa pagina del Vangelo riguardo alla nostra fame e sete personale, questo orizzonte, direi, comunionale, comunitario, cioè sentirsi appartenenti alla stessa umanità, no? Per cui chi ha sete, no? Per cui noi ci guardiamo gli uni gli altri non come estranei, no? Non come persone appunto disinteressate gli uni degli altri, ma questo sguardo di Papa Leone ci spinge a sentirci parte di questa unica umanità, no? Chi ha fame, ha sete, è cieca, ha difficoltà, fa fatica, soffre, no? Cerca la vita. Per questo che il nostro agire, allora, il nostro sentirci parte ci può spingere alla stessa compassione di Gesù, cioè sentire che noi stessi, no, abbiamo fame, perché è parte della stessa umanità. E guardare i gesti di Gesù non ce lo fa prendere soltanto, diciamo, come esempio, no, del modo di agire, ma ci ricorda che noi siamo partecipi del suo stesso ministero. Lui ci ha voluto chiamare, diciamo, a compiere la sua stessa opera, che ha queste caratteristiche, questi gesti, queste azioni, queste parole.
1: Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, da gusto ai nostri sensi, come spiegavi Don Michele, ecco, al sordo che torna a sentire, al cieco che torna a vedere. Allo stesso modo Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. Ecco, questo incontro con il Signore, Papa Leone lo definisce un'esperienza nutriente, insomma, che è un significato che va al di là, se vogliamo, del termine nutriente in sé.
0: L'incontro con il Signore, sì, è sempre nutriente, perché mette a contatto con intanto con la parola, con l'Eucarestia, col cibo, no? Entrare in relazione con Lui è stare in compagnia di una persona dalla quale sempre si possono ascoltare parole buone, vorrei dire, non soltanto parole necessariamente consolanti, no? Delle parole che hanno la capacità di far crescere, no? Per questo che è nutriente. Tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di parlare con qualcuno le cui parole portano un peso, no? Portano un peso di senso, di significato, vorrei dire, anche quando siamo stati magari corretti, no? In qualche nostro comportamento non buono per la nostra vita, insomma. Però stare con Gesù, frequentarlo, ha questa forza, dà questo nutrimento, non per niente in maniera, come dire, vorrei quasi dire sensazionale, ma ha il gusto della quotidianità. Mi è piaciuto questo accenno alla benedizione della tavola, no? Che Papa Leone ha fatto alla fine dell'Angelus, perché ci mette in quella disposizione di riconoscere una presenza feriale quotidiana di nostro Signore.
1: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, però, ha detto Papa Leone, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, dice il Papa, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia, per cui da una parte il nutrimento, dall'altra parte l'attenzione, insomma, non cadere in questi ingordigia.
0: Sì, ma perché in questo caso potremmo dire il vizio della gola, se vogliamo, no? Che ci spinge a questa ingordigia, non ti fa riconoscere realmente la preziosità del nutrimento, del cibo, delle cose, diciamo, di cui ti puoi servire nella vita. E se ci pensiamo, sia l'accumulo che lo scarto non riconoscono la preziosità del dono che riceviamo. Lo spreco del cibo, per esempio, no? Non ti fa riconoscere l'importanza del pane, del cibo che abbiamo tra le mani, ma allo stesso tempo anche l'accumulo esagerato di cose ne fa perdere la preziosità. Rimanda, diciamo, soltanto a un bisogno rivolto a noi stessi. Per cui credo che se impariamo a guardare, no, con questi sensi nuovi che la parola che Gesù ci dona, ci permette di riconoscere l'importanza, la preziosità appunto di ogni realtà che abbiamo di fronte. Il cibo, le persone, il tempo, lo spazio, tutta la realtà, diciamo, è preziosa nella sua giusta misura.
1: E poi anche il Papa ha ricordato, insomma, che in questo

0: miracolo della carità, riconosciamo, ha detto, le azioni tipiche di Gesù che trovano nell'ultima cena il loro culmine.
1: Eh sì, perché l'ultima cena è proprio il culmine, no? Li amò sino alla fine, sino al punto più alto, potremmo anche leggere, no? Questo testo del Vangelo di Giovanni, che è il dono di sé, no? La pienezza della carità, se vogliamo, di Gesù, no? Che spinge fino al dono della sua vita, no? Del suo sangue, dello spirito anche sulla croce. E questo penso che intanto ci fa sentire avvolti dentro questo amore, no? C'è dell'amore, c'è una fonte, della carità c'è una fonte, che è la vita di Gesù, che lui stesso appunto ha versato, no? Che viene dal Padre, passa attraverso il Figlio, per mezzo dello Spirito raggiunge ciascuno di noi. Credo che sentirsi immersi, diciamo, no? In questa fluire, no? Dell'amore di Dio è un ristoro, devo dire, molto utile anche per questo tempo di per questo tempo di vacanza.
0: È, no? Proprio così. D'altronde la benedizione della tavola a cui facevi riferimento, Don Michele, insomma le parole di Papa Leone, quella quotidianità quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici, il Papa ha sottolineato proprio questo: in compagnia di Gesù anche le vacanze possono diventare tempo di fraternità, di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. È anche l'immagine delle mani tese di coloro che appunto davanti all'opulenza delle cose che marciscono, facendo riferimento sempre un po' a quell'ingordigia che ha citato Papa Leone, davanti a questa opulenza stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Quindi ecco, forse a volte dovremmo renderci conto della nostra quotidianità, cioè quei momenti che anche in vacanza ci consentono una fraterna serenità, forse a volte insomma li sottovalutiamo un po', Don Michele.
1: Sì, guarda, mi torna al pensiero oggi appunto questo perdono di Assisi, no? Ma che cosa ci rimane della vita, no? Dell'opulenza non rimarrà nulla, delle mani tese invece ci sarà la possibilità, una volta compiuto, diciamo, un gesto di fraternità, di carità, no? Quello rimane per la vita eterna. La divisione che c'è tra noi non è per la vita eterna. La carità invece, la fraternità, la vicinanza, il perdono reciproco, nella misura, diciamo, del possibile, anche chiedendo al Signore qualche volta l'impossibile, no? Sono tutte cose che, per le quali veramente vale la pena vivere, ma basta pensarci un attimo, fermarsi un attimo, domandarsi per che cosa realmente vale la pena vivere, spendere la nostra esistenza, per scoprire che la vita di Gesù in fondo è proprio quello per cui noi ci accorgiamo che vale realmente la pena. Contemplare i gesti di Gesù è riconoscere che quello è veramente quello, la sete del cuore dell'uomo. E a quel punto, una volta che si è riconosciuto, siamo più spinti, no, a lavorare per quello che vale la pena piuttosto che per il resto.
0: E poi in chiusura, dopo la preghiera dell'Angelus, gli appelli per le questioni, le vicende, ecco, che riguardano il mondo, le vicende internazionali, innanzitutto il pensiero espresso in spagnolo per la situazione allarmante, ha detto il Papa a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, le vicende insomma di questi giorni, le decine di migliaia di migranti che a nuoto sono arrivati a Ceuta, tanti hanno perso la vita. Ecco, il Papa ha invocato l'intercessione di Nostra Signora d'Africa affinché si trovino delle soluzioni di pace, di stabilità, di giustizia. Ecco, qua si passa, entriamo in un terreno che diventa anche quello, insomma, della responsabilità sociale, civile, insomma, di coloro che prendono anche le decisioni, ma ci troviamo di fronte un'ennesima tragedia in mare. Il Papa insomma è stato anche a Lampedusa, anche qui il pensiero rivolto ai migranti, e questa vicenda ricorda un po' anche proprio le sue parole in quell'occasione.
1: Sì, forse noi, tanti dei radioascoltatori magari pensano che non possono fare nulla, no, per risolvere queste questioni, che sono forse per molti troppo grandi, no, per il proprio agire. La cosa a cui richiama Papa Leone, e la dobbiamo credere, non credere per davvero è che la preghiera, no, può cambiare il cuore dell'uomo. E quindi pregare per la pace, no? Pregare perché si interrompano le guerre, perché il futuro possa diventare migliore, mette noi in prima fila, diciamo, come protagonisti, vorrei dire, no? Perché è faticoso continuare a pregare vedendo che le guerre non si risolvono, ma è proprio dentro questa fatica costante di una goccia che cava la pietra che mi sembra oggi Papa Leone abbia voluto coinvolgere tutti, no? Tutti gli ascoltatori, tutti coloro che hanno ascoltato le parole di Papa Leone sono stati coinvolti, no? Smettere di pregare per la pace e portare appunto questo desiderio che è nel cuore di Papa Leone, nel cuore certamente anche di Dio.
0: Grazie Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni CEI e consultore di Castero per il Clero, grazie di essere stato con noi quest'oggi, grazie Don Michele.
1: Grazie a voi.
0: Grazie dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questa domenica, rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento, traffico da bollino nero. La mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, eccoci qua, pronti anche noi a questo punto. Franco Maiorati, l'avete già poco fa.
1: Sì, siamo già. Sono arrivato un po' prima, abbiamo interloquito prima anche con l'ospite precedente, che era un ospite dello spazio gestito dal nostro amico Francesco Massi. Ecco. Perché era molto interessante, perché col sovrintendente ai beni artistici, archeologici, eccetera, è stato un incontro molto molto bello, perché ci chiarisce il ruolo di una istituzione che spesso non viene vista nel giusto merito, viene vista come forse solo una limitazione all'operatività che uno vorrebbe totalmente libera da vincoli, insomma, no? E invece così non può essere, perché è proprio quello che ci aiuta, una istituzione che aiuta a garantire la conservazione di un patrimonio che poi rende caratteristica l'Italia, insomma, rende caratteristica e ricca l'Italia, perché gran parte del patrimonio artistico eccetera, noi sappiamo che è concentrato proprio in tutto il mondo, in Italia. Vabbè,
0: perfetto.
1: Allora, quindi oggi andremo con questa nostra chiacchierata, perché ormai poi ci avvicineremo, non so se la prossima settimana ancora, poi anche noi ci prenderemo qualche momento,
0: settimane buone, tranquille.
1: Però intanto oggi, allora, di cosa parleremo? Fra un po' riavremo con noi per una breve chiacchierata proprio Francesco Massi, gli facciamo cambiare ruolo. Nella prima parte è lui che incontra e intervista e chiede agli ospiti, poi fra un po' invece l'ho richiamato a essere lui in qualità di ospite per dirci un po' alcune cose, perché altrimenti vuol dire, se no si abitua male, perché noi l'abbiamo incontrato la prima volta proprio a chiedergli di lui, poi dopo vabbè, quello che lui fa è come se facesse solo quello che viene a beneficio di tutti gli ascoltatori, perché ci fa conoscere. Stavo dicendo, stamattina abbiamo conosciuto la bella realtà della sovrintendenza, insomma. Quindi, però Francesco Massi non ha cominciato da ora a fare delle cose da pensionato. Dice: che faccio? Vado a giocare a bocce, oppure vado a giocare a carte a 3-7, oppure, cose buonissime, ma non è che ha dovuto fare oppure. Prosegue quello che era sempre nel suo interesse, però con qualche elemento di novità. E allora ieri mi è ricapitato tra le mani, poi l'ho trovato appunto tra le mani anche fisicamente in modo cartaceo, perché non è solo online, però io ho rivisto un rimando online e poi mi è venuto in mente, dico: ma allora aspetta un attimo, parliamone un po', a che serve, che c'entra, come mai? Allora, primo aspetto di cui voglio parlare un attimo con Francesco, Voce Popolare è un foglio, 4 pagine, stampato, quindi è presente anche online per chi preferisce, e che parla di alcuni aspetti di Tolentino. Allora,
0: oh, che bello.
1: Ma come mai viene in mente, io pure sono sempre molto di più per tornare a riprendere lo strumento proprio cartaceo, perché aiuta a entrare forse più dentro l'argomento di cui si tratta. Comunque, Francesco Massi si è messo a fare l'editore, tra virgolette.
2: Pensa un po'.
1: Ma come mai questo Voce Popolare? Vabbè, adesso poi diremo anche che forse c'è anche un'opportunità dovuta al tempo, eccetera. Però intanto mettersi in gioco in questo modo.
2: Ma Franco, ti ringrazio, e intanto saluto gli ascoltatori, saluto Nazareno, a te Franco, grazie per questa cosa che mi hai chiesto. È un po' una passione, io sono appassionato di carta stampata, io se non compro il giornale tutti i giorni devo avere tra le dita l'odore del piombo, insomma.
0: Sa tutto, quindi.
2: Non ce la faccio, è più forte di me, cioè, quindi grande passione per la stampa, per la carta stampata. E Voce Popolare nasce un po' perché soprattutto giovani, devo dire, mi hanno detto: ma se può fare, stampiamo qualcosa, pubblichiamo qualcosa che serve a ospitare opinioni, chiaramente una voce in più, democraticamente una voce in più. Ti dico però, mossa da che cosa? Un po', e questa naturalmente Voce Popolare è riferito un po' alla comunità di Tolentino, con un giovane direttore responsabile, Riccardo Pallotta, e con questi giovani cercare un po', l'intento è quello di portare un po' una voce anche di ottimismo, di prospettiva, no? Perché attualmente la popolazione di Tolentino si interroga, bene, parlavamo pure prima con il sovrintendente, si interroga sul futuro, no? Di questa città, che comunque vede ancora quasi 2000 sfollati per terremoto. Però una città particolare dove insomma c'è il lavoro, c'è l'industria, c'è la superstrada, però è un centro importante che si interroga sul futuro, cosa sarà il nostro centro storico con tutti i cantieri che abbiamo, come si ripartirà. Ecco, allora l'idea era di mettere su queste quattro pagine, che è un trimestrale, ospitare le opinioni, capire un po' le prospettive della città, però dare anche un po' un senso di ottimismo, cioè è una città che vive con oltre quasi 100 associazioni culturali, sportive, musicali, di tanti aspetti, e con tanti giovani, e quindi un ottimismo, perché adesso si sta un po' soffrendo la viabilità interna, il centro storico, i cantieri, il commercio, i residenti, si trivola un po', è vero, però ci vogliamo prospettare per il dopo, quando io l'ho un po' chiamata una nuova bellezza, no? Perché sarà una nuova grande bellezza, se penso, Franco, ai palazzi restaurati che saranno, eccetera, e dove la sfida prossima sarà la qualità della vita, la residenza, il commercio, insomma una voce di ottimismo e soprattutto uno spazio per ospitare opinioni, proposte, perché servono, diciamo, agli amministratori, quelli di oggi, quelli di domani, i giovani, anziani, eccetera. Una voce in più, voci che si raccolgono per dare suggerimenti, così l'abbiamo considerata una bella opportunità.
1: Ma dunque io ti dico perché apprezzo questo tipo di strumento, perché paradossalmente sembra, appunto, invece che possa essere il contrario, che in realtà una carta stampata, una informazione che passa su carta stampata, un'opinione che viene veicolata in questo modo, che uno può tenere lì, andare a rivedere dopo un po' di tempo, eccetera, uno crea più relazione rispetto a tutte le opinioni che noi vediamo scorrere su Facebook. Io dico, signore mio, perdonami, tu mi farai pagare il tempo che ci perdo quando ci entro dentro questo meccanismo, perché poi sono curioso, mi interessa sapere le opinioni altrui, eccetera, però vedo che non crea relazione tra me e l'altro, no, con cui si interloquisce.
2: No.
1: Se io vado a leggere invece un articolo vero, non un'opinione su Facebook, un post, un articolo vero stampato, già mi sento più o vicino o più distante, per le idee, voglio dire, all'autore, a chi l'ha scritto. Vedo, no, qui ci sono già diversi interventi, certo, su alcuni argomenti, eccetera. Questo è. E l'altro poi l'immediatezza. No? Noi pensiamo sempre che l'immediatezza sia, costruisca di più, eccetera, e questo invece no, perché in realtà quello che aiuta a contribuire, quello che aiuta a creare una democrazia dell'informazione, io sono sempre più convinto che sia già una selezione dell'informazione, non una moltiplicità infinita di informazione, perché moltissima informazione significa che poi viene meno la capacità di scelta. E quindi sono due aspetti. E allora, chiaramente, nel piccolo, chiaramente tu hai già detto, per ora partite con questa cosa del trimestrale. No? Quindi, vabbè, però, senza intanto ambizione, perché costa pure fare una cosa,
2: sì,
1: di questo,
2: sì,
1: genere.
2: Se si può intensificare, lo faremo.
1: Ecco, però, vedo che comunque non ci sono per ora interventi di sponsorizzazioni.
2: No. Ancora, questo è autofinanziato con questi giovani, che
1: ognuno mette la sua parte, e poi andiamo dal tipografo. Dal tipografo c'è la tipografia.
2: L'abbiamo messo in tutte le edicole, e la cosa bella è stata che abbiamo fornito alle edicole, abbiamo fornito il contenitore, no? Però un po' scettici, perché sai, c'è questo contenitore lì, c'è scritto Voce Popolare, i giornali. Ci hanno detto i edicolanti che è andato a ruba, perché l'hanno preso in tantissimi. E tant'è vero che, insomma, qualcuno ce lo chiede ancora, però abbiamo detto, per adesso abbiamo esaurito tutte le copie, pensavamo stampare 3.000.
1: Beh,
2: e sono andate via tutti, dai centri commerciali, eccetera. Quindi, bene. Boh, se la gente pensa che la carta stampata piace, questo un po' patinato.
1: No, ma io su questo punto, quindi intanto, ecco, prendiamo atto di questo strumento che è totalmente libero, poi penso che sia aperto, chi ce l'ha la mano online comunque lo può, si gira online, quindi si può trovare, cercate Voce Popolare di Toledo, eccetera. Perché poi anche è chiaro che viene anche fuori poi un giudizio sull'organizzazione della città, non nascondiamoci che poi stiamo avviandoci a Tolentino alle prossime elezioni, eccetera, ma questo c'è la stessa funzione di quello che io pure, vabbè, Francesco Nazareno, noi siamo qui tre vecchietti, quindi rischiamo di dire passare per nostalgici, ma no, no. Però vedo che in realtà è una nostalgia, ma che ha un valore per il presente. E quando io dico così ai politici, cari politici, invece di perdere tempo con tanti post e tante cose, se noi tornassimo ad avere, come ricordo io da anni fa, insomma, che per esempio nella piccola Tolentino, passato un consiglio comunale, se qualcosa non era andato, oppure penso che quella cosa che era stata detta è passata, approvata, però non è stata capita dalla gente, c'era sempre qualcuno di quelli impegnati in politica che stava in piazza a parlare con la gente e a dare un volantino che non si portava a casa, un foglio.
2: È vero.
1: Ciclo stilato, adesso se qualche
2: cosa. Ma l'informazione era solo quella.
1: Però era un rapporto, era un rapporto diretto. Era, adesso noi vediamo che si parla solo per spot pubblicitari. Io ironicamente, Francesco, ho detto: guarda, quando sento parlare questi politici intervistati dalle varie televisioni, mi viene voglia di dire: ecco il cocco mio, pigliate 5 euro, ma sì, sei stato bravo a dire a recitare la poesia, ecco te 5 euro, monta
2: purtroppo
1: sopra la sedia.
2: Poi tutto congiura sulle risposte immediate, no? Perché
1: esatto.
2: Tu, se sei anche giornalista, però spesso i giornalisti, mondo della cultura, cioè, vogliono una risposta immediata, no? Io non è che sono nostalgico, però sono abituato al politico che dice: un attimo, mi poni una questione, bisogna che approfondisco.
1: Sì,
2: perdonami,
1: una questione che
2: dammi
1: già
2: 15 giorni che te rispondo.
1: Certo.
2: Se te devo rispondere subito, è difficile questo, capito? Dico solo una, così, un'impressione, un impulso. Vabbè,
1: no, quindi io, insomma, lo prendo come buon auspicio, perché è appunto una cosa nuova di cui uno non aveva immaginazione, perché
2: speriamo
1: ormai andrà a sparire tutto. Invece anche questa cosa, poi anzi, che possa essere preso magari come spunto da altre realtà, perché magari questa è una realtà che guarda tutta Tolentino per tutti gli aspetti, ci possono essere anche realtà associative di vario genere che dice: perché non diamo una nostra comunicazione di quello che noi facciamo,
2: sollecitiamo interventi e diamo spazio.
1: E quindi questo,
2: sicuro,
1: secondo me è molto molto interessante.
2: Grazie, grazie.
1: Ma c'è un'altra cosa su cui Francesco darà il proprio, ha cominciato a dare
0: ancora
1: il suo.
0: Sentiamo,
1: sì,
0: sentiamo.
1: Vabbè, adesso no, quest'altra cosa su cui ritorneremo magari quando ci sarà anche qualche evento particolare di cui sottolineare l'importanza. Però già il fatto che sia nata questa associazione, che ridà spazio a quelle che erano le cose spontanee che prima già c'erano, le varie proloco, dei vari luoghi, eccetera. Alla Badia di Fiastra, certo, c'è la fondazione con i suoi organismi e tutto il resto.
2: La proprietà.
1: Che è la proprietaria, e quindi certo, che tende a, cioè, coordina anche tutte le proposte che arrivano e vede quali possono essere di aiuto, eccetera, oppure che non disturbano la realtà come così deve essere conservata. Però c'è adesso questa associazione che è legata proprio invece alla Badia di Fiastra, che tende ad avvicinare i semplici cittadini, che sia vicini, sia residenti, sia sentimentalmente legati a questa realtà, che vogliono dare qualche contributo. Anche di questo bisogna che qualcosina intanto ci butti là, poi ci ritorneremo in futuro.
2: Grazie Franco. Nasce così questa associazione culturale Pro Abbadia, è fatta da persone che per diversi motivi sono legati a questo luogo, e che, come dicevamo prima, insomma, no, dovuto prima tutto al creatore, perché ci ha consegnato, poi dovuto, come si diceva, a quei monaci che nell'era benedettina cistercense, lo dico sempre con la zappetta, hanno bonificato la palude, cioè quella era una palude, no, e hanno incassato il fiume Fiastra, vediamo ancora l'opera che hanno fatto, hanno bonificato la palude e quelli sono diventati i terreni
1: ambientalismo, tu prima c'era, adesso parliamo così come ci viene. L'ambiente, tutela dell'ambiente.
2: Sì.
1: La tutela dell'ambiente, noi nell'87 all'Europeo dell'ambiente facevamo una cosa, la natura è per l'uomo. I monaci avevano questo stretto rapporto con il creato, perché c'era il legame stretto con il creatore, quindi quest'anno è l'anno di San Francesco, quindi è tutto lì. E quindi, cioè, è un bene, e non faccio del male alla natura astratta. Degli ambientalisti, di quelli invece che sono così ideologici, eccetera, eccetera, io ricordo,
2: lasciamo la palude,
1: delle pubblicazioni che criticano gli interventi dei monaci di quegli anni.
2: Perché?
1: Uno, perché appunto magari bonificavano delle situazioni, magari con piccole deviazioni di corsi d'acqua per poter rendere poi più agevole la vita lì, la coltivazione, eccetera. L'altra critica che facevano gli ambientalisti attuali, il tempo delle cattedrali. Perché nelle cattedrali c'erano le vetrate, e allora il vetro si fa utilizzando il fuoco, e allora per utilizzare il fuoco bisogna tagliare degli alberi.
2: Allora, hai visto, boh, c'è disarma, allora,
1: ecco, no, ecco,
2: siamo tutti legati all'ambiente,
1: siamo
2: però
1: tutti, ritorniamo a questo, no? Siamo creature, e allora vale la pena preservare il creato.
2: Dobbiamo solo ringraziare quelli che li hanno fatto, e se siamo, sia le bonifiche che le cattedrali,
1: e se siamo tutti, cioè, fratelli, è perché ci abbiamo un unico padre, se no, quindi devo dire, stiamo ai termini stretti della questione.
2: Quindi tornando, ti dicevo, persone, adesso siamo circa 150 soci, anzi approfitto di questo microfono per dire chi vuole iscriversi, la tessera costa 20 euro all'anno, e legati all'abbadia per diversi motivi, diciamo, cominciamo nell'ordine: spirituali, sì, culturali, sì, ambientali, sì, enogastronomici, eccetera, perché c'è anche possibilità, insomma, di anche qualche evasione gastronomica si può fare, certo. E gente che viene a passeggiare, che fa il trekking, che fa, insomma, e così ci siamo trovati casualmente dicendo: ma facciamo una situazione, attenzione, nel pieno rispetto della sussidiarietà, cioè questa associazione vuole promuovere il luogo, quindi abbiamo scritto per statuto d'intesa anche con la fondazione, l'ente proprietario, quindi quando utilizziamo la stessa abbazia, ma i luoghi interni, esterni, la sala convegni, eccetera, lo facciamo d'intesa con la fondazione, e cerchiamo di fare eventi che facciano conoscere questo luogo anche a chi non lo conosce. Quindi se faremo convegni dei più diversi settori, da quello medico, ecco, anzi per annuncio ci saranno in autunno anche convegni del settore medico, lega tumori, cioè bella cosa, e quindi con i relatori che vengono da tutta Italia, medici, eccetera, facciamo conoscere il luogo. E certo, adesso c'è il problema che ci sono i lavori per il sisma, quindi il corpo centrale, cioè proprio il palazzo con la sala convegni di grande prestigio, che comunque erano 300 posti, non ci sono, e abbiamo una sala più piccola, 100-110 posti, e però cerchiamo, ecco, o concerti in abbazia, o concerti in aperto, all'aperto, o seminari, convegni di studio, eccetera, cerchiamo di promuovere il luogo. E adesso faremo anche un sito che, insomma, veicola ulteriormente, no, perché diciamo è conosciuto, perché basta starci sabato e domenica e sai che ci vengono 10.000 persone, se non altro solo a passeggiare ci vengono, però vogliamo farlo conoscere di più, magari, dicevamo, anche un po' destagionalizzando, perché sai, l'autunno e inverno è più difficile, è meno frequentato, no, tranne le domeniche, quindi cerchiamo questo, di fare questa attività, e naturalmente chiediamo a chi vuole partecipare, associazione, cioè siamo pronti a qualunque joint venture per fare il meglio, insomma, ecco, quindi sì, grazie perché mi ha dato modo di illustrare.
1: No, è importante questa associazione, perché ritorniamo a vivere il territorio muovendoci, sì, e cercando di creare relazioni tra chi ha un interesse comune.
2: Lo dico con un po' d'orgoglio, d'affetto naturalmente, non me ne vogliono altri, ma non è il parco della provincia di Macerata, sta al centro della provincia, è un po' il parco di tutta la provincia. Poi la cosa è così, non è facile trovarla in tutte le Marche, ma
1: allora,
2: non è facile,
1: non in tutte le Marche. A me è capitato di invitare degli ospiti per le attività che si tengono a Tolentino, poi dice dove andiamo, ma ultimamente con le situazioni da qualche anno ci è venuto in mente, diciamo, perché non proviamo ad ospitarli, e ci ringraziano, e ci è capitato di farlo anche a fine autunno, inizio inverno,
2: sì.
1: E anche lì, comunque, anche magari non potendo fare la passeggiata nel bosco e tutto il resto, ma anche lì ci ringraziano, sì, per la bellezza che si vive e si respira.
2: Mi ha colpito molto le associazioni Nordic Walking,
1: sì.
2: Delle centinaia di persone che stanno lì, e alcuni di questi dirigenti e promotori stanno nella nostra associazione appositamente, sì, per veicolare ancora di più, perché lì a piste, a chilometri, a bosco.
1: Sì, beh, ci sono, ecco, anche questo, ci sono dei percorsi già, cioè, costruiti per i vari livelli, dai 3-4 chilometri il massimo fino
2: incontri caprioli e scoiattoli, cioè, insomma, siamo nella poesia, è una cosa, certo, troppo bella.
1: No, ma di questo appunto dobbiamo essere grati,
2: grati,
1: perché
2: sì, sì,
1: il Signore ci dà gli strumenti che qualche uomo bisogna che poi prenda l'occasione e lo fa.
2: Assolutamente.
1: C'era un motto di una mostra che poi venne portata proprio ai tempi in cui c'erano ancora i benedettini, insomma, lì i cistercensi, insomma, lì alla Badia, era una mostra sull'esperienza di San Benedetto,
2: sì,
1: e il titolo della mostra era "Con le nostre mani e con la tua forza", la tua,
2: bello,
1: in maiuscolo, esatto, Perché? Però ci vogliono le mani.
2: Sì.
1: Noi dobbiamo metterci le mani.
2: È una missione, veramente. Grazie, Franco.
1: E quindi, no, grazie a Francesco, grazie, che ci ha illustrato due aspetti che sono importanti. Poi lui ci si trova impelagato, quindi lo ringraziamo, perché ci vuole sempre qualcuno che le mani ce le metta, appunto.
2: Grazie, questo.
1: Perché le mani pulite. ce l'ha solo chi le tiene in tasca.
2: Bravo, esatto.
1: Questo vale. E non c'ha manco niente in saccoccia con cui potesse
2: grande sfruttare. Messaggio.
1: Quindi
2: grazie Franco, buona trasmissione.
3: Saluto Nazareno.
1: Grazie a Francesco.
3: Ciao, a presto.
1: Va bene.
0: Bene.
1: Allora, Nazareno, allora. Noi magari adesso passiamo per passare ad altro, perché parleremo un po' poi nella seconda parte, in qualche minuto che ci resta, perché vabbè,
0: esatto,
1: sì, no, ancora ci abbiamo del tempo.
0: Sì,
1: lo faremo.
0: Ecco.
1: E allora io direi di lanciare magari già una canzone, che è una canzone di Paul McCartney, presa dal suo disco The Boys of Dungeon Lane. Comunque Paul McCartney, 84 anni, dei Beatles, insomma, però ancora un spirito vivace. Allora la canzone è Days We Left Behind. Perché Paul McCartney? Perché nel numero della rivista di Tracce di luglio ed agosto Walter Muto ci fa la proposta di ascolto, appunto, di questa nuova produzione di Paul McCartney. Quindi magari per passare poi al prossimo argomento ci ascoltiamo questa.
0: Ascoltiamola, certo.

0: Allora, Radio Nuova Macerata, seconda parte della nostra trasmissione di questa ora. Che ci dici, Franco?
1: Allora, abbiamo ascoltato Paul McCartney in questa sua canzone che, come ci dice Walter Muto, richiama un po' un ricordo dei tempi passati, di quanto vissuto, in cui però c'è un passaggio in cui mi pare, una frase in cui lui dica che niente comunque va buttato, perché dice alcune cose magari nei ricordi, alcune cose sono andate bene, alcune come pensavo, altre meno, però nulla va perduto, nulla va buttato.
0: Nulla,
1: e quindi,
0: nulla?
1: E questo è e perché? Perché forse adesso qui non so quale filosofia potremmo, quale filosofia possa sorreggere Paul McCartney, insomma, esplicitamente, eccetera, però io dico che in realtà è proprio questo, che dalla realtà nulla, cioè chiaramente alcuni passi del nostro passato non li rifaremmo, però sicuramente questi passi che ci sono stati, se anche immediatamente negativi e quindi da non ripetere, però forse ci hanno aiutato a farne successivamente altri invece in senso positivo, a riscoprire alcune cose successivamente che avevamo trascurato, eccetera eccetera. Insomma, vedremo
0: essere,
1: come tutto può essere di aiuto per porsi una domanda su di sé, insomma, lo vedremo anche poi. Allora adesso io sfoglierei un po' il numero 7 dell'anno, cioè della rivista Tracce di luglio ed agosto, perché è un numero unico per questi due mesi estivi, e che ha sulla copertina una bella foto di Papa Leone che saluta e sorride, di Papa Leone XIV.
0: Bello,
1: il titolo è
0: questo.
1: Il regalo del Papa, perché quest'anno il Papa, e poi è stato sorprendente come ha immediatamente risposto all'invito senza doverci tornare sopra ed insistere, parteciperà al meeting di Rimini.
0: Ah, bello,
1: il meeting di Rimini che si terrà il titolo è L'amore che muove il sole e le altre stelle, si terrà alla Fiera Nuova, chiaramente ormai come da tanti anni la Fiera di Rimini, dal 21 al 26 agosto, e il giorno 22 agosto ci sarà Papa Leone, che girerà proprio per tutti gli spazi della fiera in modo tale da poter vedere tutta la realtà che lì viene in qualche modo documentata, e per poter anche incontrare tutte le persone lì presenti. Poi porterà il suo saluto nell'auditorium nel pomeriggio, quindi
0: bellissimo.
1: E quindi,
0: questa è una bella cosa che hai detto,
1: è una bella cosa, perché segue l'altra visita di Papa Giovanni Paolo II che avvenne nel 1982, e quella del 1982, quindi molti anni fa ormai, è una visita che anche a suo modo sorprendente, perché avvenne solo già alla terza edizione del meeting di Rimini, nella Fiera Vecchia, quindi con dimensioni di partecipazione, di organizzazione, eccetera, chiaramente più ridotte rispetto a quelle attuali, però perché già in quell'occasione Giovanni Paolo II aveva visto in questa cosa che era alla sua nascita, poco più, una occasione, insomma, per vederla proprio una novità che poteva essere utile non per chi lì la frequentava, eccetera, ma per tutti e per tutto il mondo, non solo per chi la costruiva. E quindi ecco. E allora questo numero della rivista, nel suo primo piano, raccoglie interventi che presentano un po' di mostre o di protagonisti del meeting stesso. Chiaramente non tutto, perché il programma è molto nutrito, però chi vuole può andare su meetingrimini.org e trovare tutto il programma dettagliato. Poi potrà anche, scaricando l'applicazione del meeting, avere già sul telefonino tutto il programma e potersi anche prenotare per i tantissimi incontri che sono su prenotazione, per garantire quindi che ognuno trovi senza le file interminabili il posto seduto nel salone, oppure la partecipazione agli spettacoli e la prenotazione delle mostre. Ci sono come sempre tantissime mostre, oggi più di tanto non entrerò in tutto il programma dettagliato, magari lo faremo casomai venerdì prossimo prima di lasciarci per le vacanze. E si possono anche prenotare comunque tutte le mostre per degli orari che uno sceglie, in modo tale che anche lì si presenta a quell'ora e poi il gruppo entra, perché sono visite guidate, senza dover fare le file e attendere il proprio turno se ci sono dei rinunciatari, eccetera eccetera. Quindi è molto molto utile, in più si ha appunto il programma dettagliato, estremamente aggiornato. E anche lì già, non so se già sono aperte le prenotazioni o se apriranno lunedì, mi pare forse dal 3 agosto, comunque sempre tramite applicazione si può anche già prenotare la possibilità di partecipare all'incontro con Papa Leone nell'auditorium. Poi ecco, l'incontro sarà videotrasmesso anche in tutti gli altri spazi della fiera, per garantire a tutti di poter essere vicini al Papa in questo suo saluto, insomma, no?
0: Quindi c'è già il giorno, quant'è?
1: Abbiamo detto è il 22 di agosto, 22 di pomeriggio, di agosto. Il 22 di agosto, che andiamo a controllare, è di sabato. Perfetto. Sabato, perché il meeting, abbiamo detto, inizia venerdì 21 agosto e terminerà mercoledì 26 agosto.
0: Bene, bene, bene.
1: Ebbene, proviamo a vedere qualche contenuto, ma dunque io forse ne ho parlato già in questa introduzione abbastanza, proviamo a sentire semplicemente solo pochissime parole di introduzione al tema che dice Bernard Shaw, perché che è il presidente della fondazione Meeting di Rimini, e quindi 2 minuti in cui chiarisce un po' il senso del titolo, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Quindi lo ascoltiamo.
2: È proprio vero che tutte le volte che vediamo questo cielo stellato, quando vediamo un'alba, quando vediamo un tramonto, sentiamo sorgere in noi una certa benevolenza, sentiamo aumentare la nostra capacità di voler bene, di volere il bene, di accogliere la realtà intorno a noi, di contribuire attraverso la nostra vita a un bene. Ebbene, questo è proprio l'riflesso di questo amore del quale Dante ci parla, che governa l'universo, che fa muovere il sole, le altre stelle, e che vuole coinvolgersi anche la nostra vita. Mi ricordo nell'82, ho lavorato a Berlino, io vedevo un tramonto straordinario, pieno di colori, attraversato da qualche nuvola, però fra me e questo tramonto c'era il muro col filo spinato. E mi sono posto la domanda che oggi ci poniamo proprio in questo momento, in un modo molto intenso, ma se è l'amore che governa l'universo, se c'è un destino buono per tutta la creatura, perché allora ci sono conflitti, guerre, atrocità ogni giorno di nuovo, che aumentano? La natura dell'amore è amore, e quindi non impone, non costringe, chiede, bussa, casomai supplica, ma farà sempre appello alla nostra libertà. L'amore non può costringere. È proprio per questo che abbiamo bisogno di testimoni che ci raccontano come loro, attraverso la loro vita, hanno accolto questo amore, come l'hanno reso fecondo dentro la propria vita, per se stessi e per gli altri.
0: Questo che abbiamo ascoltato, eccolo qua.
1: Sì, perché appunto è quello che sarà l'insistenza del meeting, seguendo questa provocazione del titolo fornito da Dante Alighieri, l'amor che muove il sole e le altre stelle, è questo riconoscimento che c'è qualcosa che muove tutto, e che quindi che qualcuno che ci ha amato, che ci muove, quindi che ci ha amato, ma nella totale libertà, perché poi vedremo, andando avanti, sfogliando la rivista, ritornerà questo concetto, come ci ha amato liberamente, no? E quindi, però, qual è appunto la caratteristica del meeting di Rimini che ci ha un po' preannunciato Bernard Shaw? Che attraverso degli incontri, attraverso le mostre, no? Incontri con delle personalità o con delle esperienze particolari, eccetera, noi incontreremo appunto esperienze in atto, incontreremo delle esperienze in questo senso, cioè non incontreremo chi ha ormai avuto modo di frequentare in qualche caso il meeting di Rimini, si è accorto di una cosa, perché magari ha avuto un contraccolpo rispetto all'informazione che ne ha, magari stando ai reportage di vari organi di stampa, dalle televisioni, radio, la stampa scritta, insomma. E perché? Perché magari sicuramente non può che essere parziale, perché magari il direttore richiede che si faccia più, si sottolineino più degli aspetti legati alla strettissima attualità, che molto spesso in modo abbastanza meschino, tra virgolette, mi viene solo questo termine, non c'entra niente con quello che lì si osserva al meeting, ma semplicemente arriva il politico tal dei tali che sta a cui si chiede quello che si sta discutendo magari in altri luoghi, in Parlamento, eccetera, quindi senza dire: ma tu qui che ci stai a fare qui dentro? Che ci stai a fare? Che c'entra con te l'amore che muove il sole e le altre stelle? Il giornalista che partecipa dice: ma io qui che trovo per me? E racconto, magari lo dico raccontando quello che vedo, vabbè. Però chi ci va, quindi, dicevo, allora, chi ha avuto esperienza nel passato e quindi magari è incuriosito per tornarci, scopre che appunto lì trova delle testimonianze, delle esperienze che sono, anche se sono legate al passato, ma sono esperienze che smuovono personalmente, che smuovono ognuno che ci si pone di fronte, insomma, dice: ma io di fronte a questo, anche se sono appunto testimonianze di persone ormai non più, o di situazioni non più attuali, insomma. Allora, questo primo piano, dicevamo, si apre con questa frase di Papa Leone XIV e dice: poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare, e quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita: solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. E questo sembra banale, ma in realtà è l'esperienza che da cui partire per dar luogo, Nazareno, ad ogni tipo di costruzione sociale e umana che noi vogliamo dare, no?
0: Sicuramente, questo sicuramente, ed è la cosa importante che fa tutto.
1: Perché solo chi dice, no, solo chi è stato amato può amare. E allora qual è il primo compito di ognuno? È magari andare a riscoprire sulla propria vita come uno, e accorgersi come uno è amato, perché allora può testimoniare all'altro il suo amore per l'altro,
0: appunto, già,
1: no?
0: Proprio
1: e
0: così
1: quindi
0: è.
1: Questa cosa, cioè, ci aiuta il meeting, quindi non, io posso dire questo, insomma, che non fa un esame sociologico delle varie situazioni per portare poi ad una soluzione pensata, immaginata a tavolino, dove uno può vedere, tra virgolette, non è giusto chiamarle soluzioni perché non sono così, però delle risposte, chiamiamole, alle realtà anche scomode, no? Alle realtà tristi, alle realtà dolorose, queste soluzioni le vede da esperienze in atto. No?
0: Certo.
1: E quindi questo è interessante.
0: Bene, bene.
1: E allora, vabbè, qui c'è il primo articolo di questo primo piano, è intitolato Un popolo in attesa del Papa, e riporta proprio un intervento del Bernard Scholz, che ci tiene a dire la sua gioia e gratitudine con cui attende Papa Leone XIV al meeting di Rimini, perché dice: sicuramente, oltretutto, questo lascerà una traccia indelebile nella storia del meeting, ma anche nella vita dei partecipanti. E quindi
0: sarà anche molto bello e interessante.
1: Eh sì. Poi ci sarà chiaramente, durante il meeting, ci sarà anche spazio a un approfondimento, degli approfondimenti, a riprendere, insomma, l'enciclica del Papa Magnifica Humanitas, di cui magari più avanti anche noi, ripreso dopo le ferie, insomma, parleremo un po'. E ci saranno appunto diverse riprese su queste, perché il suo approccio sull'uomo sta suscitando un grande interesse, proprio in modo trasversale, cioè un interesse che non è legato solo all'appartenenza religiosa, no? Perché ci parla della dignità personale di fronte ai rischi di una tecnocrazia, di un potere, quindi della tecnologia, che può essere in mano a pochi centri di potere, no? Eccetera. Quindi Bernard Scholz ci parla di questo. in questo suo intervento nel numero di tracce di cui diciamo. Poi c'è L'abbraccio impossibile, un altro articolo che è curato da Anna Leonardi, che preannuncia, e già qui comunque già a leggere l'articolo già ci prepara per chi potesse partecipare al meeting, che comunque ci dà un aiuto, anche comunque già una riflessione fin da ora. È un articolo di Anna Leonardi che presenta un'esperienza particolare legata ad un fatto di cronaca avvenuto poi giusto 10 anni fa, perché la mattina del 26 luglio del 2016 a Saint-Étienne-du-Rouvray, un piccolo paese della Normandia, padre Jacques Hamel, penso che molti di noi lo ricorderanno questo, viene ucciso al termine della messa da due terroristi islamici. Io mi ricordo benissimo quando fu fatto questo annuncio. E questo fu un attentato chiaramente che prolungava, perché in Francia c'erano stati attentati a Charlie Hebdo, a quella rivista satirica, insomma, che esiste là, il Bataclan, questo locale, la promenade, la passeggiata di Nizza. Comunque questo attentato coinvolge in qualche modo Roselyne Hamel e Nassera Kermiche, perché su di queste due donne si apre un abisso, dice, perché avrebbe potuto inghiottire, dice Anna Leonardi, le loro vite per sempre. Padre Hamel, infatti, è il fratello maggiore di Roselyne. E il giovane che lo ha accoltellato, Adel, è il figlio di Nassera. E oggi invece queste due donne si trovano insieme a raccontare cosa è successo quel giorno. Lo hanno già fatto in un libro curato da Samuel Liven, Sorelle di Dolore, edizioni Ares in Italia. E ci sarà tutto questo poi ripresentato in un incontro al meeting. E è importante, io adesso salto molto, insomma, c'è il racconto della mamma di questo ragazzo, perché che fin da bambina sta in Francia, insomma, a lavorare, eccetera, 5 figli, arrivata appunto a 6 mesi quando è arrivata in Francia dall'Algeria, ha sempre lavorato, ha fatto l'educatrice nei quartieri poi ad alto tasso di immigrazione, quindi il marito che fa il camionista, hanno avuto 5 figli, e Adel, questo coinvolto in questo omicidio, questo assassinio, è l'ultimo. E ha avuto difficoltà di inserimento soprattutto nella carriera scolastica, eccetera.

0: anziano, un sacerdote, mentre celebrava la messa. Ero diventata la madre di un assassino. E a questo punto la Leonardi racconta: è stata Roselyne a cercarla per prima. Dopo i funerali del fratello nella cattedrale di Rouen, in diretta nazionale, la donna si era sentita come davanti a un bivio. Io da subito, per una grazia, non ho sentito nessun odio, dice Roselyne. C'era troppo dolore perché provassi anche quello, ma non vedevo alternative a 76 anni se non lasciarmi morire. Dal fondo di quel precipizio chiedevo conto a Dio perché per me vivere era diventata un'impresa sovrumana. Dovevo trovare una strada. Ho semplicemente lasciato risalire in superficie una domanda che avevo da tempo: chi può soffrire più di me? Così, a 8 mesi dall'attentato, Roselyne decide di incontrare la madre dell'assassino di suo fratello. Cosa c'è di più atroce, dice, che perdere un figlio? Perderlo perché lui stesso ha dato la morte. E quindi da questo poi viene fuori il primo contatto, una telefonata, eccetera, eccetera. E quindi, ecco, questo preannuncio di questo incontro, perché poi appena possono si incontrano, hanno visitato insieme le tombe del ragazzo e del religioso, raccontano nelle scuole le loro storie, ma chiaramente affrontando in tutto questo incomprensioni e pregiudizi. Allora, io non voglio forzare la mano, ma pensiamo a quale clima di rabbia, odio e vendetta viene stimolato invece nel commentare fatti tragici che ancora avvengono. No, Nazareno?
1: Purtroppo questo...
0: Come si reagisce? Ma tu che avresti fatto? Ecco, io forse istintivamente, però, ho bisogno di incontrare qualcuno che mi dice: ma guarda che è possibile guardare anche al dolore dell'altro. E questa sorella del sacerdote assassinato, sgozzato, mi pare, sull'altare, dice: ma dice che avevo, chi può soffrire più di me? Si pone la domanda. Questa madre che vede un figlio ammazzare una persona sicuramente soffre più di me, e allora ce la voglio incontrare.
1: Giusto.
0: Invece noi facciamo dibattiti, anche adesso ci sono, perché bisogna, occorre la vendetta, perché sì, se lo merita, perché la vendetta.
1: La vendetta è una cosa stupida.
0: La vendetta è stupida e ingiusta, sempre ingiusta. Chi dice ha fatto bene a vendicarsi sta propagando un'idea che non aiuta al vivere personale delle persone coinvolte, ma al vivere della società. E quindi... quando sentiamo, comunque, perché tutti noi abbiamo una responsabilità adesso, poi che sentiamo tutte queste cose sempre ribaltare in televisione, eccetera, no? Anche senza. Però, come ci sia il diritto alla vendetta, il diritto alla vendetta.
1: Purtroppo questo mi sa che.
0: Ma propagandare questo è contro la società, non una società astratta, è contro i miei nipoti. Perché se io faccio risuonare nelle orecchie dei miei nipoti che è un diritto vendicarsi, questi come vengono su? Che per primi useranno la vendetta a chi gli toglie magari il peluche o il pallone dalle mani.
1: Questo
0: e poi se gli ha tolto il pallone gli darà un calcio, e quell'altro dice: ma no, io allora mi vendico, vendetta su vendetta, e quell'altro gli darà un pugno, e quell'altro, cioè, io sono un delinquente se sto propagandando il diritto alla vendetta. Il diritto alla vendetta. Siamo delinquenti se noi, da semplici ascoltatori, spettatori, Nazareno, cediamo a questo. Però per non cedere a questo, come si fa? Si fa semplicemente, non dobbiamo fare sforzi di eroismo personale, sforzi di autoconvincimento psicologico, eccetera, eccetera. Dobbiamo alzare lo sguardo e guardare, per esempio, guardiamo queste due donne. Per esempio, guardiamo, un po' di tempo fa c'è stato quel ragazzo di, non so, non era di Milano, comunque, che al processo dei suoi, di quelli che avevano usato

0: una violenza contro di lui, tant'è che è rimasto con delle invalidità, è andato lì a portare il suo perdono, perché dice: questo ragazzo, se reagisci in questo modo alle sue impulsi della vita, vuol dire che non va bene, vuol dire che non vive bene, quindi provare dolore e quindi essere capaci anche di dare perdono. Allora dice: come si fa? Guardiamo questa roba qui. Non è che dobbiamo fare un esame una forzatura autopsicologica, eccetera, perché è giusto questo, perché se no, non è, bisogna guardare. Il meeting è una grande occasione per andare a guardare, e guardare e vedere che il bene è possibile, di fronte anche a tanto male.
1: È questo che manca.
0: E questa esperienza qui è travolgente, Nazareno.
1: È che del bene si dice molto poco.
0: Ma per forza, perché adesso poi
1: giornali,
0: diventa un vanto propagandare il diritto alla violenza, diventa un vanto, diventa, vabbè, lasciamo perdere, va.
1: Problema è quello.
0: Oh, prossimo articolo è interessante, perché questo, vabbè, va letto, io posso raccontare molto poco, però solo l'inizio vi dico, è piuttosto interessante. Siamo arrivati già a mezzogiorno,
1: siamo ormai,
0: e allora no, concludiamo. Vabbè, questo è interessante perché dice, sottolinea l'aspetto che il vero centro della Divina Commedia non è il fatto che parla di Dio, dei santi, dannati, eccetera, sì, ne parla, è chiaro, però è la libertà dell'uomo. E poi viene fuori tutta una provocazione, come ci sia poi tutta una simmetria all'interno della Bibbia che ruota intorno al numero 13, ma non solo come curiosità astratta, ma è che tutto questo riporta, insomma, la libertà dell'uomo davanti a Dio, una relazione. E quindi la conclusione di questo articolo, che si intitola Il segreto che muove la Divina Commedia, dice: il segreto che ha mosso Dante, che muove noi oggi, oltre che il sole e le stelle, la libertà, quindi non lascia dall'assenza di legami. E va bene, quindi è questo. Poi ci sarà una mostra su Sant'Agostino con la presenza delle superiore priore generale degli agostiniani, quindi vabbè, un omaggio anche al Papa che è agostiniano. Poi il discorso, ci sarà Don Fabio Rosini che ci parlerà dei giovani. Qui c'è un bellissimo articolo comunque che ha valore a sé, non è solo di introduzione al tema del meeting, ma che ha valore a sé. Dice: allora, con i giovani, e con i giovani bisogna tornare a parlare, a testimoniare il Vangelo, non la struttura che ne possiamo derivare. Insomma, la Chiesa su questo si deve rapportare. E poi vabbè, ci sarà chiaramente l'incontro con il tema delle nuove tecnologie, ma come starci di fronte, insomma, non abbiamo accennato all'enciclica, eccetera. C'è una cosa interessante con un artista che è quello che ha creato l'opera d'arte che chiude la torre più alta inaugurata da Leone XIV, che è alta 172 metri e mezzo, e sopra sulla cuspide c'è un'opera d'arte di questo artista, che Andrea Mastrovito, molto interessante, anche qui c'è una sua intervista sulla rivista Tracce. E un'altra cosa molto bella credo che sarà la Forza di Ricominciare Libano, perché c'è una mostra sulla realtà del Libano che adesso viene martoriato, che però in realtà è ferito, appunto, dice qui l'articolo, da decenni di conflitti e da una crisi senza precedenti. Il paese dei cedri continua a mostrare al mondo che la convivenza tra popoli e religioni può vincere le divisioni e generare speranza. E quindi ecco, insomma, vediamo come è molto molto interessante. Finisco qui perché poi magari ci ritorneremo, sì, sul programma, sì, del certo. Meeting, perché siamo arrivati, io mi scuso con gli ascoltatori che sono costretti a sentire, magari che a volte mi dilungo un po', però sono preso personalmente dal dare un giudizio.
1: Beh, ci vuole anche un po' quello, se no, sì.
0: Che viene detto, quindi io direi che possiamo anche Nazareno, che dici? Ci salutiamo?
1: Sì, ci
0: venerdì
1: salutiamo.
0: Prossimo la radio è ancora aperta, quindi se Dio vuole, esatto, Tornerò giù e ci rincontreremo. E quindi magari riprendiamo
1: ancora
0: a parlarne un po' di questi temi interessanti. Allora ci lasciamo sempre con Paul McCartney, con la sua Momma Get By, e quindi racconta una storia scomoda di una madre che per amore, l'amore promesso al marito, sopporta una situazione difficile e tira avanti, crescendo un figlio praticamente da sola, ma ultimamente lieta, dice. E vabbè, quindi una melodia molto bella, di Paul McCartney, che ha 84 anni, Lanzarero, questo era già grande quando noi eravamo giovani, molto più grande di noi, ma mantiene una vitalità che speriamo di mantenere anche noi.
1: Giusto.
0: Allora, Lanzarero, grazie a te per la pazienza, agli ascoltatori, sì. E buona giornata, buon weekend a tutti.
1: Salutiamo tutti, ciao, alla prossima.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert nella splendida cornice di Villa Vitali. Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: No, è mio! È mamma, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Torni in una casa sul mare con un faro all'orizzonte. Sette parole per raccontare il tempo, la memoria, quello che resta delle persone che amiamo. Oggi svegliamo tutto. Grazie a tutti voi che avete giocato con noi anche questa settimana.

Il libro segreto di questa settimana era Gita al faro di Virginia Woolf, pubblicato nel 1927 e considerato il suo capolavoro e uno dei romanzi più importanti del Novecento in assoluto. Virginia Woolf nacque a Londra nel 1882 in una famiglia di intellettuali. Il padre era un critico letterario importante, la casa era piena di libri e di scrittori e Virginia crebbe in quell'atmosfera densa e stimolante, ma anche asfissiante a tratti, come sanno essere certi ambienti troppo colti e troppo sicuri di sé. Da adulta divenne il centro del Bloomsbury Group, il circolo di artisti e intellettuali più influenti della Londra nel primo Novecento. Un mondo di idee, di conversazioni, di libertà intellettuale che per l'epoca era quasi rivoluzionaria. Ma Virginia Woolf non fu solo una figura sociale brillante, fu una delle scrittrici più innovative che la letteratura abbia mai avuto. Inventò un modo di raccontare che porta ancora il suo nome, il flusso di coscienza, che segue i pensieri dei personaggi nel modo in cui i pensieri esistono davvero. Non in ordine, non con logica lineare, ma sovrapposti, interrotti, associativi. Gita al faro è tra i suoi romanzi quello più autobiografico. La casa sulle Ebridi è la casa dove lei trascorse le estati da bambina. Mrs. Ramsey e sua madre, Julia, morta quando Virginia aveva 13 anni. Mr. Ramsey e suo padre, Leslie, con tutto il suo genio ingombrante e la sua incapacità emotiva. E Lily Briscoe, la pittrice che cerca di finire il suo quadro, e in qualche modo Virginia stessa, l'artista che cerca di capire il mondo attraverso quello che crea. Virginia Woolf morì nel 1941 a 59 anni. Lasciò una lettera a suo marito Leonard, una delle lettere d'amore più belle che siano mai state scritte. E lasciò una serie di romanzi, saggi e diari che continuano a essere letti, studiati e amati in tutto il mondo. Mrs. Ramsey muore a metà libro in una parentesi, eppure è presente in ogni pagina che segue, nei pensieri di Lily, nei silenzi del marito, nella forma stessa di quella casa che lei aveva tenuto insieme per anni. Questo è il miracolo di questo romanzo. Le persone che amiamo non scompaiono quando non ci sono più, continuano a vivere in noi, nel modo in cui guardiamo le cose, nel modo in cui ricordiamo. Sette parole: luce, presenza, tempo, pittura, attesa, compimento. E la parola che le tiene insieme tutte, la parola di questa settimana che le racchiude, è tempo. Non quello dell'orologio, lineare, indifferente, uguale per tutti. Quello della memoria, dell'emozione, della perdita. Quel tempo interiore che non segue le lancette, che va più lento nei momenti felici e più veloce in quelli che vogliamo trattenere. Che porta via le persone e le conserva insieme, senza contraddizione. Che fa sì che Mrs. Ramsey sia ancora lì, in quella casa, in quella luce, anche adesso che abbiamo chiuso il libro. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra voce, un altro mondo. Buona domenica da Antonio Torretti. Appuntamento domani con un nuovo

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Rema Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo il quinto figlio di Doris Lessing e ci stiamo anche avvicinando alla conclusione di questo romanzo, che è stato veramente ostico anche sotto certi punti di vista, e la trama verso la parte centrale è diventata descrittivamente anche dura, difficile da sostenere per le immagini che ha evocato. Racconta la storia di una famiglia che in apparenza poteva essere davvero felice, molti bambini, come la coppia ha desiderato, una casa spaziosa, importante, bella, e tanti ospiti, tanti parenti che nelle feste si riunivano per stare insieme, finché non nasce questo quinto figlio, una creatura fuori dagli schemi ordinari, che costringe la madre Harriet e suo padre David a prendere decisioni drastiche, come rinchiuderlo in un istituto. Ma in questo luogo la madre scopre che questo bambino veniva trattato veramente come una bestia, e allora, contravvenendo alla quiete familiare e agli accordi presi con il marito, riporta Ben a casa. Il bambino cresce, ma le sue diversità non accennano a diminuire o a placarsi. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Due anni prima che Ben lasciasse la scuola dove non aveva imparato niente, ma dove almeno non aveva più fatto male a nessuno, John annunciò che sarebbe uscito dalla loro vita. Gli avevano offerto un posto a Manchester, a lui e a tre dei suoi amici, all'interno di un progetto di riqualificazione del lavoro giovanile. Anche Ben era presente. John l'aveva già informato al Betty Scaff, ma lui non l'aveva preso sul serio e così John aveva pensato di venire a dirlo ad Harriet, mentre c'era anche Ben, perché si convincesse. «Perché non posso venire anch'io?» domandò Ben. «Perché no, amico. Ma ci rivedremo quando verrò a trovare i miei genitori.» Ben insisté. «Su, dimmi perché non posso venire?» «Perché dovrò andare a scuola anch'io, non qui, in un posto lontano, molto lontano.» Ben si irrigidì assumendo quella sua posizione curva con i pugni protesi. Prese a digrignare i denti con la cattiveria negli occhi. «Ben», disse Harriet, con il tono di voce che usava in quelle occasioni, «piantala, Ben!» «Su, da bravo, nanerottolo», fece John, gentile anche se a disagio. «Non posso farci niente. Prima o poi dovevo andarmene da casa, non ti pare?» «Viene anche Barry e Roland e Harry. Sì, andiamo tutti e quattro.» Improvvisamente Ben si precipitò in giardino, dove cominciò a mollare calci al tronco di un albero, strillando di rabbia. «Meglio l'albero di me», commentò John. «O di me», disse Harriet. «Mi spiace, ma è così. Non riesco a immaginare come ce la saremmo cavata senza di te.» John annuì, sapendo che era vero. Poi uscì dalla loro vita per sempre. Ben aveva passato con lui quasi tutti i giorni da quando aveva lasciato l'istituto. Ben la prese male. All'inizio stentò quasi a crederci. Quando Harriet arrivava a scuola a prenderlo, lo trovava al cancello che fissava la strada da dove un tempo John era comparso in tutta la sua gloria sulla motocicletta. Riluttante si lasciava portare a casa, mettendosi a sedere sul sedile posteriore nell'angolo opposto a quello di Paul, se Paul non era dallo psichiatra, mentre i suoi occhi frugravano la strada in cerca di qualche segno dell'amico scomparso. Più di una volta sparì da casa e Harriet lo trovò al Betty Scaff, che se ne stava seduto a un tavolino da solo, con gli occhi sulla porta da cui forse sarebbero potuti entrare i suoi amici. Un giorno per strada Ben incontrò uno dei ragazzi della banda di John e si precipitò verso di lui, raggiante. Ma il giovane lo salutò con indifferenza. «Ehi, nano! Ciao, scemo!» Poi si voltò e se ne andò. Ben rimase come paralizzato, senza riuscire a credere ai suoi occhi, a bocca aperta, come se fosse stato preso a schiaffi. Gli ci volle un bel po' per capire. Appena tornava a casa con Harriet e Paul, ripartiva di nuovo di corsa per il centro della città. Lei aveva smesso di seguirlo, tanto sarebbe tornato. Non sapeva dove andare e lei del resto era ben contenta di avere un po' di tempo per starsene sola con Paul, se Paul non era dallo psichiatra. Un giorno Ben piombò in casa correndo con il suo passo pesante e si tuffò sotto il grande tavolo. Dietro di lui comparve una donna poliziotto che chiese ad Harriet: «Cos'ha quel bambino? Sta bene?» «Sì, è sotto il tavolo», rispose Harriet. «Sotto il... Ma perché? Volevo solo assicurarmi che non si fosse perso. Quanti anni ha?» «È più vecchio di quel che sembra. Vieni fuori, Ben. Non c'è da aver paura.» Ma lui si rifiutò. Se ne stava a carponi, con il viso rivolto verso la donna, e le guardava le scarpe nere e lustre. Forse si ricordava il giorno in cui qualcuno a bordo di un'auto l'aveva catturato e portato via. Ogni uniforme aveva per lui il sapore della prigionia. «Ehi, non ho intenzione di rapirti. Senta, se fossi lei non lo lascerei andare in giro da solo. Potrebbe finire per farsi portar via sul serio.
Non siamo così fortunati, osservò Harriet, recitando la parte della mamma allegra e sicura di sé. È più facile che sia lui a rapire gli altri. Ah, è così, eh? E la donna poliziotto se ne andò con una risata. David e Harriet se ne stavano sdraiati l'uno accanto all'altra nel letto coniugale. Le luci erano spente, la casa immersa nel silenzio. Due stanze più in là dormiva Ben, almeno così speravano. E altre due stanze dopo, in fondo al corridoio, dormiva Paul, oltre una porta chiusa a chiave. Era tardi e Harriet sapeva che David si sarebbe addormentato nel giro di pochi istanti. Non si toccavano, ma nello spazio tra i loro due corpi non c'era più rabbia. Harriet sapeva che David era sempre troppo stanco per avere la forza di nutrire un sentimento del genere e che comunque aveva fatto di tutto per sopprimerlo perché lo stava annientando. Harriet sapeva sempre quello che David stava pensando e lui rispondeva spesso ad alta voce alle sue domande mute. A volte facevano all'amore con la sensazione che fossero i fantasmi della giovane Harriet e del giovane David a stringersi e a baciarsi. Era come se la fatica di vivere le avesse strappato uno strato di carne. Non vera carne, forse, piuttosto una sostanza metafisica, invisibile e insospettabile finché non se n'era notata la mancanza. E David, a forza di lavorare, aveva perso quella sua caratteristica di uomo di famiglia. I suoi sforzi gli avevano assicurato il successo nella sua ditta e un lavoro migliore in un'altra. Era lì ora che si concentravano i suoi interessi. Gli eventi hanno una loro logica. David era diventato un tipo d'uomo che non avrebbe mai voluto essere. James aveva smesso di aiutarlo finanziariamente. Si limitava a provvedere a Luke. Il candore e la franchezza che David aveva ricavato dalla fiducia testarda in se stesso erano spariti dietro questa sua nuova sicurezza. Harriet sapeva che se l'avesse incontrato allora per la prima volta l'avrebbe giudicato un duro. Ma non era così. In realtà quella sua componente granitica non era altro che sopportazione e perseveranza. In fondo loro due non erano cambiati. Il giorno dopo, una domenica, David doveva andare ad assistere a una partita di cricket alla scuola di Luke, mentre Harriet si sarebbe recata a quella di Helen, dove era in programma uno spettacolo teatrale. La mattina sarebbe arrivata Dorothy per permettere loro di assentarsi. Ma Jane non l'avrebbe accompagnata. Una sua compagna di scuola dava una festa a cui non voleva assolutamente mancare. Paul sarebbe andato con suo padre. Ben sarebbe rimasto da solo con Dorothy, che non lo vedeva da un anno. Harriet non si sorprese quando David le disse: «Secondo te Dorothy si accorgerà che Ben è molto più vecchio di quanto sembra? Credi che dovremmo avvertirla?» «No, non ci metterà niente a capirlo». Un attimo di silenzio. David era quasi addormentato, ma si riscosse quel tanto che bastava per dire: «Harriet, hai mai pensato che tra un paio d'anni Ben sarà un adolescente con tutte le sue pulsioni sessuali?» «Sì, ma lui non è della nostra stessa pasta. Chissà se anche la sua gente è passata attraverso l'adolescenza». «Come facciamo a saperlo? Forse il sesso per loro non era così importante». «Qualcuno ha detto che noi ci pensiamo troppo. Chi è stato?» «Ah, sì, Bernard Shaw». «Comunque sia, il pensiero di Ben alle prese con il sesso mi terrorizza». «È un pezzo che Ben non fa più male a nessuno». Al termine di quel fine settimana, Dorothy disse ad Harriet: «Chissà se Ben si chiede mai perché è così diverso da noi. Ma è difficile dirlo. Non riesco mai a capire cosa sta pensando. Forse crede che ci siano altri come lui da qualche parte. Già, può darsi. Purché non trovi una femmina. Ben non ti fa pensare che tutta quella gente che è vissuta sulla Terra un tempo, quegli esseri così diversi, siano sepolti dentro di noi da qualche parte, pronti a saltar fuori. Chissà, forse succede e non ce ne accorgiamo», disse Dorothy. «Forse perché preferiamo ignorarlo.
Questo è certo, per quel che mi riguarda, soprattutto dopo aver conosciuto Ben. Harriet, vi rendete conto che Ben non è più un bambino? Noi continuiamo a trattarlo come se lo fosse, ma i 2 anni che ancora mancavano all'inizio della scuola superiore furono duri per Ben. Era molto solo, ma si rendeva conto di esserlo. Anche Harriet era molto sola, ma almeno lei lo sapeva. Come faceva Paul, tutte le volte che era in casa, anche Ben si precipitava davanti al televisore quando tornava da scuola. C'erano giorni in cui ci rimaneva dalle 4 fino alle 9 o alle 10 di sera. Non dimostrava particolari predilezioni per un programma o per l'altro, né sembrava capire la differenza tra i programmi per i bambini e quelli per gli adulti. Qual è la trama di quel film, Ben? La trama, ripeteva, saggiando incerto la parola con la sua voce rauca, inarticolata e tenendole gli occhi fissi addosso per scoprire cosa realmente volesse. Cosa succedeva in quel film? Quello che hai appena visto. Macchine grandi, diceva. Una motocicletta. Una ragazza che piange. Una macchina che insegue un uomo. Per vedere se Ben riusciva a imparare da Paul, una volta chiese a quest'ultimo: raccontami la trama del film. Beh, parlava di una rapina in una banca, esordì Paul, pieno di disprezzo nei confronti di quello stupido di Ben, che lo ascoltava facendo scorrere gli occhi dal viso della madre al suo. I banditi hanno scavato un tunnel sotterraneo, ma quando stavano per raggiungere la camera blindata sono stati intrappolati dalla polizia. Li hanno messi in prigione, ma molti sono riusciti a evadere e 2 sono stati uccisi durante la fuga. Ben l'aveva ascoltato attentamente. E adesso ripeti tu, Ben. Banditi, disse Ben. Poi ripeté quello che aveva raccontato Paul, impuntandosi con la voce nel tentativo di ritrovare le stesse parole usate dall'altro. Bella forza, avevo già detto tutto io, commentò Paul. Gli occhi di Ben si accesero di rabbia per tornare subito opachi. Era come se si fosse detto: non devo far male a nessuno, altrimenti mi riporteranno in quel posto. Così pareva a Harriet, ma mentre sapeva sempre tutto quello che Paul pensava o sentiva, nel caso di Ben doveva tirare a indovinare. Chissà se Paul poteva riuscire involontariamente a insegnargli qualcosa. Lei leggeva a entrambi una storia e chiedeva a Paul di ripetergliela. Poi Ben imitava Paul, ma nel giro di qualche momento l'aveva dimenticata. Con Paul giocava al gioco dell'oca e a tavola a mulino, sotto lo sguardo attento di Ben. Poi, quando Paul era a casa dalla sua famiglia adottiva, lo invitava a provare, ma Ben non riusciva a capire il meccanismo del gioco. Eppure c'erano film che guardava di continuo, senza mai stancarsi, grazie al videoregistratore che avevano noleggiato. Quelli che preferiva erano i film musicali, West Side Story, Oklahoma e altri. Ora sta per cantare, diceva, quando lei gli chiedeva cosa stava succedendo. Oppure, ora si mettono a ballare, poi lei canta. Adesso la picchiano. La ragazza è scappata. Sta per cominciare la festa. Ma non riusciva a raccontarle tutta la trama. Cantami quella canzone, Ben. Cantala per me e per Paul. Ma Ben non riusciva. Il motivo gli piaceva, ma non riusciva a emettere altro che un ruggito privo di intonazione. Harriet scoprì che Paul ne approfittava per prendersi gioco di lui. Gli chiedeva di cantare una canzone e poi lo sbeffeggiava. Gli occhi di Ben sfavillavano per l'ira e Harriet intimò a Paul di non provarcisi più. «Perché no?» gridava questi. «Già, perché no? Ben, sempre Ben, non c'è che Ben!» E agitava le braccia come per colpirlo, mentre Ben, con occhi minacciosi, si preparava a balzare. «Ben!» lo ammoniva Harriet.
Le pareva che tutti i suoi sforzi per renderlo umano non avessero altro risultato che quello di indurlo a ritrarsi al fondo di se stesso, dove lui, già, cosa avrebbe fatto? Si sarebbe ricordato o avrebbe sognato quelli della sua razza? Un giorno in cui sapeva che era in casa ma non riusciva a trovarlo, salì di piano in piano guardando in tutte le stanze. Il primo piano con le camere da letto, la sua è di David, quella di Ben e quella di Paul. L'unico piano abitato, anche se tre stanze erano ormai vuote, nonostante i letti fossero sempre pronti, con i cuscini sprimacciati e le trapunte fresche di bucato. Il secondo, con le sue stanze pulite ma deserte. Il terzo. Quanto tempo era passato da quando le voci e le risate dei bambini vi avevano echeggiato riversandosi in giardino dalle finestre aperte? Ma Ben era introvabile. Salì piano fino in mansarda. La porta era aperta. Dall'alto lucernario cadeva un rettangolo di luce in cui stava Ben, con il volto sollevato verso la pallida luce. Chissà cosa voleva, cosa sentiva, pensò Harriet. Poi lui la udì e a Harriet si rivelò finalmente il Ben che quella loro vita aveva tenuto soffocato. Con un balzo raggiunse l'angolo più buio e sparì ai suoi occhi. Davanti a lei c'era soltanto l'oscurità della mansarda, apparentemente senza confini. Non si sentiva un rumore. Lui era là accucciato e la fissava. Sentì i capelli che le si drizzavano sulla nuca e un brivido freddo percorrerle tutto il corpo. Una reazione istintiva perché razionalmente non ne aveva nessuna paura e tuttavia era irrigidita dal terrore. E qui ci fermiamo per oggi. Concludiamo proprio su questa immagine molto molto inquietante, questo fermo immagine che ci congela e ci dà appuntamento a domani, dove scopriremo forse una resa dei conti fra Harriet e Ben. Vi aspetto, non mancate, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu ritroveremo Doris Lessing e il quinto figlio. Ciao!

0: anche la domenica, ora musica c'è, non ci si ferma mai, tutti i giorni in onda, il sabato e la domenica, anzi in versione weekend, con tutte le novità della settimana che tornano nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Ben trovati, buona domenica, siamo pronti a partire e come sempre per scaldare l'ambiente arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

dalle stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara, e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo e un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo, infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali, infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta
0: certo.
1: Internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
0: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie per
1: ascoltare
0: essere...
1: la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te Riccardo.

0: Keep on moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica.

Da Torino, Aurora Baldini, Distanti è il titolo del suo singolo, col doppio gioco perché di apostrofo istanti, quindi distanti in più sensi. Adesso è il momento di andare al mare.

0: Estate al mare, inevitabile ricordare Giuni Russo, meravigliosa, inimitabile. Questa è una versione novità di Alessandro Ristori, a chiudere quasi la puntata di oggi. Giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
6: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
9: Jazz Train.
10: Jazz Train.
11: Un buon ascolto, ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in studio e in radio come ogni settimana, un'ora come al solito insieme, una puntata interamente dedicata al suono jazz e oltre italiano. E troviamo in apertura un artista di Roma, giovane, si chiama Lucio Perotti, validissimo pianista jazz che ha inciso per la 12 Luna Records un disco come I Feel Blue dedicato a George Gershwin, uno dei massimi autori e pianisti e compositori americani del Novecento, e lo ascoltiamo con un estratto dal titolo Tre Ludi After Gershwin, Lucio Perotti al pianoforte.

Il pianoforte di Lucio Perotti con questo suo Preludi After Gershwin, da un disco come I Feel Blue, un'opera jazzistica dedicata in parte al grandissimo George Gershwin da parte di Lucio Perotti, che abbiamo ascoltato per l'appunto con Preludi After Gershwin. Prossimo ascolto troviamo sul nostro suono una cantante chitarrista bravissima, Silvia Oddi, giovanissima anche lei, influenzata molto spesso dalla migliore musica italiana degli anni 70. Uno dei suoi riferimenti è Lucio Battisti, e ascoltiamo una sua creazione dal carattere fortemente elettronico come questa Catchy, Silvia Oddi.

0: Lei è un'artista poliedrica, Silvia Oddi, chitarrista, autrice, con molta inventiva, influenzata spesso dalla migliore musica italiana. In questo caso era una versione elettronica di un suo brano come Catchy, ascoltato in radio su Just Train. Quest'oggi in radio una puntata dedicata interamente agli autori e ai musicisti italiani, e vi presento adesso un giovane artista molto creativo e fantasioso, si chiama Emiliano Begni, che ascoltiamo dal suo recente album con un brano piuttosto romantico dal titolo La vita che mi hai dato. Emiliano Begni.
1: Quando credevo di sapere, correvo come un pazzo, senza occhi per vedere, senza nessun preavviso, sia poi

L'eleganza compositiva e interpretativa di Emiliano Begni, autore e pianista italiano, con questo suo recente album come From End to Beginning, l'estratto era questa romanticissima La vita che mi hai dato, ascoltato alla radio. Loro invece si chiamano Banda Cadabra, una band di strada in pratica, che spesso si esibisce in città e paesi con le sue percussioni e i suoi fiati. Questo è un loro remix come Satisfaction per merito di Benny Benassi. E eccoli qua, Banda Cadabra.

Banda Cadabra, band di Torino, fra l'istrionico, il teatrale e l'ottimo livello musicale, con questa Satisfaction, questa versione remix di Benny Benassi, Banda Cadabra su Just Train. E invece lui è un cantautore che si rifà al migliore periodo della musica italiana intorno agli anni 70, parliamo di Avincola, che ascoltiamo con una sua versione di un brano di Enzo Carella dal titolo Malamore, Avincola.

0: confusione.
1: Stordendo il nervo il pensiero va in canzone.
0: Un ago nella pelle il tuo colpo migliore.

0: Incredibile, ragazzi. Vincola, super band. Cioè, fantastico.
1: Lui si chiama Simone Vincola, nato nel 1987, si rifà un po' al migliore folk rock italiano e non a caso rende omaggio ad Enzo Carella, uno dei gli autori più importanti del genere tra gli anni 70 e 80. Questa era la sua famosa Malamore, rivista dal vivo da Avincola in un concerto dal vivo. E cambiamo un po' regione e troviamo in Campania un ottimo Ciro Sciallo. Nessuno magari ha avuto modo di conoscerlo bene, in radio lo presentiamo volentieri, è un ottimo interprete e lo ascoltiamo con Amore, Amore, Ciro Sciallo.

Ancora musicista jazz italiano in radio, in scaletta quest'oggi con questa volta il sassofonista baritono Andrea Abbadia, che ha suonato questo Change estratto dal suo ultimo album, che porta lo stesso titolo del brano ascoltato, Change, per Andrea Abbadia su etichetta 12 Lune Records.

0: un tema famosissimo come Europa di Carlos Santana, rivisitato da un chitarrista di Trieste, lui è Emanuele Graffiti con il suo trio su Just Train. E così siamo giunti a metà strada in radio con questo appuntamento settimanale presentato da me. Io sono Francesco Sciarretta e vi auguro ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. I prossimi due artisti che presentiamo sono Maria Donata Candeloro, valentissima vocalist di Milano, con il chitarrista Andrea Tirimacco, che presentano una loro versione di un classico dal titolo Something Stupid. Maria Donata Candeloro con Andrea Tirimacco.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert nella splendida cornice di Villa Vitali. Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

E questo era un classico della canzone americana come Something Stupid, composto negli anni 60 da Carson Parks, registrato poi nel 66 dallo stesso Carson Parks con la moglie Gayle Foody e poi portato alla fama mondiale da una incisione di Frank Sinatra con la figlia Nancy Sinatra nel 67, brano che poi raggiunse i primi posti in classifica sia nella Billboard Hot 100 che nella UK Singles Chart.

Lui è uno dei più forti fisarmonicisti italiani, si chiama Titti Castrini, con il suo trio ha reso un tributo a uno standard jazz come Beautiful Love in questa versione assolutamente originale e ricca di swing. Ancora mezz'ora con Just Train, il nostro percorso sonoro adesso propone all'ascolto un gruppo che andava piuttosto bene negli anni 70 fra rock e pop, si chiamavano Opera Puff e li ascoltiamo da un vinile dal titolo Alla gente della mia città, Opera Puff.

Il nuovo pop elettronico con Mina Blu e questa sua Tutte le cose del mondo in radio, e il nostro suono e percorso fra diversi artisti, tutti italiani quest'oggi. Desidero un po' ricordarlo, siamo partiti circa tre quarti d'ora fa in questo percorso dedicato solo alla musica italiana, e di fronte a noi abbiamo adesso un artista come Stefano Bedetti, che è un validissimo sassofonista, e ascoltiamo da lui Close Calls, Stefano Bedetti.

Lui è romagnolo, sassofonista eccellente, si chiama Stefano Bedetti, ha suonato in passato con i più grandi musicisti di jazz italiani. Questo è un lavoro di qualche tempo fa, come Fragile, l'estratto Close Calls per Stefano Bedetti e la sua band. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train, un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta. Vi ricordo, settimanalmente qui in radio con Jazz Train. La prossima artista proviene da Napoli, si chiama Flo e l'ascoltiamo con questa sua suggestiva e poetica Dalla caverna il cielo, con l'Onda Nueva String Quartet. Flo.

radio su Just Train, la poetica musicale di Flo con la sua Dalla caverna il cielo e l'onda 9 String Quartet, quasi a chiudere il giro in musica su Just Train. Però come ultima cosa vi propongo all'ascolto Francesco Renna, cantautore cresciuto dalle parti di Avellino, che ascoltiamo in chiusura appunto con Capovolti a Occidente. Con Francesco Renna vi saluto, l'appuntamento con Just Train è rimandato sempre qui in radio, stessa frequenza e stessi battiti la settimana prossima. Francesco Cerretta vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Alla prossima, Francesco Renna, Capovolti a Occidente.

località di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento, traffico da bollino nero, la mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

E siamo pronti con la prima puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, che siamo ormai così in procinto di avvicinarsi al mese di agosto e anche tutto il mese di agosto saremo con voi, agosto, settembre, insomma tutta l'estate l'abbiamo trascorsa e la finiremo di trascorrere assieme sino all'inizio della nuovissima stagione di On Air, ma soprattutto di Supermarket Show, perché i due format lavorano così in simbiosi. Detto questo,

0: votando.
1: Ed apriamo con Raesta Wind con Mi vuoi bene o no, segna il ritorno dei Raesta Wind dopo un periodo di silenzio discografico e apre una nuova fase nella ricerca artistica del duo pugliese. Il brano nasce da una domanda semplice, solo in apparenza quasi infantile, ma capace di contenere un bisogno universale: essere scelti davvero, senza esitazioni e senza ruoli da interpretare.

sono incontri che arrivano senza preavviso e cambiano il colore di un'intera stagione. Con un'estate che ritorna, Daniele Foschia racconta la scintilla improvvisa tra un ragazzo e una ragazza, uno sguardo, un colpo al cuore, quell'istante capace di trasformare l'estate in qualcosa di magico. Il brano parla di un amore nato all'improvviso, vissuto con l'intensità dei giorni che sembrano non finire mai, tra emozioni forti, ricordi luminosi e quella sensazione speciale che resta addosso anche quando l'estate è ormai passata.

Coconut Hair, un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, è nata dal desiderio di fermare quella sensazione di leggerezza che arriva quando smetti di rincorrere il tempo e ti lasci semplicemente attraversare dal momento. È un invito a ritrovare uno spazio di libertà dove tutto diventa più semplice ed autentico. Spero che chi ascolta questo brano possa sentire anche solo per qualche minuto la stessa luce, la stessa serenità che hanno ispirato ogni nota di questo brano. Queste sono le parole di Davis Gardin.

0: ferma.
1: È già felicità di Edoardo Tincani, cantautore, giornalista e scrittore reggiano, la cui produzione artistica nasce da un percorso personale legato alla fede, alla poesia e alla musica d'autore. Nel corso degli anni ha pubblicato libri, album e numerosi singoli, collaborando anche con diversi musicisti e con l'etichetta Artisti Online.

E state ascoltando On Air, Daniele Dalmuto al microfono con voi. Ora torna una voce, un artista che in più occasioni ha presenziato all'interno del nostro programma. Stiamo parlando di Gabriele Saro con il suo nuovo singolo, Gangsta.

0: E loro erano in Mala & Waver con il loro singolo Costiera, secondo estratto dall'EP Lungomare Italiano. Questo brano, con testo e musica firmati da Luca Natale, ha portato dentro sonorità pop urban, contemporanee, una storia intensa, istintiva e piena di contrasti. Ed ora invece andiamo a presentarvi un artista che è già stato con noi in passato, stiamo parlando di Angelo Ticli, perché è tornato ad On Air a presentare il suo nuovo singolo Solo l'amore vincerà. Angelo, bentornato ad On Air.
1: Ciao.
0: Ciao Angelo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Allora, parliamo di questa tua nuova canzone. Intanto, dopo il successo rock di Cuore di Fuoco, arrivi con Solo l'amore vincerà, un brano intimista, molto autobiografico. Qual è stata la scintilla personale che ti ha spinto a trasformare le tue fragilità e le tue cadute in un inno di rinascita?
1: Beh, la scintilla è nata dalla mia vita e da un cammino fatto di libertà, strade percorsa senza freni, cadute e anche tanti errori. Per oltre 30 anni ho vissuto in un modo con regole molto forti, dove mostrarsi fragile non era contemplato. Per tanto tempo ho pensato che la forza significasse non piegarsi mai, e oggi ho capito che la vera forza è avere il coraggio di riconoscere le proprie ferite, rialzarsi e permettere all'amore di cambiarci. Maria ed io ci siamo conosciuti più di 40 anni fa, è la pianista che vedete nel mio videoclip. La vita ci ha portati lontano, ognuno lungo la propria strada, ma dopo una vita ci siamo ritrovati e un giorno mi ha raccontato ciò che aveva attraversato. A causa di gravi problemi di salute aveva dovuto riconquistare la memoria, la voce, persino il rapporto con il pianoforte.
0: Ma pensa,
1: che per tanti anni era stata una parte fondamentale di lei. E da quella storia mi è entrata nel cuore e sentivo che la sua musica non si era spenta. Era ancora lì e aspettavo soltanto di essere risvegliata. Allora le ho detto: non ti preoccupare, vieni a suonare con me, ripartiamo insieme da zero e ti aiuto io. Avendo studiato anch'io il pianoforte per diversi anni, ho cercato di accompagnarla passo dopo passo, con pazienza, fiducia e tutto l'amore che potevo darle. E quanto l'ho vista rimettersi le mani sui tasti a tornare a suonare, ho capito che non stava rinascendo soltanto lei, stavo cambiando anche io.
0: Beh Angelo, in questo caso la musica, scusa se ti interrompo, diventa terapeutica, perché la musica è terapeutica e può aiutare sempre in tante circostanze, come in questo caso, ma come anche in tanti altri. Ascolta Angelo, nel pezzo tu unisci la carica del rock melodico a un messaggio forte di fede e di speranza. Quanto è importante oggi, anche nel panorama indipendente, lanciare un messaggio così spudoratamente positivo come l'amore vincerà sempre?
1: Beh, per me oggi è fondamentale. Forse più che mai viviamo in un tempo in cui continuamente circondati da paure, rabbia, divisioni e messaggi che spesso fanno più rumore che bene. Io credo che il rock non debba essere soltanto ribellione o potenza, può diventare anche una luce, una voce capace di scuotere le coscienze e ricordarci ciò che conta davvero. Dire l'amore vincerà sempre può sembrare quasi ingenuo o fuori moda oggi, ma per me è un vero atto di coraggio. Perché amare significa resistere, tendere una mano, perdonare, rialzarti e continuare a credere anche quando la vita ci mette in ginocchio. E nel panorama dipendente abbiamo una grande libertà, stesso tempo una grande responsabilità, perché possiamo raccontare ciò che sentiamo senza dover necessariamente seguire le mode del momento.
0: Esatto, esatto.
1: Io voglio usare questa libertà per lasciare qualcosa dentro le persone, e se anche una sola persona ascoltando questa canzone ritroverà il coraggio di credere in se stessa, nella fede, nell'amore o nelle possibilità di ricominciare, allora il brano ha già raggiunto il suo scopo.
0: Esatto, il brano vuol dire che ha funzionato, e quando arriva alle persone hai raggiunto il tuo obiettivo. E sottolineo anch'io l'importanza di quanto è importante importante il mercato indipendente proprio perché consente agli artisti stessi di potersi esprimere secondo proprio il loro credo, le loro idee, cosa che invece forse chi è sotto delle major discografiche a volte vengono imposti un pochino dei sound, vengono imposti dei temi da lanciare e privano un po' la libertà agli artisti, quindi supportiamo sempre il mercato indipendente. Allora Angelo, visto che siamo giunti al termine di questa veloce intervista, prima di ascoltare Solo l'amore vincerà, dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web e se devi ringraziare qualcuno questo è il momento.
1: Beh, mi trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, tutte le piattaforme di streaming, Spotify, Amazon, Apple Music, c'è tutto quello che trovate sulla web. E vorrei dire un grazie di cuore per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di raccontare la mia musica e la mia storia, e mando un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e chi mi segue e mi sostiene ogni giorno, e un ringraziamento speciale ai musicisti che mi accompagnano e tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, perché senza di loro e senza il loro talento, la loro passione, il loro cuore, tutto questo non avrebbe mai visto luce. Dunque continuate a credere nella musica, nei vostri sogni e soprattutto nell'amore. Un abbraccio rock a tutti.
0: Angelo, grazie per essere stato con noi ad On Air. Solo l'amore vincerà.

Musicista da oltre 15 anni, Matteo Venneri ha costruito il proprio percorso tra studio, canto moderno, masterclass di chitarra ed esperienze live con diverse rock band locali, passando dai concerti nei locali di provincia sino alla partecipazione a contest musicali regionali e nazionali. Dopo la pubblicazione di 2 singoli e di un EP da solista, continua a lavorare alla scrittura e alla registrazione di nuovi brani inediti. Ad On Air quest'oggi con il singolo Terra Mia.

Un'esplosione di ritmo, colore che fonde l'energia del pop funky con le atmosfere calde della Latin Bossa. Attraverso un groove coinvolgente e una melodia immediata, il brano Tutti di Paolo De Bernardinis racconta il contrasto tra una società sempre più orientata all'apparenza e chi continua a cercare autenticità.

E chiudiamo con Simona Gentile. Amarsi nasce da poche righe scritte in un momento in cui mi sentivo debole. Parla dell'ansia che mi teneva chiusa in stanza, di quella vocina che ripeteva non vai bene, di quella guerra con lo specchio dove trovi mille difetti, una sensazione che purtroppo conosciamo in tanti.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Amici, vi ringrazio molto di essere stati con noi. Vi invito sempre su TuneIn, Amazon Music, su Audible a cercare On Air, ovviamente, se non trovate cercando On Air, perché è comunque un nome, un titolo utilizzato molto, cercate Daniele Dalmuto, entrerete nel nostro mondo che comprende tutte le puntate di On Air, ma soprattutto anche tutte le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata. Un saluto da Daniele Dalmuto.

0: perché al di là della sagra, di cui poi mi dice qualche particolarità dell'edizione, diciamo, di questa 41esima edizione, però al di là della sagra, il vostro territorio offre delle opportunità anche dal punto di vista turistico in altri momenti dell'anno. Cioè, cosa può fare il turista che decide di venire a visitare, a conoscere Cervinara? Che attività può fare?
1: Certo, la nostra comunità, come ho detto prima, ha un territorio, vanta un territorio abbastanza esteso, quindi noi, al di là del servizio, che in primis noi abbiamo la risorsa che è la nostra montagna, no? E quindi è da lì che partiamo, e con questi percorsi di trekking, grazie alle associazioni presenti sul territorio. Non a caso c'è l'associazione trekking Cervinara, appunto, che insieme alla Proloco si adoperano per far sì che parecchie persone, anche, come ho detto prima, già di altre regioni, vengono qui, insomma, tipo una volta a settimana, di domenica nello specifico, dove magari uno è un po' più libero, può venire da noi, rilassarsi e fare sì di conoscere il nostro territorio, insomma. Da lì, ovviamente, passando e volgendo lo sguardo a quello che è la parte storica, perché al di là delle aree naturali abbiamo anche delle aree storiche. Il borgo, uno di questi, abbiamo il torrione medievale che ci caratterizza e caratterizza quello che è il Borgo Castello, però di lì abbiamo anche, insomma, delle strutture architettoniche, quindi dei palazzi antichi come il Palazzo Marchesale, che è, insomma, stiamo parlando dell'età longobarda, voglio dire, di storia ce n'è. Noi cerchiamo di valorizzarlo ogni giorno attraverso le nostre attività e le nostre iniziative. Con l'idea che, abbracciandoci magari anche grazie all'amministrazione, non a caso questo progetto, questa manifestazione che per noi è importantissima, che ci porta tanta gente, rientra in un programma, in un progetto, anzi, cofinanziato dalla Regione Campania con l'Unione dei Comuni, tra cui Cervinara, appunto, che non ha fatto altro che rispondere all'appello del comune capofila insieme a altri 4 comuni, quindi 5 nel totale. Voglio dire, quindi, andando ad abbracciare anche quello che è la parte, se vogliamo dire, amministrativa, noi possiamo far sì di creare questa sinergia andando avanti e far sviluppare il territorio sempre di più.
0: Tornando adesso a quello che è l'evento, ovviamente, che è l'evento clou, per anche valorizzare, no, la castagna. Nel programma di questa edizione cosa c'è di particolare? Se vuole giusto darci qualche accenno, anche se poi per chi non ce l'ha fatta ad esserci quest'anno, magari farà un pensierino per il prossimo. Cosa c'è di particolare da vedere, o che si farà, o in che modo anche le castagne potranno essere degustate?
1: Allora, noi cerchiamo di offrire ai visitatori che, appunto, vengono nel nostro territorio un viaggio tra i vari stand che si presentano in questa manifestazione, quindi un viaggio enogastronomico, un viaggio anche culturale, perché non è soltanto conoscenza di quello che è il prodotto, ma bensì ci saranno mostre culturali che rappresentano sempre il nostro territorio, quindi hanno come tema anche la valorizzazione dello stesso, insomma. Abbiamo delle rievocazioni storiche grazie alle associazioni, appunto, presenti, che sono molto attive da questo punto di vista, e quindi hanno per noi il riservo delle battaglie medievali, ovviamente simulate, per farci fare, insomma, un viaggio nel passato e quindi farci rivivere al momento, insomma, quello che in un certo senso veniva fatto tanti anni fa, insomma. Abbiamo degli sbandieratori anche che, insomma, faranno ingresso e richiameranno, insomma, lo sguardo verso questa manifestazione. E nulla, però, al di là, ovviamente, tutto incentrato in quello che è la castagna, che è uno dei principali prodotti del nostro territorio, appunto, come dicevamo prima, e che può essere cucinata. La nostra è la bionda del Partenio, forse questo non l'ho detto, è la Ionna, nello specifico, ha questo nome proprio perché è bionda del Partenio, appunto, perché all'interno è leggermente dorato. Ovviamente la castagna sappiamo tutti esternamente, no? La corteccia marroncina, però all'interno è, insomma, è lievemente dorata, quindi da qui il nome bionda, quindi la bionda del Partenio. Ci caratterizza, appunto, infatti noi cercheremo e stiamo cercando attraverso un disciplinare anche di farci riconoscere questo marchio GP, quindi per tutelare ancora di più il prodotto, no? Stavo dicendo che praticamente il prodotto può essere cucinato in diversi modi, ovviamente dalla classica calda rossa, no? Che conosciamo tutti, può essere abbinato ai vari piatti, come può essere un secondo o l'abbinamento con magari anche un primo, no? I vari stand, proprio questo, e oltre ai dolci, no? I dolci e poi nello specifico, anzi proprio il Borgo ha un birrificio e ha anche la birra della castagna, no? Birra alla castagna, e si chiama Ionna, no? E quindi abbiamo diverse tipologie di abbinamenti e quindi di lavorazione del prodotto stesso.
0: Bellissimo, guardi, sta facendo venire l'acquolina in bocca, e in conclusione di trasmissione è volato questo tempo, una curiosità, come la preferisce la castagna, in che modo diciamo le piace gustarla?
1: Allora guardi, io la classica calda rossa non la cambierei, devo dire la verità, con niente, però anche i dolci, no? La golosità dei dolci, quindi l'abbinamento e la trasformazione dei dolci, noi abbiamo una pasticceria anche nello specifico che, ma non solo, è tutto il territorio di Cervinare, insomma, si diletta a lavorare questo prodotto e a inventare ogni anno sempre un piatto diverso, no? Quindi abbinato al dolciume piuttosto che al piatto salato, insomma.
0: Benissimo, guardi, io la ringrazio davvero per questo spaccato, non conoscevo questa realtà, ho avuto modo di apprezzarla attraverso la chiacchierata dell'altro giorno e soprattutto attraverso la trasmissione di oggi, quindi sono certo che anche i nostri telespettatori avranno la curiosità prima o poi di venire a trovarla e a gustare.
1: Siamo ben lieti di ospitare tutti, anche per chi da qui, progetto anche delle associazioni per insomma eventualmente offrire anche vari posti di, insomma, tra alberghi diffusi e posti a dormire, anche perché su quello si metterà anche lo sguardo che noi stiamo facendo al futuro e vari progetti, sperando insomma di riuscire sempre di più a migliorare e a far sì che questo territorio venga conosciuto da tutta Italia, insomma, va bene?
0: Grazie.
1: Grazie, lei è stato gentilissimo.
0: No, grazie a lei.
1: Noi
0: sicuramente vediamo di riuscire a vederci e a gustare soprattutto queste prelibatezze. Tra l'altro sono molto curioso di assaggiare questa birra alla castagna, per cui mi ha messo anche questa pulce, e sicuramente lo faremo. Io ringrazio Mimma Bepi, presidente della Proloco di Cervinare, e ringrazio tutta questa splendida località, mi augurando buon lavoro per la sagra e per tutto quanto. Grazie ancora, grazie a tutti i nostri telespettatori, e noi ci vediamo per una prossima puntata di Borghi e Sapori. A presto, arrivederci.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Eccoci qui prontissimi per iniziare qui su Radio Nuova Macerata in blu. Siete con Morena, siete con Dolce Far Niente, siete pronti soprattutto per partire. Oggi ci aspetta tanta musica. Adesso io vi presento brevemente la band che andremo a conoscere tra poco. Avremo al telefono Stefano Fiori e la band è quella degli Area 765 o 765, io non ve lo so dire di preciso quale può essere il nome corretto, lo chiederemo direttamente a lui. Vi posso dire che gli Area 765 nascono nel 2011 in seguito allo scioglimento dello storico gruppo folk rock I Ratti della Sabina. La band raccoglie l'eredità di un progetto che, partendo dalla provincia di Rieti nel 1996, quindi un bel po' di anni fa, ha saputo imporsi nel panorama della musica indipendente italiana con oltre 700 concerti e piazze gremite in tutta la penisola. È guidata questa band dalla voce e dalla penna di Stefano Fiori, come vi dicevo. La formazione ha vissuto un'evoluzione sonora, diciamo, naturale, perché non si è discostata ad oggi da quelle che sono le radici, forti radici acustiche, combat folk degli esordi. Oggi la band si muove verso sonorità decisamente più collegate al rock d'autore, diciamo così, però mantiene sempre una cura veramente viscerale, un'attenzione incredibile per i testi e soprattutto per il racconto sociale. Ma non vi voglio dire altro perché sennò anticiperei troppo la chiacchierata che avremo con Stefano. Adesso io vi lascio al singolo, l'ultimo singolo di cui parleremo in maniera più diffusa insieme a lui. Sto parlando di La Rivoluzione. Ascoltatevi bene il testo perché è veramente uno dei testi più belli, intensi e pregni di significato che mi sia capitato di ascoltare ultimamente. E poi avremo qui Stefano Fiori.

0: così è andato il singolo degli Area 765, La Rivoluzione. Io spero di avere, di là del filo della comunicazione, il nostro Stefano Fiori. Pronto?
1: Ciao, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Mi fa molto piacere sentirti, Stefano. Spero che tu stia bene, che tutto vada per il meglio.
1: Sì, benissimo, benissimo, grazie. Il piacere è tutto mio.
0: Bene, sento un accento romano, questo mi piace molto.
1: Sì, l'accento del centro Italia, diciamo.
0: Sì. Ecco, sì, sì, sì. Da quelle parti, insomma, da quelle parti. Ho visto prima, leggendo, diciamo così, una breve bio della band, che voi siete partiti da Rieti nel 96 e vi chiamavate i Ratti della Sabina. Ora non so se la formazione fosse la stessa o quali cambiamenti siano stati nel frattempo, ma la zona dunque è quella. Sì,
1: sì. Partiamo dal centro Italia, dalla provincia di Rieti, però poi io personalmente ho vissuto lunghi anni a Roma, quindi mi sento in parte anche romano.
0: Bene, bene, bene. Noi ci siamo ascoltati per così avviare un po' il motore, il vostro singolo La Rivoluzione, e ho già posto l'accento, diciamo così, sul testo, perché mi ha colpita particolarmente. Però prima di parlare nello specifico di questo brano veramente bello, intenso e significativo, ti va di ripercorrere un po' la vostra storia insieme a me per farti conoscere e far conoscere meglio la band a chi ci sta ascoltando, magari quelli che non avevano ancora contezza dell'esistenza degli Area 765 o 765?
1: No, Area 765 è la giusta pronuncia. Ecco.
0: Perfetto, sì. Perfetto. Immaginavo, però ho chiesto conferma.
1: Come dicevi te, è un gioco questo qui, che nasce nel 96, quindi questo qui può far intuire grosso modo la mia età. Nel 96 nasce questo progetto che si chiama I Ratti della Sabina, proprio perché dalla Sabina veniamo. La Sabina è quella parte, diciamo, quel territorio geografico compreso fra la provincia di Roma e quella di Rieti. Mm-hmm. E quindi, come abbiamo già detto più volte, dal centro Italia. È un progetto appunto che nasce nel 96 e si chiude nel 2010 dopo 6 dischi, tantissimi concerti, e a partire dal 2010 parte questa seconda avventura con buona parte degli elementi dei Ratti della Sabina. Mm-hmm. Parte questa Area 765 che in qualche modo continua il discorso che è partito al tempo dei Ratti in un modo veramente molto molto folk, e che poi nel tempo si è evoluto fino ad acquisire le sonorità che abbiamo appena ascoltato nella Rivoluzione, che sono tutto qualche folk. Quindi immaginiamo questo lunghissimo percorso lungo tutti questi anni, che parte veramente da chitarre acustiche e poco altro fino a un rock sostanzialmente tra i più classici.
0: Avete mantenuto però in questi 30 anni, perché stiamo veramente parlando di 30 anni di attività,
1: di un sacco di tempo, sì.
0: Quindi c'è anche una sorta di compleanno. No?
1: Sì, effettivamente sì, è vero.
0: Quest'anno sì, quest'anno sì. 30 anni di attività, quindi 30 anni di musica prodotta, 30 anni soprattutto di musica live, e questo approccio folk che ho ascoltato, sono andata anche a riascoltarmi le vostre cose vecchie, avete mantenuto intatto. Che cosa vi lega a questo genere musicale, che non è sempre, no, tra i più proposti dalle band, appartiene quasi a una nicchia di artisti che si riconoscono all'interno di questa tradizione? Che cosa vi lega al folk, al combat rock, ecco, diciamo così?
1: Ma guarda, quando io ho cominciato a scrivere le canzoni c'era invece un movimento molto molto
0: nutrito,
1: ricco, nutrito, esatto, di gruppi che cominciarono a fare dischi, ma non soltanto in Italia, proprio in termini, diciamo, anche internazionali.
0: Sì.
1: C'era la riscoperta del folk irlandese, eccetera, e poi insomma questa influenza è arrivata anche in Italia e ha prodotto tante cose che ancora oggi sopravvivono, se pensiamo ai Modena City Ramblers, la banda Bardot, eccetera. Quindi sì, può essere una nicchia, ma fino a un certo punto. L'approccio poi è al folk iniziale, è che quando tu sai a malapena suonare la chitarra,
0: Sono le prime cose che uno riesce a fare.
1: Pochissime strade da percorrere.
0: Beh, messa quello. Così è molto carina come situazione.
1: E diciamo anche poi l'amore per i cantautori, quindi insomma il mondo era un po' quello lì, quindi le strade erano per certi versi un po' obbligate nel momento in cui uno ha deciso di scrivere canzoni, che però poi nel tempo invece è stato divertente anche esplorare anche nuove sonorità e penso insomma che ci siamo riusciti. Se uno ha la pazienza di ascoltarsi tutto il nostro percorso, anzi facendo un gioco, mettendo a confronto il primo disco Ratti della Sabina con l'ultimo disco,
0: beh sì, ce n'è di strada,
1: potrebbe, no, potrebbe essere interessante andare incontro a questo cortocircuito,
0: diciamo. Ma diciamo che in questi 30 anni, se all'inizio magari uno non era proprio padrone dello strumento, aveva dovuto ripiegare, no?

0: diciamo quello che la mia influenza magari può essere predominante, però poi la canzone, una volta che è scritta a chitarra e voce, va in pasto a musicisti che fanno parte della band, che hanno percorsi di formazione totalmente diversi, quindi che è cresciuto addirittura con il jazz o con la musica classica o con altre tipologie di musica o di generi musicali che poi vanno a condire la canzone, ognuno portando la propria influenza, la propria esperienza.
1: Ma
0: di musicista e di ascoltatore di musica.
1: Assolutamente, e credo che sia proprio questo amalgama, no, di influenze diverse che poi rende il suono da un pezzo all'altro anche molto diverso, molto...
0: Assolutamente, è la fortuna di essere una band.
1: Avete pubblicato il primo disco come Area 765 nel 2012 con volume 1, che è rimasto volume 1.
0: È rimasto volume 1, arriverà un volume 2. Allora, quello era un titolo che ovviamente, però nel momento in cui fa il volume 1, poi sì, la mente ti obbliga, cioè adesso uscirà il volume 2, però non,
1: no, però dai, è anche bello questo cortocircuito, no? Che è rimasto il volume 1.
0: Esatto. No, vabbè, poi in futuro non si sa
1: mai. Non si sa mai, dai.
0: Canzoni ce ne sono, quindi adesso...
1: Volume 2 di quel volume 1 sarà.
0: Il volume 2 di quel volume 1, sì, esatto.
1: In questo primo volume, dunque, vi siete trovati, no, a... ritrovare una identità nuova, ma non completamente diversa dai Ratti. È stata una cosa naturale? Ci avete ragionato sopra su quale direzione prendere, oppure così quello che veniva?
0: Ma guarda, è stato piuttosto naturale, nel senso che noi siamo sempre stati molto spontanei nella nostra produzione.
1: Si vede anche dai vostri video, molto esatto. Molto colloquiali, cioè.
0: Esatto, siamo molto molto spontanei. Questo ci ha un po' contraddistinto, ma anche nei nostri live c'è molta spontaneità, e quindi anche nel percorso poi di scrittura abbiamo in qualche modo assecondato quello che era ciò che ci piaceva in quel periodo specifico della nostra vita. Dopo 14 anni di folk rock, il primo disco di Area 765 ha delle sonorità diverse, ma in quel momento noi eravamo esattamente quella roba lì. Non c'è stato nessun tipo di voglia di dimostrare di essere altro. Noi eravamo quella cosa lì, e poi oggi siamo altro ancora, quindi il bello di essere, diciamo, cioè l'arte deve essere questo.
1: Assolutamente.
0: Deve mutare, l'artista deve mutare. Se rimane sempre se stesso,
1: c'è qualcosa che non va.
0: C'è qualcosa che non va, perché uno può avere un'ottima intuizione, ma poi se gira sempre intorno a quell'intuizione per tutta una vita, forse non è proprio un artista, ma
1: è
0: uno
1: un
0: che
1: po' un fossile,
0: esatto, un fossile che ha avuto magari anche una botta di fortuna un giorno, che ha creato una cosa e poi gira intorno a quella lì. Per questo, per come la vedo io, proprio nel contesto di quello che è il senso della parola artista e di chi fa arte. Quindi io spero, poi ovviamente io sono l'ultimo che può giudicare il proprio, però quello di cui sono convinto è che abbiamo avuto dei cambiamenti, ma naturali, spontanei, perché l'essere umano proprio biologicamente cambia giorno dopo giorno, anche se noi non ce ne accorgiamo, ma noi siamo diversi da quelli che eravamo 10 anni fa.
1: Assolutamente. I nostri tessuti, no? La pelle,
0: esatto,
1: che si rinnova,
0: anche
1: i capelli.
0: Cellulare, biologico,
1: esatto.
0: Siamo diversi.
1: Esatto. A volte sai che cos'è? È che noi non ci rendiamo conto che magari ci portiamo appresso, no, traumi di vecchi di 10 anni.
0: Certo.
1: E che rimangono tali e quali, e noi non pensiamo che il nostro corpo di quei 10 anni fa non ha più nulla, quindi siamo corpi completamente rinnovati che si portano appresso questo bagaglio mentale, che a volte è pesante, anche difficile da gestire, no? Se riuscissimo a rinnovarci mentalmente come riesce a fare il nostro corpo, non sarebbe male. Ti volevo chiedere,
0: sarebbe un bel sistema.
1: Bisognerebbe riuscire ad applicarlo. Ti volevo chiedere, mi ha colpito il titolo di una canzone che poi mi sono andata ad ascoltare naturalmente, e mi sembra che fosse nel primo album, Kant versus Dylan Dog.
0: Sì.
1: Era del primo. Già questo titolo

0: rispecchia un po', diciamo, il lavoro che fa l'artista, no? Mette insieme cose che apparentemente non potrebbero stare insieme, ma che hanno un minimo comune denominatore. Ecco, ti volevo chiedere qualcosa riguardo a questa canzone, in che maniera potrebbe rappresentare un po' il vostro approccio, no? Mettere insieme Kant e Dylan Dog, ecco, per esempio.
1: Ma mettere insieme Kant, un filosofo, con Dylan Dog è una cosa che quando si era giovani, quando si andava al liceo, veniva spontanea, perché studiavi Kant e poi
0: avevi il fumetto di Dylan Dog.
1: Diciamo questo link,
0: il sacro e il profano, diciamo così,
1: dà il titolo a questa canzone, che è proprio una canzone che è intrisa di nostalgia, ecco, diciamo, sì, così, di quelli che sono i bei tempi andati, che poi tutti i cantanti, i cantatori prima o poi affrontano. È quasi, sì, una sorta di obbligo che nessuno ti impone, ma a un certo punto ci caschi da solo in quella trappola della nostalgia.
0: Ma sarà un po' il percorso anche dell'età, perché io non faccio, certo, la cantautrice, ma ogni tanto mi pesco lì, dico: eccola che fai la vecchia ai miei tempi.
1: No, ma è così,
0: che cosa
1: così,
0: triste.
1: Te ne rendi conto quando poi ti confronti con uno che c'ha la tua età. E quella lì è quella canzone, è il desiderio di mettere, insomma, di fissare, esatto, tutta una sorta di riflessioni attuali, ma rivolte e di ricordi del passato, e mescolarli un pochino. Ed è una canzone che a me personalmente piace molto, penso sia riuscita molto bene. E quindi questi due personaggi, effettivamente,
0: antitesi quasi,
1: inincontrabili, però effettivamente
0: Dylan Dog ha la sua filosofia, no?
1: Sì, vabbè, cioè, ma poi ce l'abbiamo un po' tutti noi, la nostra filosofia. Infatti nella canzone chiede la voce ad un ipotetico interlocutore: l'hai capito il migliore fra Kant, Schopenhauer, Zagor, che è un altro
0: personaggio del
1: fumetto, e Dylan Dog. Quindi è perché in quel periodo lì della vita c'è tutto mischiato, mischiato. E dopo ti rendi conto, cioè, ma come facevo io veramente a vivere ad avere queste influenze così diverse in quel periodo di crescita, no?
0: Però non è bellissima questa cosa?
1: Oh, ma tantissimo, ma voglia,
0: cioè, io vorrei riuscire a conservarla, tu no?
1: No, io ci provo
0: dai. Dopo questo album avete pubblicato Altro da fare nel 2014. Non so, c'è qualcosa che vorresti, ecco, estrarre dal cilindro per rappresentarci un po' questo album?
1: Altro da fare è praticamente un album dove ci sono ben 18 canzoni, quindi insomma un sacco di musica.
0: Vi siete dati da fare, cioè sì, non avevate molto altro da fare.
1: Esatto. Ci sono ben 18 canzoni, molte delle quali, alcune delle quali recuperiamo parte del repertorio dei Ratti della Sabina.
0: Ah, ok.
1: E lo risuoniamo in maniera totalmente acustica, proprio acustica, veramente molto molto, con arrangiamenti molto semplici, molto intimi, ed è un album che mi è divertito tantissimo fare. E questo album è figlio di un tour, perché noi a un certo punto abbiamo cominciato anche a fare dei tour, diciamo, in acustico, quindi con meno elementi, non tutta la band cacerona,
0: un'altra atmosfera completa.
1: Un'altra atmosfera. Questo è sempre il segno del tempo che passa, comunque. Tutti quanti gli artisti prima o poi si chiedono.
0: Vabbè, a parte quelli del grunge che l'avevano fatto ed erano giovani.
1: Esatto, che l'hanno fatto.
0: E quindi forse sono stati i primi a fare.
1: Forse sono stati i primi, esatto. E quindi alla fine dei concerti, che la gente dice: ma sapete che queste versioni sono belle, cioè, magari gente affezionata alle versioni originali si ritrova di fronte a queste versioni e rimaneva, dice: guarda che sono belle, alcune addirittura sono pure più belle cioè, questo arrangiamento è più bello dell'originale. E quindi 1, 2, 10, 100 ci dicono questa cosa, dico: perché non ci registriamo un disco che fotografi, che fermi questo lavoro? Ed è stato un po' quello lì il senso di Altro da fare, all'interno del quale poi ci sono anche dei singoli.
0: Ma avete avuto questa necessità di ripescare dal vecchio repertorio, chiamiamolo così, dei Ratti, per una nostalgia, per dare un senso anche di continuità, o perché?
1: No, il repertorio dei Ratti parte del repertorio dei Ratti, quello che diciamo fa riferimento a me, come autore e scrittore, non è stato mai abbandonato.
0: Quindi c'è sempre questa continuità che è stata mantenuta intenzionalmente.
1: Esatto. Assolutamente, sì, l'intenzione era proprio era quella lì. Quindi già dal primo concerto Area 765 c'erano delle canzoni dei Ratti che poi piano piano si sono mescolate a quelle degli Area 765 e oggi grosso modo c'è un equilibrio fra questi due mondi che continuano a convivere all'interno della band.
0: Però è molto interessante, no? Questa necessità di portare tutto il bagaglio dell'esperienza e conservare comunque la valenza sempre attuale di quello che è stato fatto con quell'altro progetto. Non tutti lo fanno, ecco, è questa l'osservazione.
1: Sì, vabbè, poi ognuno giustamente.
0: Certo, direi, ma questa è una cosa estemporanea, lascia stare.
1: È come vuoi. Però sì, ma c'è ovviamente il desiderio di non lasciare indietro le cose, cioè perché se una cosa l'hai fatta tanti anni fa, anche sotto il nome di un'altra di un'altra band, che però
0: è sempre la stessa. questo fa la differenza,
1: perché non farla, perché non riproporla, visto che poi insomma la gente la vuole ascoltare.
0: Assolutamente.
1: E a me piace suonarla.
0: Ma ascolta, questo nome della band che all'inizio abbiamo stabilito quale fosse, no, la pronuncia giusta, Area 765, è un'area di un qualcosa di specifico?
1: Guarda,
0: un'area.
1: Nel senso che poi quando spiego il nome la gente rimane molto delusa.
0: Un'area
1: molto
0: 51, che ne so.
1: Sì, dico, quando spiego il motivo del nome della band, la gente rimane molto delusa, quindi toccherà anche a te.
0: No, ma guarda, io sono aperto a tutto, quindi sono già stata delusa moltissimo dalla vita. Quindi vai tranquillo.
1: La Sabina, come dicevo, è un territorio fra Roma e Rieti, no? Comprende, no? La provincia di Roma e quella di Rieti. Ora è un qualche cosa che nessuno ormai utilizza più, il telefono fisso, ok? Però tu quando dovevi chiamare un'altra provincia dovevi fare un prefisso.
0: Sì.
1: Ok, 06 se dovevi chiamare Roma, 02 se dovevi
0: 733 qui da noi.
1: 763, esatto.
0: Era il prefisso,
1: il prefisso della Sabina è 765.
0: Ci sta, è l'area 765 del prefisso. 765,
1: perché dovevamo in qualche modo conservare un po' i Ratti della Sabina, che era un nome abbastanza connotativo, no? che ti dava e quindi dovevamo portarci dietro la nostra Sabina, no? Che la amiamo così tanto, quindi ci abbiamo messo il prefisso.
0: Secondo me è un elemento che vi rende ancora più folk. Paradossalmente.
1: probabilmente sì.
0: Sì, perché c'è quell'attaccamento popolare alla tradizione,
1: al
0: luogo.
1: Territorio,
0: se foste nati qui, vi sareste chiamati Area 733, ecco, capito?
1: Bravissima, hai capito questo?
0: Ho capito, ce l'ho fatta. Dopo, altro da fare, avete però abbandonato, diciamo, la politica, tra virgolette, di pubblicare album, avete iniziato a dedicarvi a questi singoli digitali e mi pare di aver capito che avete avuto anche un periodo un po' così di stallo, di rarefazione.
1: Abbiamo avuto un periodo di stallo e di rarefazione che è quello che un po' ha subito quello che fa riferimento un po' al Covid, insomma. E lì è stato un momento molto molto complicato, perché diciamo che il nostro gruppo vive grazie ai concerti. Tutto ciò che si fa, dalla prima lettera che scrivi, dalla prima parola che scrivi su un foglio bianco all'ultimo secondo che passi in studio di registrazione, e tutto quel lavoro lì che è enorme è finalizzato alla musica dal vivo, è finalizzato al live, nel senso che
0: con lo sguardo rivolto alla dimensione live,
1: quello è il sale di questo mestiere, è il live. E quindi, venendo meno, diciamo, la parte concertistica per noi, come per tutti gli altri,
0: è stato un momentaccio per tutti.
1: È stato un momentaccio un momentaccio di tutti. E adesso ci siamo rimessi in corsa. Abbiamo pubblicato, diciamo, siamo al terzo o quarto singolo, non mi ricordo, di cui appunto l'ultimo è La Rivoluzione. E sì, in questo momento stiamo diciamo, testando questo, che è una cosa che a me non piace, anzi detesto, e, però purtroppo poi ne fai parte, insomma, dell'ingranaggio anche di questa pubblicazione di singoli così.
0: Sfusi.
1: Che spero che prima o poi andranno tutti a essere a confluire in un album, e, così che da continuare a pubblicare album, che poi è quello che dovrebbe, insomma, contraddistinguere l'industria discografica.
0: Esatto. Quindi
1: si pubblicano i singoli, ma noi facciamo parte, te l'ho detto, di questo sistema.
0: Ma infatti alla fine no, sono dei percorsi obbligati, per quanto uno possa essere recalcitrante o così non propenso, però la strada è quella. Anche perché immagino che ci sia proprio una modalità differente nel concepire il concept, perché qui si lavora per singoli separati, no? Mentre con l'album magari si ragiona su un progetto che prevede scusami, un collegamento, un'immagine, un contesto più ampio, no? E quindi questo ha rappresentato per voi qualcosa di nuovo con il quale vi siete approcciati, avete fatto fatica? Cosa è cambiato in questi anni?
1: Hai detto benissimo te, nel senso che quando registri un album, anche se non fai propriamente un concept album alla
0: certo, però
1: no,
0: hai una visione d'insieme,
1: quell'album,
0: no?
1: Quell'album fotografa quel
0: momento. Sì.
1: No?
0: Sì.
1: Quelle 8, 9, 10 canzoni fotografano da un punto di vista proprio sonoro, al di là della scrittura, del testo, eccetera, ma proprio da un punto di vista sonoro fotografano in quel momento preciso, che può durare 4, 2, 3 mesi,
0: un anno,
1: uno studio di registrazione. Procedere invece alla pubblicazione nel procedere con la pubblicazione di singoli così distribuiti nel tempo, ovviamente quella cosa la perdi,
0: si dilata, no, il momento
1: si dilata esatto, e non io ancora oggi, se sento un album anche nostro di tanti anni fa, io sentendo quell'album ricordo anche i momenti, no, fisici, dove mi trovavo in quei 2-3 mesi che hanno coinvolto, che hanno previsto la registrazione di quell'album. Cosa che adesso si è persa, un po' più complicato.
0: Certo, perché il discorso
1: è, se considera che tante cose che noi stiamo perdendo nella quotidianità in virtù di una vita sempre più diciamo
0: digitale, astratta, irreale,
1: astratta,
0: quasi, no?
1: poco tangibile, esatto. In tanti aspetti della nostra vita la musica non è che che non ne fa parte, ne fa parte come?
0: Assolutamente, quindi, soprattutto per chi la crea.
1: Soprattutto per chi la crea, esatto.
0: Quindi il rischio, secondo me, è che alla fine, quando una band che ha pubblicato questi singoli diluiti nel tempo, metti che l'album si compie in 5-6 anni, no, i tempi potrebbero essere quelli.
1: Può essere quelli lì.
0: Si corre il rischio che non ci sia una effettiva coerenza tra il primo pezzo e l'ultimo, perché nel frattempo la band ha avuto esperienze, sono cambiati gli stati d'animo, è come fare un puzzle con puzzle diversi, no?
1: Con pezzi diversi, è quello il rischio, ma a volte
0: però potrebbe essere anche qualcosa di positivo, no?
1: Esatto, nel senso accostare cose anche differenti a loro possono generare in chi ascolta dei salti emotivi,
0: ecco,
1: anche interessanti, quindi noi siamo cresciuti in un determinato modo, quindi e siamo affezionati e abbiamo la presunzione anche di pensare che quello sia l'unico modo buono possibile di
0: giustissimo,
1: fare le cose. Non sappiamo, cioè le cose vanno sempre storicizzate e quindi noi ci approcciamo da adulti a questi tempi che cambiano in maniera veramente super veloce.
0: E si fa del nostro meglio, dai.
1: E si fa del nostro meglio, si improvvisa.
0: Esatto. E ci si conosce nel frattempo. Anzi, sai cosa ti dico? Che in definitiva siamo stati fortunati a sperimentare queste epoche così diverse, perché ci hanno dato veramente l'input per affrontare dentro di noi dei cambiamenti che altrimenti non avremmo mai potuto vivere e quindi perfezionarci, no, in base ad essi.
1: Certo. Sì, no, sono super d'accordo. Secondo me abbiamo vissuto un... Io sono, penso di essere più fortunato di mia figlia.
0: Ecco,
1: che,
0: esatto.
1: Che un po' mi dispiace, anzi mi dispiace tantissimo. Però secondo me è così.
0: Sì, secondo me è così. Sì, sicuramente abbiamo delle esperienze ancora più drastiche, no? Rispetto all'esistenza e a quello che ci viene richiesto.
1: Senti, è andato molto sul filosofico.
0: Sì, sì, ecco, lasciamo stare, veniamo al singolo. La rivoluzione, che anche qui ce n'è di filosofia però dentro a questo testo, lasciamelo dire, perché stiamo finendo il tempo e vorrei un attimo fare il focus appunto su questo singolo, che è quello che succede a Svincoli e Virgole. Parliamo di questo singolo prima di salutarci, Stefano.
1: La rivoluzione è una canzone.
0: Sì. Ma come la sintetizzeresti oggi con una frase filosofica, la rivoluzione necessaria in questi tempi?
1: Nel senso che la scrittura di quella canzone nasceva proprio dalla volontà di interpretare una parola molto forte, potente, ingombrante, che è rivoluzione, però gestendola in maniera diversa, da quello che può essere un approccio
0: di massa, una rivoluzione massa, privata,
1: esatto,
0: intima.
1: Una rivoluzione privata che però tante rivoluzioni private sommate insieme,
0: ecco, sì,
1: possono rappresentare una rivoluzione
0: assolutamente
1: molto più diciamo pesante rispetto a quella rivoluzione che siamo abituati in sloganistica o da piazza, e che fa un sacco di rumore e poi se la vai a asciugare
0: quando uno torna a casa è come se non abbia fatto
1: esatto,
0: nulla, no?
1: Esatto. Quindi era proprio quella lì la volontà, dare un nuovo punto di vista, cioè nuovo, un punto di vista diverso, e rideclinare questa parola che è una parola estremamente complessa, cercando di capire quante possono essere le rivoluzioni all'interno delle nostre 24 ore o all'interno della nostra piccola vita, e se ci pensi sono tantissimi.
0: Ogni minuto può essere
1: un rivoluzionario, e ti ripeto, la sommatoria di tante rivoluzioni private potrebbero in qualche modo dare una mano a cambiare queste cose che non stanno andando benissimo, lo possiamo dire abbastanza chiaramente.
0: Tu dici infatti mica il 14 luglio,
1: il 14 luglio è la rivoluzione, è la rivoluzione francese. Ora se ti metti a studiare, a leggere la rivoluzione francese poi ti rendi conto di tante cose,
0: che è stato tanto rumore.
1: Ma dopo pochi anni il fratello del re a cui avevano tagliato la testa era di nuovo al trono. Allora,
0: tanto rumore per nulla, verrebbe da dire,
1: tanto rumore,
0: no?
1: Per poco, tanto rumore per poco. La rivoluzione francese comunque sia ha determinato
0: assolutamente
1: importantissimi per la società, e oggi siamo ancora figli
0: di quella rivoluzione.
1: Però appunto cerchiamo di essere rivoluzionari, ma non necessariamente in quel modo, o meglio anche in quel modo, ma la possiamo fare in tantissimi altri modi, una micro rivoluzione che parte dall'individuo e che poi piano piano, ovviamente se più individuo partecipano al loro modo a questa rivoluzione, può coinvolgere una società, una comunità, per farci stare un pochino meglio tutti.
0: Guarda, io ho pubblicato il testo della canzone sulla mia pagina personale, quindi invito chi ci sta ascoltando,
1: grazie,
0: a collegarsi al mio profilo Facebook Morena Oro, e troverete il video della canzone, ma ho allegato anche il testo, perché
1: grazie. Io
0: faccio attenzione ai testi, purtroppo mi piace scrivere, il testo per me è una componente importante del messaggio musicale, e io ti posso dire che l'ho vissuta come una vera poesia questo testo.
1: Grazie, che bello.
0: E mi è piaciuto veramente da matti per la delicatezza delle immagini, perché ogni frase, ogni verso è veramente un motivo di rivoluzione. Non so se tu l'hai studiato per mesi questo testo, ma è straordinario.
1: Grazie, che bello, sono molto contento. Grazie.
0: Veramente bellissimo, bellissimo. Ogni frase potrebbe essere, sai, di quegli aforismi, no, che viaggiano nell'etere. Ogni frase funzionerebbe, secondo me. Devi farci un pensierino.
1: Va bene, va bene. Ti ringrazio moltissimo.
0: Senti, Stefano, purtroppo stiamo finendo il nostro tempo e io ti chiederei di ragguagliarci se avete dei live in programma, come intendete muovervi per i prossimi 2 minuti. Ecco, hai ancora 2 minuti.
1: No, sono anche troppi 2 minuti. Allora, guarda, stasera siamo a Roma.
0: Ah, bello!
1: Al Casilino Sky Park, che è un posto meraviglioso, è una terrazza su Roma, è un posto incredibile che esiste già da qualche anno e che ha una programmazione molto interessante. Questa sera suoneremo lì. Poi io sarò in solo, perché oltre ai concerti in band faccio anche in solo. La prossima settimana sarò in Umbria, poi si torna con tutta la band dalle nostre parti in provincia di Rieti. E poi stanno ancora entrando le date, perché l'estate comunque sia...
0: Ma da solista che cosa proponi? Scusa la domanda.
1: Chitarra e voce.
0: Sempre voce. I pezzi vostri,
1: i pezzi,
0: però.
1: Sì, esattamente.
0: Ma gli altri della band che dicono, scusa, perché ci lasci a casa?
1: Vai.
0: Dice,
1: se fa caldo.
0: Se vai proprio non puoi stare fermo, va da solo.
1: Sai, questo qui, al di là della battuta, è anche un modo per... soprattutto d'inverno, nel senso, una band completa in un locale anche di medie dimensioni o piccole dimensioni non c'entra, né da un punto di vista fisico ma neanche economico, perché ovviamente costerebbe troppo. E quindi questo qui è un tema che poi non sono il solo, se tu guardi tanti cantanti di band,
0: sì.
1: Ma questo non vuol dire poi la ricerca di un progetto solista, che a me non per niente.
0: No, però era una curiosità, magari ci sono, no, dei musicisti che portano avanti contemporaneamente più cose, e ecco, così ho fatto la domanda di rito per chiarire.
1: Certo. Allora, prima di Nelan, gli After Hours,
0: assolutamente,
1: concerti di violino e voce, ed erano gli After Hours.
0: Sì.
1: Quindi certo, ma te ne potrei girare decine, quindi sono degli escamotage che in qualche modo ti permettono di tenere alto l'attenzione sul gruppo anche
0: l'hype, come si dice oggi.
1: Esatto, l'hype anche in periodi autunno e inverno, che sono un po' più complicati, no, in termini ovviamente di occasioni di esperienze live.
0: Ti devo salutare, purtroppo.
1: Ciao,
0: è stato un piacere.
1: Piacere mio.
0: A presto, ciao Stefano.
1: Abbraccio.
0: Ciao.
2: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Nuova in Blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: arrivato, è arrivato anche oggi l'appuntamento di che, voi direte? Ma di musica, cari amici, giovedì la musica è pronta. E allora a Tolentino c'è Vania?
1: Sì, sì, ci sono in diretta, vi sto ascoltando e sono già pronta per iniziare questo ultimo appuntamento prima delle ferie, diciamo così, agostane, Nazareno, perché siamo arrivati a fine luglio e, come dice, il tempo corre veramente molto molto veloce. Allora, questa mattina...
0: Tutti al mare, no, poi tutti al mare.
1: Tutti al mare, ma se fa tanto tanto caldo è meglio essere molto prudenti, cioè recarsi al mare nelle ore consone. Allora, io questa mattina ho una puntata tutta all'insegna della musica, ma ho letto una notizia che ho trovato molto interessante e soprattutto utile nei confronti delle persone che in questo periodo hanno difficoltà di salute. Questa notizia viene, chiaramente l'ho letta su Facebook, ed è una notizia che riguarda soprattutto i più fragili. E leggo testualmente perché è un flash. Bologna, ex primari in pensione aprono un ambulatorio gratuito in periferia per curare i più fragili. Allora, questa notizia secondo me è veramente una notizia di grandissima speranza e da coinvolgimento, se vogliamo usare questo termine, affinché moltissimi medici che sono in pensione ma che hanno ancora la capacità e la voglia di occuparsi veramente di persone bisognose si mettano insieme e aiutino appunto i più fragili. Perché dico questo, Nazareno? Perché tanto viviamo la nostra realtà. E qui a Tolentino ci siamo trovati poi in una situazione di enorme disagio perché sono venuti a mancare per motivi di salute e di pensione di due medici di base. E questi due, diciamo così, abbandoni, tra virgolette, hanno creato enormi difficoltà perché si sono trovati senza medico, quindi difficoltà per le prescrizioni, per le visite a domicilio e quant'altro, circa 4.000 mutuati. Allora, leggere questo articolo mi ha fatto molto riflettere. Perché mi ha fatto riflettere? Perché vivendo, come sappiamo, insomma, anche la situazione che io ho con mio padre, che in questo periodo, con tutto questo caldo, anche lui è stato allettato, insomma, ho avuto anche io delle difficoltà, mi sono resa conto ancora una volta quanto è importante l'ausilio di un medico. Perché? Perché noi sappiamo che i nostri medici di base, seppur bravi, sono stracolmi di pazienti e quindi il loro compito, diciamo così, domiciliare e di vicinanza è molto difficile. Perché? Perché hanno un carico, ribadisco, troppo oneroso per poter assolvere a tutte quelle che sono le necessità, soprattutto per gli anziani. E qui sappiamo benissimo, Nazareno, che il nostro territorio ha una età anagrafica di gran lunga una delle più longeve d'Italia. La Sardegna dovrebbe essere la prima, però questo ancor di più ci fa riflettere e ci obbliga anche a chiedere senza timore ai nostri politici locali che questo episodio che ho letto a Bologna non sia un episodio appunto unico, marginale, ma che possa in qualche modo diventare anche territoriale. Cioè, medici di qualsiasi genere, no? È vero che abbiamo molti centri, molti ambulatori associati, eccetera, eccetera, però sono praticamente tutti a pagamento. Cioè, questa equipe di primari e medici che si sono associati per essere disponibili, cioè si sono messi a servizio dei più fragili. Ciò significa che coloro che hanno problematiche, che hanno criticità e non hanno soprattutto, diciamolo francamente, Nazareno, un portafoglio per potersi permettere una visita a pagamento, sono assistiti da questi benefattori. Cioè, io ho risposto in questo messaggio di Facebook, li ho ringraziati confermando: siete veramente degni del giuramento di Ippocrate. Cioè, noi sappiamo che i medici, quando diventano tali, come tutti i professionisti, avendo un albo a cui aderire, hanno anche un albo etico e quindi hanno un giuramento, no? Noi avvocati lo facciamo dinanzi al presidente del tribunale, insomma, eccetera, ognuno ha il suo giuramento e i medici hanno il giuramento di Ippocrate, che di Ippocrate, un greco che è stato praticamente un medico illustrissimo dell'antica Grecia, che ha, diciamo così, ideato, no, un po' la strada verso questa antica e pur sempre nuova, appunto, professione medica, che sappiamo ancora di più oggi essere aiutata anche dalla tecnologia, cosa che all'epoca non esisteva, no? Mm-hmm. All'epoca ci si affidava alla bravura del medico, alle sue capacità, vogliamo dire anche tattili, e poi, va bene, alla conoscenza anche della natura, quindi delle erbe, eccetera. Oggi invece abbiamo la possibilità di utilizzare tantissimi mezzi, ma soprattutto quello che è importante da sottolineare è la coscienza, l'umanità, il senso di solidarietà di costoro che si sono veramente messi a disposizione delle persone più fragili. Ecco, io vorrei lanciare questo messaggio per chi ci ascolta, e se ci ascoltano persone che hanno figli medici o del settore, infermieri, no? Perché gli anziani non hanno bisogno solo del medico, hanno bisogno di medicazioni, di attenzioni, insomma, dove questo ruolo lo svolgono infermieri specializzati, no? Ecco, quindi cerchiamo di ritrovare in questa società così talvolta disumanizzata un messaggio invece di elevata umanità. Ecco, quindi questo è un appello che io faccio da questa radio e mi auguro che qualcuno lo ascolti e si faccia promotore di una iniziativa che possa veramente diventare non locale ma territoriale.
0: Col cuore buono si può fare sicuramente questo.
1: Esatto. Allora, torniamo al, diciamo così, alla scelta programmatica che Nazareno io ho optato per oggi. Visto che ha ricominciato a fare tanto caldo, ho pensato di rendere un po' più leggera questa puntata e quindi così di alleggerire attraverso la musica anche i nostri affezionati ascoltatori. Allora mi sono diretta senza nessuna difficoltà a quella che è la più rinomata, famosa, eccelsa stagione lirica che è a noi tanto cara, e quindi ovviamente sto parlando della stagione presso l'Arena Sferisterio di Macerata. Esatto, che tra l'altro fra 3 anni compirà 200 anni dalla nascita come stagione lirica.
0: Bellissimo, che l'hai detto.
1: Il tempio, mi correggo, l'Arena Sferisterio è stata edificata nel 1829, poi la prima stagione all'aperto è stata realizzata con il balletto Aida e Gioconda nel 1921, poi di lì a seguire, dopo pochi anni, si è dato avvio all'opera lirica, però ecco, tra 3 anni si ricorrono i 200 anni dall'edificazione appunto di questo stupendo teatro all'aperto, edificato per il gioco del bracciale, che noi sappiamo, insomma, è famoso per soprattutto nella città di Treia, e da 100 benefattori, e che poi nel tempo è stato pensato come un palcoscenico all'aperto, e noi sappiamo essere l'unico al mondo ad avere un'acustica straordinaria, non necessita di microfoni. Perché? Perché appunto sotto l'Arena Sferisterio passa l'acqua, no? Cioè, insomma, e quindi anche questa via naturale dà a questo spazio magico un'acustica unica al mondo, e quindi noi abbiamo un tesoro di inestimabile valore, Nazareno.
0: Ecco, questo è bellissimo, le persone oggi ne parlano già, e quindi attendiamo questa bella cosa che ci darà musica bella. Ecco.
1: Allora, cominciamo. La stagione lirica di quest'anno, per chi ha acquistato il biglietto come me, prevede 4 opere, il Nabucco, il Trovatore di Giuseppe Verdi, Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini e I Carmina Burana di Karl Orff.
0: Eccezionali, eh? Non
1: tutte
0: si scherza.
1: Opere molto importanti, molto conosciute e soprattutto amate, perché è chiaro, quando si fa un cartellone si pensa anche a, soprattutto si pensa al pubblico e quindi dall'accoglimento che se ne può ricavare. In questo caso queste opere sono state di ottima scelta. Io partirei, visto che la stagione poi è stata inaugurata con l'opera Nabucco, tratta dalla storia Nabucodonosor di Giuseppe Verdi, il 17 luglio, partirei proprio con intanto l'ascolto del famosissimo coro Va Pensiero, il coro degli Esuli. Io ho chiesto a Giola di trovarmi l'esecuzione e il canto con la direzione di Riccardo Muti. Adesso io non so cosa lei ha estrapolato, lo ascoltiamo e poi parliamo un po' della fortuna che ha avuto questa opera di Giuseppe Verdi e un po' anche del perché di questa scelta, quello che gira attorno a quest'opera. Insomma, ci sono anche degli aneddoti, delle storie interessanti. Andiamo con l'ascolto e poi ci ritroviamo.
0: Da quando io ero piccolo con Verdi si andava sempre bene, quindi anche oggi è bellissimo.
1: Verdi era una garanzia, insomma.
0: Esatto, ascoltiamo allora.

0: Con Vania si comincia sempre bene. Che musica, Vania?
1: Ringrazio Giola perché non ha iniziato immediatamente come normalmente accade con il canto, ma ha dato spazio proprio all'introduzione di questo bellissimo Va Pensiero, che io ricordo essere stato commentato da Muti come appunto un pianto, no? E di pensarlo in ogni passaggio, quindi ogni fiato, di pensarlo come un pianto, come una lacrima, cioè far trasparire dalle note il dolore di questo popolo esule, no? E quindi se lo si ascolta proprio con questo stato d'animo, di questo dolore che vivevano, che hanno vissuto gli ebrei esuli, lo si può capire meglio, entrare meglio nel dolore. E questo è un canto, un inno universale, perché già il titolo Va Pensiero, già il tuo pensiero dove va, no? Se noi pensiamo, e lo diciamo spesso, Nazareno,
0: sì, direi,
1: a tutti questi popoli che sono in sofferenza, che vivono guerre, carestie, fami, distruzioni e quant'altro, questo inno non è un incoraggiamento, perché appunto, ripeto, è un inno di dolore, però la straordinarietà delle note che Verdi ha saputo dare a questo dramma ci fa comprendere il valore sublime della musica, e quindi anche un po' la speranza che la musica sottende. Mai disperarsi, essere sempre fiduciosi.
0: Ecco, certo.
1: Posso continuare sempre parlando del Nabucco, che grazie al Nabucco Giuseppe Verdi ha avuto un trionfo alla Scala di Milano, e qui leggo il 9 marzo del 1842, e

0: arma, da una famiglia semplice, però fin da bambino aveva già lasciato intravedere delle doti particolari sotto il profilo della musica, ma i mezzi non ne avevano i genitori. Studiò sì il latino, si formò umanisticamente, prese anche il diploma al ginnasio, ma poi si capirono insomma che le sue doti erano quelle musicali, e studiò quindi anche musica, pianoforte, organo ed altro. Si sposò, ebbe due figli, ma poi all'epoca, lo sappiamo, Nazareno, la vita, se non eri in grande salute, lasciava delle tracce disastrose, tant'è vero che entrambi i figli morirono, e poi gli morì anche la moglie, e quindi Giuseppe Verdi in quel momento stava vivendo una vita di desolazione. Anche il suo scrivere non aveva quel successo, insomma, quella bravura, non trasmetteva insomma quel talento per cui lui era in qualche modo, e poi lo vedremo, predestinato. Ma ancora una volta possiamo dirgli che gli venne incontro un maestro, il maestro Merelli, che gli disse: tu non sarai un grande pianista, ma sicuramente, come ti è stato già detto, hai doti da grande compositore. Non abbandonare la lirica, perché lui aveva già debuttato con due opere. Aspetta che le leggo, perché mi sono anche estrapolata tutto l'elenco, perché a memoria chiaramente non me lo posso ricordare. Oberto mi sembra la prima, ma un'operetta giovanile, insomma, niente di che. E quindi lo stimolò a continuare e gli consegnò, dice lui proprio Merelli, personalmente il testo del Nabucco, un soggetto biblico dal quale Temistocle Solera aveva fatto un libretto d'opera. Inizialmente era stato rifiutato da un altro compositore, Otto Nicolai. Verdi, dice, ancora scosso dalla tragedia familiare, ripose il libretto senza neanche leggerlo, se non che una sera, per spostarlo, gli cadde per terra e si aprì. Caso volle proprio sulle pagine del Vapensiero, e qui vi è venuto un po' il riferimento anche di Sant'Agostino, no? Quando lui insomma ancora era molto combattuto se battezzarsi, insomma, e gli si aprì, no, questa pagina del Vangelo, insomma, e quindi è lì. Quindi cioè, ci sono, vedi, nella vita, Nazareno, dei casi che ti fanno capire che sei un predestinato, e Verdi era sicuramente un predestinato a diventare uno dei più grandi compositori, ancora lo è, della lirica internazionale. E quindi quando Verdi poi lesse il testo del famoso brano rimase scosso, dopodiché andò a dormire, ma non riuscì a prendere sonno, si alzò e rilesse il testo più volte, alla fine lo musicò, e una volta musicato il Va Pensiero, decise di leggere e musicare tutto il libretto. E questo Verdi disse: questo versetto oggi, domani quello, qui una nota, c'è una frase intera, e a poco l'opera è stata scritta. Ecco, come abbiamo detto, l'opera è andata in scena al Teatro alla Scala di Milano il 9 marzo del 1942, e il successo questa volta fu trionfale. Fu replicato ben 57 volte, solo tra agosto e novembre, un risultato mai raggiunto fino ad allora per il teatro milanese. E nei tre anni successivi fu rappresentato a Vienna, a Lisbona, a Barcellona, a Berlino, a Parigi, ad Amburgo, poi nel 1848 a New York e nel 1850 a Buenos Aires. Un successo praticamente planetario. E con Nabucco iniziò la parabola ascendente di Verdi. Sotto il profilo musicale l'opera presenta ancora un impianto bel cantistico, in linea con i gusti del pubblico, perché noi sappiamo che all'epoca andavano forte, diciamo, un termine moderno, Bellini e Donizetti, quindi Verdi non avrebbe potuto abbandonare un po' tutte quelle cadenze, no, che richiamavano anche Rossini, diciamo il bel canto, si chiama così proprio, è il termine tecnico. Però quest'opera appunto è stata un'opera azzeccatissima, i ruoli pure ben interpretati, grandissime vocalità, perché noi sappiamo che per Verdi occorrono voci molto importanti, ecco. E quindi da lì ci fu l'ascesa di Giuseppe Verdi.
1: Ascoltiamo allora.
0: Allora, una

0: un'altra cosa che volevo dire, che addirittura lo sappiamo noi, quando in Italia si doveva scegliere l'inno nazionale si era prospettata la possibilità del va pensiero, ma poi noi sappiamo che il Risorgimento richiedeva un inno nazionale, il va pensiero richiamava il popolo ebraico e quindi per questo motivo si abbandonò l'idea. E comunque questa consacrazione, qui leggo, internazionale, si è diffusa, come abbiamo visto, in tutti i teatri del mondo. Ecco, quindi noi sappiamo, ecco, che abbiamo una fortuna grande in Italia, che ancora poco probabilmente è nota, soprattutto ai giovani, perché le persone di un'altra epoca ascoltavano la lirica perché era la musica di allora. Non esisteva, diciamo, fino agli anni 60, no, la musica leggera vera e propria, è nata dopo gli anni 60 con i cantautori genovesi soprattutto, no, il filone Brulla Lauzi, Gino Paolo, De Gregori, De André, insomma noi sappiamo tutti questi grandi cantautori. All'epoca sì, c'era la canzone leggera ma erano pochi, la canzone napoletana ma era più localizzata oppure, diciamo così, portata nei paesi dove si erano recati i nostri umili italiani a lavorare, quindi nelle Americhe, in Germania, ma l'opera lirica era diciamo la musica nazional popolare, no? Pensa che livelli di popolarità, tant'è vero che coloro che non potevano permettersi un biglietto d'opera si recavano nei loggioni, no?
1: Quindi,
0: ecco, quindi questo per dire l'alto valore che si dava alla musica lirica, e noi ci auspichiamo anche grazie ai tanti teatri che abbiamo, ecco qui una parentesi, abbiamo visto che la Regione Marche è stata chiamata in Corea per omaggiare alcuni dei nostri teatri marchigiani come patrimonio dell'UNESCO, ed è entrato il Teatro Feronia di San Severino e il Teatro Lauro Rossi di Macerata. Purtroppo il Teatro Vaccai non ce l'ha fatta perché, come è noto a noi del territorio, dopo l'incendio ha subito vari anni di chiusura e questo step non gli ha consentito appunto questa estrema, grandissima onorificenza. Chissà, ci auguriamo che qualora ci fosse un'altra premiazione Tolentino possa ritornare in auge, anche per la denominazione stessa che gli è stata data, Teatro Vaccai, perché per chi come me ha studiato il canto lirico, il metodo di canto Nicola Vaccai è conosciuto in tutti i conservatori del mondo e viene proprio utilizzato per apprendere la tecnica del canto lirico. Ecco, questo per fare anche un riferimento ad altri compositori importanti del nostro territorio.
1: Forza Tolentino, quindi.
0: Allora, adesso passiamo all'altra opera, Il Trovatore. Il Trovatore che verrà replicato ancora, mi sentite? Che verrà replicato ancora il 31 luglio e io sarò domani appunto allo Sferisterio con altre amiche ad assistere a questo spettacolo. Il Trovatore è stato rappresentato in prima assoluta il 19 gennaio del 1853 al Teatro Apollo di Roma, assieme a Rigoletto e Traviata. Perché? Perché queste tre opere fanno parte della famosa trilogia popolare, quindi Rigoletto, Traviata e Trovatore. La storia del Trovatore è una sorta di thriller, un giallo, diciamo così, in palcoscenico. È un'opera molto articolata e complessa, ma la cosa che a me piace trasmettervi ovviamente da questa radio è la beltà del canto, la beltà che viene espressa dalle belle voci che hanno avuto l'opportunità di cantare le bellissime romanze, soprattutto oltre ai cori, perché noi sappiamo che Giuseppe Verdi è un compositore molto importante anche per la coralità, non a caso abbiamo ascoltato il famoso inno, no, internazionale, chiamiamolo così, il va pensiero. Però io questa mattina volevo farvi ascoltare le romanze, diciamo, più famose, e ne ho segnalate praticamente alcune, perché come ho detto all'inizio del programma, volevo rendere un po' leggera questa puntata così calda di fine luglio. E quindi io darei l'avvio proprio con la prima romanza del primo atto, tratta dal Trovatore, Tacea la notte placida, che il personaggio si chiama Leonora, interpretata dalla indimenticabile, straordinaria Maria Callas. Poi continuiamo a parlare del Nabucco e di altro. Intanto ascoltiamo questa bellissima romanza del primo atto, Tacea la notte placida.

ritornati a parlare un po' velocemente dell'opera lirica Il Trovatore, un'opera che abbiamo detto ha trovato un immediato accoglimento da parte del pubblico, e il termine trovatore indica storicamente un poeta cantante medievale che componeva versi d'amore, mentre qui leggo nel contesto celebre Il Trovatore si riferisce alla famosa opera lirica di Giuseppe Verdi del 1853 e al suo protagonista il ribelle Manrico, del quale poi a chiusura del programma ascolteremo la celeberrima romanza di quella pira dove c'è quel do acuto, insomma, che tutti aspettano, no? Perché come un po' nella Bohème di Puccini, insomma, quando si hanno queste voci importanti e così belle, il compositore ovviamente pretendeva il massimo dal suo cantante. Quest'opera è un'opera chiaramente spagnola e da qui, insomma, si evince anche questo intreccio di sangue, perché noi sappiamo che gli spagnoli hanno sempre questa bramosia di sanguigna che unisce amore, vendetta, feroce, misteri e fatalità, no? Ecco, e quindi che cosa dire? Ci sarebbe tanto da dire Trovatore, però è una celebre opera, qui leggo, lirica, ambientata nel XV secolo in Spagna, incentrata su una tragica vendetta, un amore conteso e uno scambio di neonati. Ecco, la storia vede come protagonista il Conte della Luna, un baritono, una voce pure qui, una vocalità bellissima, ma non abbiamo tempo di ascoltare tutte le romanze importanti che sono chiuse in questi quattro atti dell'opera, il cavaliere Manrico e la nobildonna Leonora, della quale abbiamo già ascoltato Tacia la notte placida. E qui leggo anche che dopo il successo avuto con Rigoletto, lo stesso successo si ripeté con Il Trovatore, e Giuseppe Verdi fece un accordo con la società Opera di Roma con l'obiettivo di presentare un'opera appunto nel gennaio 53, e questo accadde con Il Trovatore, e grazie alle ingenti somme guadagnate, perché abbiamo visto quanti teatri, insomma, aveva girato l'opera Nabucco, quindi lui aveva fatto una buona cassa, Verdi non necessitava più di commissioni per vivere e quindi poteva permettersi di sviluppare opere per conto proprio senza dover dipendere da richieste di terzi. Il Trovatore fu infatti la prima opera che scrisse senza una specifica commissione. L'opera, dall'impatto più tradizionale ma altrettanto affascinante, è oltretutto un dramma di grande originalità, perché si struttura su una vicenda povera di avvenimenti e dove i protagonisti o sono proiettati verso un futuro pieno di incognite oppure immersi nei ricordi di un passato lontano che ne condiziona l'azione e li sospinge verso un destino di morte ineluttabile. Sappiamo che nelle opere liriche tutti i grandi interpreti muoiono, o in un modo o in un altro. Evidentemente anche all'epoca amavano la morte, non so. Con quest'opera Verdi scrisse alcune, qui leggo sempre, fra le sue pagine più alte, ricche di patetismo e suggestioni tardo-romaniche che sarebbero poi apparse nelle opere successive. Questo, ecco, per far capire quanto all'epoca presentare un dramma lirico in musica era di fondamentale importanza per il compositore, perché ne tracciava o il suo successo o il suo insuccesso, perché poi anche se non avevano i mezzi radio, televisione e quant'altro, le voci arrivavano ovunque, quindi immediatamente si sapeva come era andata quell'opera, no? Di quel determinato compositore. Ora io vorrei passare a un'altra romanza famosa, questa volta ho scelto Fiorenza Cossotto, che ho conosciuto perché a Macerata lei era di casa insieme ad altre famosissime cantanti liriche, una professionista di una pignoleria pazzesca, e questo è un aneddoto che mi piace raccontare. Lei registrava sempre tutte le sue recite e le riascoltava sempre per migliorarsi ogni qualvolta. Era di una meticolosità tecnica e artistica veramente unica, oltre ad essere stata anche una bella donna, ed era
sposata con il basso Ivo Vinco, e anche lui sempre presente al suo fianco, cioè lavoravano praticamente insieme.

0: E abbiamo sentito anche questa bella,
1: veramente stupenda la vocalità di Azucena, di questa zingara, perché intorno a lei gira poi tutta l'opera. Perché? Perché dietro c'è una vendetta. Azucena ha assistito alla morte a rogo di sua madre e quindi per vendicarsi c'è stato un assassinio. Azucena gettò nel fuoco anche il proprio figlio, si sbagliò, anziché il figlio del conte gettò il suo, e crebbe il figlio del conte come suo figlio, Manrico, del quale ascolteremo appunto adesso in chiusura da Franco Corelli di Quella pira. Il tempo, visto che ormai è scaduto, ma vorrei che ascoltasse fino alla fine di Quella pira, perché è veramente una romanza stupenda, e così abbiamo un po' ascoltato le voci più importanti di quest'opera, che è stato appunto, ribadisco, un successo planetario di Verdi, che è stato riconfermato dopo il Nabucco con la trilogia Il Trovatore, Rigoletto e Traviata. Vi lascio quindi con l'ascolto di Quella pira di Franco Corelli e mi auguro che anche quest'oggi siate stati, insomma, piacevolmente in mia compagnia, Nazareno, oltre che
0: bravissima, te, bravissima, che noi siamo contenti,
1: e che l'estate sia, diciamo così, a parte il caldo, sufficientemente serena, e noi ci ritroviamo, Nazareno, ho fatto i conti, il 27 agosto, che cade proprio il giorno di Santa Monica, e a me caro perché è la mamma di Sant'Agostino, quindi ritorneremo insieme il 27 agosto. Vi abbraccio con tanto affetto e vi lascio con la romanza di Franco Corelli, Anconitano, quindi un tenore che dava filo da torcere a Franco del Monaco, erano un po' i due rivali, con Di Quella pira. Buon ascolto e buon agosto.
0: Ciao a tutti.
1: Un abbraccio a tutti.
0: A tutti.
1: Grazie.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Torni in una casa sul mare con un faro all'orizzonte. Sette parole per raccontare il tempo, la memoria, quello che resta delle persone che amiamo. Oggi svegliamo tutto, grazie a tutti voi che avete giocato con noi anche questa settimana.

Il libro segreto di questa settimana era Gita al faro di Virginia Woolf, pubblicato nel 1927 e considerato il suo capolavoro e uno dei romanzi più importanti del Novecento in assoluto. Virginia Woolf nacque a Londra nel 1882 in una famiglia di intellettuali. Il padre era un critico letterario importante, la casa era piena di libri e di scrittori e Virginia crebbe in quell'atmosfera densa e stimolante, ma anche asfissiante a tratti, come sanno essere certi ambienti troppo colti e troppo sicuri di sé. Da adulta divenne il centro del Bloomsbury Group, il circolo di artisti e intellettuali più influenti della Londra nel primo Novecento. Un mondo di idee, di conversazioni, di libertà intellettuale che per l'epoca era quasi rivoluzionaria. Ma Virginia Woolf non fu solo una figura sociale brillante, fu una delle scrittrici più innovative che la letteratura abbia mai avuto. Inventò un modo di raccontare che porta ancora il suo nome, il flusso di coscienza, che segue i pensieri dei personaggi nel modo in cui i pensieri esistono davvero. Non in ordine, non con logica lineare, ma sovrapposti, interrotti, associativi. Gita al faro è tra i suoi romanzi quello più autobiografico. La casa sulle Ebridi è la casa dove lei trascorse le estati da bambina. Mrs. Ramsey e sua madre, Julia, morta quando Virginia aveva 13 anni. Mr. Ramsey e suo padre, Leslie, con tutto il suo genio ingombrante e la sua incapacità emotiva. È Lily Brisco, la pittrice che cerca di finire il suo quadro, e in qualche modo Virginia stessa, l'artista che cerca di capire il mondo attraverso quello che crea. Virginia Woolf morì nel 1941 a 59 anni. Lasciò una lettera a suo marito Leonard, una delle lettere d'amore più belle che siano mai state scritte. E lasciò una serie di romanzi, saggi e diari che continuano a essere letti, studiati e amati in tutto il mondo. Mrs. Ramsey muore a metà libro in una parentesi, eppure è presente in ogni pagina che segue, nei pensieri di Lily, nei silenzi del marito, nella forma stessa di quella casa che lei aveva tenuto insieme per anni. Questo è il miracolo di questo romanzo. Le persone che amiamo non scompaiono quando non ci sono più, continuano a vivere in noi, nel modo in cui guardiamo le cose, nel modo in cui ricordiamo. Sette parole: luce, presenza, tempo, pittura, attesa, compimento. È la parola che le tiene insieme tutte, la parola di questa settimana che le racchiude è tempo. Non quello dell'orologio, lineare, indifferente, uguale per tutti, quello della memoria, dell'emozione, della perdita, quel tempo interiore che non segue le lancette, che va più lento nei momenti felici e più veloce in quelli che vogliamo trattenere, che porta via le persone e le conserva insieme, senza contraddizione, che fa sì che Mrs. Ramsey sia ancora lì, in quella casa, in quella luce, anche adesso che abbiamo chiuso il libro. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra voce, un altro mondo. Buona domenica da Antonio Torretti, appuntamento domani con un nuovo libro.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
0: Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
7: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
6: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
7: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
5: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: A prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento. Traffico da bollino nero la mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

0: vestito di...
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, ascoltatori, ben ritrovati. Questa nostra trasmissione ormai è arrivata alla 32esima puntata, nella quale abbiamo parlato sì di maledetta burocrazia, abbiamo parlato di servizi pubblici, abbiamo parlato di persone che stanno dietro lo sportello, che stanno per strada, che rappresentano i nostri enti, le nostre istituzioni. Abbiamo sempre detto che il comune è l'ente più vicino al comune, al cittadino, l'ha scritto la Costituzione, il comune, il potere, diciamo, più vicino. Che abbiamo sempre detto che il potere che incontriamo la mattina del comune, il vigile della polizia locale, è il giardiniere, il cantoniere, e spesso siamo arrabbiati, ricorriamo al sindaco, all'assessore, e quello è il potere vicino, diciamo, è stato anche quantificato. Il comune incide nella nostra vita per il 70% addirittura, no? Perché se ti cambia un senso della via dove abiti, chiaramente ti cambia un po' completamente le abitudini. E allora abbiamo, così, in queste trasmissioni abbiamo cercato di incontrare anche le persone che incarnano i servizi pubblici, che sono a capo delle istituzioni, sia che essi siano gli eletti della politica, quindi gli amministratori che devono dare, secondo la nostra legge, l'indirizzo politico, programmatico delle scelte, ma abbiamo anche incontrato i dirigenti, cioè quelle persone che sono preposte all'attuazione degli obiettivi della pubblica amministrazione, ognuno per i propri settori. Se pensiamo ai comuni, abbiamo qui parlato con il ragioniere capo, con il capo ufficio tecnico, con il capo servizi sociali, i dirigenti. Perché? Perché poi dai dirigenti dipende tutta quella struttura e quelle persone che, ripeto, troviamo dietro lo sportello oppure gli scriviamo per delle necessità che noi abbiamo. E vogliamo proseguire nella conoscenza di quello che sono le cariche, le responsabilità amministrative che in qualche modo spesso incrociamo nella nostra vita. Vogliamo parlare di poteri? Sì, sapete, questo è anche un termine che abbiamo cercato di esorcizzare, no? Quante volte il cittadino dice è una questione di potere. E ben venga, cari cittadini, perché se possiamo parlare il nostro paese di potere o interloquire col potere, significa che c'è la democrazia, significa che tutti possiamo arrivare a parlare con il potere, sia quando ci fa piacere, sia quando non ci fa piacere. Ma questo lo possiamo fare perché una serie di norme, di leggi, in qualche modo ci tutelano. Però abbiamo sempre detto che noi abbiamo un potere, noi cittadini abbiamo un potere principale, il più importante, quello di sapere. Perché se noi sappiamo chi ha le responsabilità, in qualche modo possiamo sapere cosa succede sopra le nostre teste, come possiamo tutelarci, cosa ci serve, a chi dobbiamo rivolgerci. Pensate solo che se non sappiamo di chi sono le competenze e noi non abbiamo il potere, non possiamo esercitarlo. È bene che sappiamo quali sono le responsabilità in ogni ente, nella pubblica amministrazione e nella grande pubblica amministrazione, che è poi lo Stato. Oggi incontriamo un ospite d'onore, d'eccezione, che ci fa piacere ospitare qui a Radio Nova Macerata, perché è un personaggio famoso, per i cittadini che si occupano, per i professionisti che si occupano di un certo settore. Adesso lo conosceremo meglio, lo approfondiremo, approfondiremo il tema e il settore di cui lui si occupa, e abbiamo oggi qua, e lo salutiamo con piacere, l'architetto ingegner Giovanni Issini, soprintendente all'archeologia, alle belle arti, al paesaggio per Marche Centro Sud. Giovanni Issini, 48 anni, recanatese, quindi con noi maceratese, giovanissimo dirigente, soprintendente. Giovanni, grazie, buongiorno, la tua partecipazione.
2: Buongiorno a voi, grazie mille per questa opportunità di incontrare voi qui e anche il vostro pubblico che vi segue con tanta attenzione.
1: Ecco, siamo contentissimi. La tua sede centrale è stata stabilita ad Ascoli.
2: Sì, Ascoli Piceno.
1: E però ti occupi di tutto il territorio, Macerata, Fermo,
2: esatto,
1: e Ascoli.
2: La soprintendenza che è nata nel 2021 dalla suddivisione della vecchia soprintendenza delle Marche, e è stata appunto fondata questa soprintendenza specifica per le tre province, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, appunto dopo tutto quello che è successo con il sisma del 2016, e quindi cercando di essere, appunto, come riprendendo un po' la tua introduzione, più vicini, insomma, alle esigenze del territorio, perché appunto è ancora un territorio che ha delle necessità specifiche dovute alla ricostruzione e a quello che è la ricostruzione nel settore del patrimonio culturale.
1: E questa è una missione importantissima che, poi ti dico, Giovanni, anche per il mio lavoro che ho svolto, ho interloquito sempre con te, con i tuoi uffici, eccetera, e adesso ne parliamo, perché veramente giocate un ruolo fondamentale. Perché dico sempre una cosa, e ho avuto modo di dirlo a alcuni cittadini, quando dicono, sai, intravedono spesso la sovrintendenza, il genio civile, il comune, la regione, eccetera, no, pensano sempre che ci siano ostacoli. Allora sai come rispondo io? Dico, ma signori, non è che qui siamo in California, non è che c'è da tutelare niente, è bella California, però che c'è da tutelare? Qui abbiamo un patrimonio che in parte ci ha dato Dio, ci ha dato il Signore, perché abbiamo un paesaggio fondamentale, un po' la storia, gli uomini, quello che abbiamo avuto. Qui abbiamo un patrimonio che dobbiamo essere gelosi, orgogliosi, e quindi c'è chi ce lo tutela e ci preserva da dei guai, perché spesso degli scempi purtroppo ci sfuggono, l'abbiamo visti, e dobbiamo solo essere grati. Ti volevo chiedere, Giovanni, ma tu sei ingegnere, architetto, eccetera, quindi potevi scegliere tantissime cose, la sovrintendenza, la pubblica amministrazione, nel privato, eccetera. Come mai la vocazione per questo settore della pubblica amministrazione? Tra l'altro complicato, perché non penso che è una vita facile, quindi come mai questa scelta?
2: E allora, innanzitutto, ecco, è una scelta che è arrivata, diciamo, dopo un percorso anche abbastanza articolato, nel senso che dopo i miei studi, appunto, alla Politecnica delle Marche mi sono laureato e ho acquisito quindi il titolo poi sia di ingegnere edile civile ambientale che poi architetto, con l'esame di Stato apposito, e ho lavorato per un periodo presso l'università, insomma, ho fatto il dottorato di ricerca già sul tema, insomma, del patrimonio culturale. E ho lavorato, ecco, anche sul settore della ricerca e dell'insegnamento, e poi c'è avuto un periodo che è stato molto utile in realtà di lavoro invece nel privato, quindi in una grande impresa multinazionale di costruzioni, che quindi mi sono un po' allontanato per un po' di anni dal tema del patrimonio culturale, ma è stato utile anche per acquisire un metodo di lavoro un po' più razionale. E poi dopo ho deciso che comunque quello era il mio interesse principale, quindi, ecco, nonostante, insomma, avessi una situazione lavorativa comunque molto agiata, insomma, e interessante, e ho prima sostenuto e superato il concorso da funzionario nel 2018 per rientrare al Ministero della Cultura come architetto, e poi nel 2022 il concorso da dirigente, per, appunto, c'erano proprio dei posti specifici per dirigenti di sovrintendenze, quindi sovrintendenti, e ecco perché avevo individuato, insomma, e poi l'esperienza ha confermato che questo era proprio oltre ad essere un lavoro molto interessante, era proprio, ecco, ritengo che sia un lavoro in linea con le mie capacità.
1: Ecco, no, avete sentito, è importantissimo questo, non lo sapevo, mi era sfuggito leggendo il tuo curriculum, e quindi hai svolto un importante lavoro nel privato, con i privati.
2: Sì, sì.
1: E questo io lo considero una cosa, lo dico sempre ai giovani che si affacciano alla pubblica amministrazione, aver conosciuto anche il settore privato poi ti porta nella pubblica amministrazione, aver acquisito un bagaglio che ti serve per capire l'altra parte,
2: esatto,
1: cioè quella
2: esatto,
1: che pressa sull'ufficio, giustamente, perché... E senti, Giovanni, ma per avere un'idea, sì, una dimensione così, lo dico io, non lo dire te, tutti i settori della pubblica amministrazione soffrono per le carenze di personale, perché non è semplice, lo so, ho visto anche nei comuni, trovare oggi un ragioniere, un geometra, un architetto, un ingegnere in comune è una cosa difficilissima. Ho guidato commissioni, concorsi in cui magari 20 anni fa c'erano 100 partecipanti a un concorso per ingegnere o architetto del comune. Oggi anche nei grandi comuni ce n'hai 5 o 6, no? Quindi capisco anche interesse nel privato, eccetera. Però c'è questa difficoltà nell'acquisire personale, tecnico, eccetera. Ma voi come siete messi come personale? Capisco che le carenze possono essere in tutti i settori. Ma te è facile trovare poi personale tecnico quando fate concorsi, eccetera? Perché siete un settore specializzato.
2: È un tema aperto in tutto il ministero, perché noi comunque come soprintendenza chiaramente non attuiamo un reclutamento diretto, ci sono i concorsi nazionali
1: del ministero
2: e tra l'altro adesso ce ne sono alcuni in corso, insomma, per varie figure. E ecco, sì, anche qui si è visto che a differenza di già il concorso che feci io nel 2016-17 come funzionario, in cui c'erano state tantissime domande, e adesso ecco c'è un calo, perché appunto c'è da una parte magari anche a livello economico, chiaramente, e con tutto quello che si è messo in moto, diciamo, con i vari, sì, anche nel nostro territorio specifico col sisma, che con i vari bonus, e quindi diciamo i tecnici hanno delle opportunità nel privato molto interessanti, quindi chiaramente poi nel pubblico ci sono condizioni anche un po' più limitanti dal punto di vista economico, e quindi ci sono meno richieste, ecco, quindi si sta cercando anche, insomma, di favorire, di promuovere l'interesse verso il lavoro pubblico. Devo dire che da noi è un po' un'isola come ministero, perché è un lavoro che, diciamo, a cui, cioè, sono delle posizioni a cui ambiscono di solito le figure molto appassionate a quelle attività, ecco, quindi riguardano poi tanto l'aspetto economico, logistico, vogliono fare il lavoro che amano fondamentalmente, e quindi questo poi fa superare anche degli ostacoli magari un po' più pratici.
1: E per questo abbiamo parlato di vocazione, perché uno che si dirige verso i beni culturali, eccetera, penso che oltre al requisito tecnico deve avere proprio la passione per i beni culturali, eccetera. Quindi ho visto tanti di voi, veramente rendo onore al personale della sovrintendenza, che quando vanno a vedere un restauro, eccetera, prendono in mano i mattoni, proprio li palpano per vedere un po' la storia di quel mattone, e quindi la storia di quell'edificio. E no, veramente ho visto veramente la passione. E poi ne siamo pieni, insomma, di beni culturali. Ti volevo dire, parlando appunto, cominciando da questo, archeologia, scusa se tocco questo punto un po' più limitato, sì. E anche qui nelle Marche abbiamo un patrimonio enorme, e qui in provincia di Macerata qual è il focus principale per voi? Perché Urbisaglia, adesso perché sono vicino di casa, quindi Urbisaglia ci sono cresciuto tra i ruderi del teatro, l'anfiteatro, eccetera. Ci dà un attimo un'indicazione su quello che è un po' sotto monitoraggio vostro per i beni archeologici?
2: Allora, nella provincia di Macerata c'è da dire innanzitutto una nota burocratica ma anche pratica, che Urbisaglia appunto da alcuni anni non è più, diciamo, sotto la gestione della soprintendenza, è stato trasferito sempre all'interno del ministero, però nella gestione della direzione regionale musei, adesso diciamo gestita da Palazzo Ducale di Urbino, è un grande organo di gestione museale, sì. Quindi comunque chiaramente a livello archeologico sicuramente è il polo più importante, insomma, è un parco archeologico in cui, ecco, appunto, però sono abbastanza autonomi dal punto di vista sia delle attività di tutela che di valorizzazione. Come soprintendenza in questo momento storico ci sono delle situazioni molto interessanti legate all'archeologia preventiva dovuta alla realizzazione di infrastrutture, in particolare nella zona di Camerino, Castelraimondo, quindi zona pedemontana, in cui già da alcuni anni, quindi già da 4-5 anni, insomma, da quando è iniziata quell'opera, stanno emergendo veramente siti molto interessanti che coprono anche un arco storico molto ampio, e quindi si sta proprio sviluppando lì tutta una conoscenza e speriamo anche ricerca, perché poi tutti questi rinvenimenti devono essere studiati, certo, e capiti nei prossimi anni. E poi noi qui nella provincia di Macerata abbiamo due aree archeologiche, che sono, anzi tre, che sono Porto Recanati, Potenza, e lì abbiamo fatto anche dei saggi ultimamente, da cui sono emerse delle strutture che conoscevamo, insomma, perché appunto proprio nella città romana, e l'area di Septempe da San Severino Marche e l'area di Pieve Favera a Caldarola. Quindi queste sono le nostre tre aree che gestiamo, che adesso stiamo gestendo fondamentalmente, perché appunto prima di poi di sviluppare scavi e ricerche chiaramente bisogna mantenere bene quello che già c'è, perché anche questo è molto impegnativo sia come costi sia come impegno tecnico.
1: Voi avete seguito anche Matelica, dove c'è sta anche lì buona, ogni tanto si danno ritrovi.
2: Esatto,
1: anche sul corso sono trovati mosaici.
2: Esatto, Matelica, sì, tutti gli rinvenimenti dei mosaici negli anni scorsi, lì adesso si sta allestendo il museo, il comune sta lavorando benissimo, tra l'altro il comune a Matelica ha realizzato un deposito di beni culturali perfettamente, di beni archeologici perfettamente equipaggiato, che possiamo utilizzare, che stiamo utilizzando, e quindi ecco. Appunto, ci sono molte attività dal punto di vista archeologico, e devo dire che con tanta collaborazione da parte di tutti gli enti, perché è un tema che effettivamente, sì, anche se sembra molto specialistico, in realtà poi è molto trasversale come interessi, proprio dal cittadino singolo, proprio anche le amministrazioni sono molto interessate a questo tema.
1: Ma vedi, hai toccato due paesi, due città, Porto Recanati di Caldarola, dove ho fatto il segretario comunale, quindi ho seguito, ho avuto rapporti con voi. Pieve Favera, Caldarola, può essere un altro punto, esatto, d'attrazione importante, quindi, e Porto Recanati potenzia. Poi c'era vecchia diatriba, non so se qualcuno diceva che la famosa Cluana doveva essere Porto Recanati, qualcuno dice Civitanova, che è abbastanza appassionante. Comunque grazie per questa ricognizione, avete sentito ascoltatori, cioè abbiamo dei beni archeologici importantissimi. Non sapevo che Urbisaia era sotto monitoraggio di Urbino, quindi
2: sì, da 3 anni circa, 4 anni
1: chissà, forse era la città più importante ai tempi romani, perché la mia Tolentino era un mezzo borgo selvaggio, Tolentino, sì, no? Urbisaia invece forse era la Firenze del tempo, no? Beh, in piccolo, cioè. No, un po' di passione mi è venuta perché ho avuto un avo, cioè Aristide Gentiloni Silveri, che è quello che ha fatto gli scavi con reperti piceni nella zona industriale di Tolentino. E adesso però tantissimo di questo patrimonio è al Museo Archeologico di Ancona, e quindi l'ambizione era rifare un'esposizione magari all'Arancia, dove c'è un piccolo museo di queste attività, cioè dei beni che sono stati ritrovati, anche alcuni di valore dell'era picena. Insomma, abbiamo un sottosuolo, non abbiamo il petrolio, però abbiamo dei beni eccezionali. Senti Giovanni, andiamo più avanti perché naturalmente belle arti e paesaggio. Beh, il paesaggio, poi dopo dei beni culturali, dei centri storici, ne parliamo un po' più tardi, il tema è assolutamente appassionante, l'incontro con te ci apre naturalmente un fronte notevole di discussione, perché insomma per passione, per lavoro siamo tutti coinvolti. Il nostro paesaggio, una valutazione tua da cittadino appassionato, eccetera. Come lo ritieni? Tutelato o no? È stato devastato da qualche, non so, il paesaggio? È stato devastato da attività sconsiderate, selvagge, eccetera? Io ne vado sempre orgoglioso, però un'idea tua complessiva.
2: Ma allora, ovviamente è una domanda molto impegnativa, diciamo non può essere evasa con poche considerazioni. E quello che posso dire a livello, diciamo, a livello generale sul nostro paesaggio è che chiaramente rispetto ad altri contesti siamo in una situazione comunque di integrità, ecco, soprattutto per quanto riguarda le aree, diciamo, interne o comunque medio interne. Ci sono varie delle criticità chiaramente lungo la costa, perché dove si è un po' concentrata l'attività edificatoria del dopoguerra, e queste criticità adesso vanno gestite a livello di riqualificazione chiaramente, e poi mantenendo, tutelando le aree che sono rimaste comunque integre. Ce ne sono alcune, ad esempio tutta la zona della bassa valle del Potenza, lì c'è un ampio vincolo paesaggistico che comunque ha garantito il mantenimento di quell'area con una certa qualità paesaggistica, e quindi adesso c'è tutto il tema di come appunto coniugare l'esigenza di sviluppo, questo c'era anche prima ma è sempre più complesso, quindi queste esigenze comunque di sviluppo e trasformazione con la tutela di questi paesaggi, quindi sia dal punto di vista appunto di queste zone costiere, sia nella media valle e nelle zone montane, in cui comunque ci sono varie pressioni per interventi sulle rinnovabili, infrastrutture, tutte cose che comunque poi vanno valutate, perché anche queste comunque sono mosse da un altro interesse pubblico, quindi comunque hanno le loro necessità.
1: No, ma d'altronde abbiamo vissuto, cari ascoltatori, è chiaro, dal dopoguerra al momento del boom, eccetera. Qualcuno dice fondovalle, le industrie, eccetera, ma come si poteva fare diversamente? Cioè, noi siamo riusciti a conciliare il passaggio dall'agricoltura all'artigianato, a conservare ancora l'agricoltura, cioè, però artigianato, industria, in attività chiaramente di pianura, penso la mia Tolentino, ma penso Recanati, penso

0: anch'essi sanno benissimo molta gente i limiti, non bisogna andare. Quindi sono contento perché sia le nuove generazioni di amministratori sia quelli più anziani oggi hanno un'attenzione e spesso penso si affidano a voi anche per pareri, consulenze eccetera, no? E sì, voi date un'ottima, sì, un ottimo supporto su questo, no? Perché effettivamente l'amministratore, io tanto spesso ho sentito amministratori che dicono ma sentiamo la sovrintendenza, cioè, e questo mi fa piacere, certo, che se no diciamo gli faceva specie, invece l'assessore che dice no no sovrintendenza no no no sovrintendenza la sentiamo perché insomma ci tutela. Quindi avverti anche te questa coscienza, insomma un rispetto mi pare che c'è, no, di collaborazione.
1: Sì, devo dire che con la collaborazione, ecco, è uno dei temi che più mi ha colpito da quando ho iniziato questa attività, perché anch'io, diciamo, da esterno, cittadino semplice, magari uno ha certe percezioni, no, delle amministrazioni. Invece dall'interno vedo proprio che c'è da parte di vari livelli istituzionali, quindi dai comuni in su fino a regione e altri enti, ecco, c'è diffusa proprio la volontà di collaborare, insomma, per il bene pubblico poi. Quindi nel nostro caso appunto c'è questa attenzione. Chiaramente poi, ecco, a volte ci sono diverse priorità, questo è inutile negarlo, quindi e lì poi, ecco, cioè, si aprono i confronti e si cerca, insomma, di trovare le soluzioni più adatte. Devo dire, ecco, che si sta facendo con la regione tutto un lavoro con la nuova legge urbanistica e che consente effettivamente di intervenire e con dei nuovi strumenti, insomma, di controllo delle varianti dei piani regolatori e anche poi quelli che saranno i nuovi PUG, e che ci dà voce, ecco, ci dà voce e c'è una, sì, sensibilità da vari enti, in particolare la regione, per appunto evitare le nuove lottizzazioni in aree agricole per appunto evitare quella che è un po', ecco, la pecca un po' del nostro territorio, che sono la frammentazione degli insediamenti. Quindi magari troviamo un contesto agricolo poi in mezzo con delle situazioni un po' estranee come insediamenti industriali o residenziali, ecco, per riordinare un po', evitare di occupare nuove aree soprattutto appunto di territorio agricolo e magari, ecco, riutilizzare quelle già già urbanizzate o svilupparle nelle immediate vicinanze, ecco, per evitare appunto una frammentazione.
0: Questo è fondamentale, cioè evitare consumo di suolo, no? Esatto. di paesaggio agricolo, cioè, no, è importante, questa sensibilità c'è. E interrompiamo un attimo per dire che siamo orgogliosi di questo territorio che tuteliamo insieme alla sovrintendenza, oggi Giovanni Issini. E quindi, diciamo, il futuro del nostro territorio c'è. Sentiamoci Futura di Lucio Dalla.

0: Rieccoci ascoltatrici e ascoltatori, siamo qua con il nostro ospite illustre di oggi, l'architetto ingegnere Giovanni Issini, soprintendente all'archeologia, alle belle arti, al paesaggio per Marche Centro Sud, quindi Macerata, Fermo, Ascoli, un'autorità importantissima per i beni culturali, per il nostro patrimonio, per questa terra a cui siamo tutti legati. Giovanni ci ha dato già un'indicazione di quello che è il suo lavoro, delicatissimo, la sua vocazione. Questo è un lavoro per cui ci vuole grande vocazione, non solo le competenze tecniche, e qui Giovanni ce l'ha esternato. E il tempo stringe, e ci viene in mente naturalmente una questione dietro l'altra da porre a Giovanni. Nel frattempo ci ha raggiunto l'amico Franco Maiolati, che qui vedo che smania per fare una domanda al sovrintendente, e intanto gliene faccio una io. Giovanni, la ricostruzione, i nostri centri storici, come la vedi? Cioè, questo enorme potenziale sul quale ci siamo chiesti sociologicamente, torneranno i cittadini che sono andati via, che sono giù alle coste? Penso a Tolentino, siamo, compreso io, ancora 2000 sfollati, però Tolentino ha una certa fisionomia. Diverso l'entroterra, abbiamo affrontato qui con i sindaci, distinguendo tra l'area della media collina e l'area proprio dell'entroterra, quindi Camerino, Visso, San Gineso, sono situazioni diverse. Questo è un quesito un po' sociologico, socio-economico, eccetera. Come la vedi la ricostruzione dei centri storici? È rispettosa? Rivedi un potenziale, una spinta? Naturalmente anche finanziamenti sono stati tanti. Sei ottimista su questo, anche sui tempi? Dici un po'. Poi Franco deve chiedere.
1: Risposta secca, sì, sono ottimista, perché cioè, le condizioni per una ricostruzione probabilmente non perfetta per tutti, chiaramente non è quella difficile da fare, però ci sono le condizioni per fare una ricostruzione in generale corretta, perché innanzitutto, appunto, quello che dicevo prima, c'è un'ottima collaborazione tra i vari enti, quindi a partire dal commissario straordinario Castelli fino ai sindaci, e appunto tutti, diciamo, si va nella stessa direzione di, appunto, intervenire con la qualità necessaria e con i tempi più brevi possibili, sapendo che appunto le questioni spesso sono molto complesse, a partire dai centri storici, dove ci sono le complessità dovute appunto all'accessibilità, quindi alla cantierizzazione, essendo spazi comunque non pensati, insomma, per interventi così massivi, e tutte le difficoltà soprattutto nelle aree più interne con le proprietà, gli aggregati, sono tutti fattori che da fuori magari non si percepiscono, però che bloccano, sospendono gli iter, perché magari appunto ci sono immobili di cui non si rintracciano i proprietari. Quindi tutto questo, diciamo, è un po' l'insieme delle criticità. Dal punto di vista dell'aspetto tecnico, chiaramente ci sono un po' queste due esigenze che dialogano, diciamo così: da una parte di ricostruire con nuove tecniche di costruzione più sicure dal punto di vista sismico, e chiaramente questo è sacrosanto; dall'altra, quella, diciamo, che cerchiamo di difendere un po' noi, è quella di ricostruire, di demolire meno possibile, chiaramente l'edilizia storica di qualità. Abbiamo edilizia, insomma, anni 70-80, diciamo, generalmente non presenta particolari valori, e di quindi di evitare demolizioni di edilizia storica, anche quando magari sono richieste per motivi di accessibilità, e appunto cercare più possibile di consolidare, restaurare anche con interventi importanti di miglioramento sismico, però mantenendo l'edilizia storica, perché è quella che poi dona il carattere che, appunto, in cui tutti noi ci identifichiamo, dei nostri centri storici, delle frazioni. E questo è un tema complesso, tecnico innanzitutto.
0: Ma avete un lavoro enorme, vorrei dire questo agli ascoltatori, una massa di pratica che va arriva sul tavolo, proprio per la nostra caratteristica dei centri, eccetera. Quindi insomma, sei ottimista, questo è importante. Franco, che volevi chiedere al suo intendente?
2: Dunque, io ascoltavo, perché mi sono aggiunto adesso, però in macchina ascoltavo, e allora mi ha colpito le aree archeologiche, no, che sono di competenza della sovrintendenza, tra queste c'è anche quella di Pieve Favera, quindi mi ha colpito subito perché lì abbiamo notizia che qualche indagine la fece anche il nostro Tullio Corsalvatico, concittadino di Tolentino, insomma, di cui quest'anno fanno
0: a Pieve Favera c'è stato pure l'imperatore romano, no?
2: 125 anni dalla nascita, eccetera, quindi mi interessa. Ma però questo va bene vedere, lo spunto per dire, la sovrintendenza viene vista come qualcosa che tende a bloccare e a conservare in modo però statico. Allora, pensando proprio al caso estremo dell'archeologia, no? Che è quello che magari può dare questo, questa visione, come la sovrintendenza può incidere invece per una fruizione di questo patrimonio culturale, prima di tutto, che sia più libera rispetto a, appunto, una cosa che è lì per esperti, per appassionati o per, tra virgolette, voglio dire, appassionati sì, ma forse un po' fissati, no, come vengono visti, cioè quindi quali strumenti può avere per stimolare le realtà locali a fruire in modo dinamico per la conoscenza, oltre che poi come attrattiva turistica e tutto il resto, insomma. Sono un po' complessa,
1: questa,
2: forse.
1: No, è complessa perché soprattutto però, sul tema dell'archeologia, chiaramente introdurre nuovi elementi o comunque modalità di fruizione innovative, non c'è una preclusione chiaramente a priori, tanto che a volte l'abbiamo anche, adesso anche senza citare recenti fatti, però l'abbiamo anche appunto promossa, autorizzata, poi invece c'è stata la polemica apposta che siamo stati troppo permissivi, ecco. Quindi chiaramente dipende dalla qualità della proposta, fondamentalmente, dal sito stesso. Se, diciamo, stanno insieme, diciamo, la conservazione dei valori del sito e l'intervento proposto comunque ha una qualità anche architettonica, o comunque si inserisce con qualità e è reversibile, che è quella, diciamo, la parola chiave di tutti gli interventi, non c'è nessuna preclusione, ecco. Poi ci sono varie modalità, insomma, di favorire la fruizione, che possono essere appunto anche con interventi molto leggeri, e a livello nazionale, internazionale, insomma, ci sono vari casi, quindi, ecco, si vede di volta in volta, sapendo che comunque quelle strutture, chiaramente spiegate con la necessaria, insomma, divulgazione, esprimono già dei valori in sé, quindi, ecco, non devono essere più di tanto integrate, arricchite. Certo. Diciamo, non va aggiunto molto, perché già comunque gli studi consentono poi di fornire informazioni spesso a partire da quello che c'è di autentico. Ecco, noi un po' come approccio italiano, diciamo, alla gestione del patrimonio culturale, ecco, il focus è sull'autenticità rispetto magari ad altri contesti, quindi si parte un po' sempre da quello, ecco, dal mantenimento dell'autenticità e dall'integrazione di nuove soluzioni quando compatibili, reversibili e comunque che aggiungano valore e non sottraggano, fondamentalmente.
2: Perché mi è capitato di vedere la stazione della metropolitana, quella vicino al Colosseo.
1: Esatto, sì. Quello è un caso interessante.
2: È un caso interessante, appunto. Ecco.
1: Sì, infatti questo. Siamo stati come soprintendenza a visitarla con i colleghi del Parco del Colosseo, e eravamo lì per un convegno con alcuni colleghi, ci hanno organizzato una visita appunto perché è un caso interessante. Beh, di tutela.
2: Penso
1: molto da replicare, chiaramente non da noi, non abbiamo stazioni della metro, però come metodo è interessante, sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro.
2: Quindi la sovrintendenza non va vista come l'uomo nero.
1: No,
2: ci copriamo, facciamo finta che dice, ma lì c'è una cosa, no, copri, facciamo finta che copri. Arriva l'uomo nero.
0: Ecco Franco, grazie per quello che hai detto, perché è arrivato un messaggio, Stefano di Macerata. Giovanni, ti fai complimenti, dice mentalità aperta, cioè volevo chiedere, non so, un po' provocatorio, ma vai d'accordo con i sindaci, ti creano problemi? Sì, un po' quello che dicevamo con i sindaci.
1: No, in realtà con i sindaci ho un ottimo rapporto, praticamente tutti hanno,
0: io penso proprio di sì,
1: il mio cellulare e ci sentiamo quando ci chiamiamo direttamente, insomma, per le questioni che riguardano il nostro lavoro, e a volte ci sono state, insomma, delle differenze di vedute con alcuni, ma penso sia normale all'interno di ogni amministrazione, quindi, però, ecco, sempre nel rispetto e soprattutto sempre con l'obiettivo di fare, diciamo, il meglio per quanto riguarda la propria responsabilità. Poi, ecco, molti magari uno si sbaglia, quello si mette in conto, si può comunicare in modo migliore qualcosa, quindi, però in generale c'è un un ottimo rapporto con tutti, spero che anche loro insomma lo confermino. e sono molto orgoglioso anche di questi rapporti che si stanno instaurando con i sindaci.
0: No, no, tenendo atto, per esperienza godo io, anche con te abbiamo curato una pratica delle mura di Corridonia, ricordi, eccetera, abbiamo interloquito. E, no, io sono ottimista perché, ripeto, vedo comunque un'ottima sensibilità degli amministratori, cioè comunque una prudenza, e quindi la voglia non fare forzature, perché poi metto in difficoltà tutti. Ma adesso parliamo della sovrintendenza, ma spesso pondrai in difficoltà il genio civile, spesso i vigili del fuoco, la sicurezza, no? Cioè quante cose sono, quante istituzioni sono coinvolte, lo dico sempre, non è che abbiamo le norme cattive che te vogliono rovinare la vita. Quante cose siamo andati avanti sulla sicurezza nei posti di lavoro, poi nella viabilità, eccetera, no? A volte contestiamo, però tutto è fatto per renderci più sicuri e quindi una qualità della vita. E Giovanni, siamo a conclusione, veramente grazie per questo colloquio, e noi ti facciamo in bocca al lupo, perché attraverso la sovrintendenza ci abbiamo la tutela del nostro patrimonio. Lo ripeto,
1: è così.
0: Ce l'ha fatto Dio, perché se no, cosa è così, non è che l'ha fatto. Poi l'uomo ci ha messo del suo, tante cose belle, qualcosa ha sbagliato. Adesso cerchiamo di sbagliare sempre di meno. Ci abbiamo la sfida, lo sviluppo. Un'ultima cosa, il PNRR vi ha aiutato come finanziamenti? Avete avuto?
1: Sì.
0: Avete avuto voi obiettivi?
1: Avevamo noi
0: nazionali, diciamo.
1: Sia nazionali a cui abbiamo contribuito. E varie fasi, sia proprio diretti noi come finanziamenti, e in generale è stato uno strumento comunque per il patrimonio culturale molto utile, perché è andato a intervenire su situazioni che magari stavano lì da anni, quindi ecco, a livello di tutela è stato un'esperienza positiva. Adesso, al di là della necessità di chiudere nei tempi molto ristretti previsti, però quello si sapeva.
0: Sì, quello è.
1: Quindi no, dal punto di vista personale per me il giudizio è positivo del PNRR.
0: Benissimo. Allora, concludiamo, salutiamo Giovanni Issini, soprintendente per Macerata, Fermo, Ascoli, archeologia, paesaggio, belle arti, beni culturali, centri storici. Grazie Giovanni,
1: grazie
0: in bocca al lupo per il tuo lavoro, buon lavoro, e ci risentiamo presto.
1: A presto, grazie.
0: A voi. Allora, ascoltatori, ci congediamo. Con quale canzone ci congediamo? Così, un'idea, sapore di sale del compianto Gino Paoli. Buona estate, buon agosto.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto

supporto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

giornata di agosto 2026 è tratta dal Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetto 46, là dove Maria esclama: «L'anima mia magnifica il Signore». Nel primo capitolo del suo Vangelo, Luca ci offre l'unica pagina del Nuovo Testamento in cui le protagoniste sono due donne, Maria ed Elisabetta. Elisabetta viveva in un villaggio vicino a Gerusalemme, distante circa 150 chilometri da Nazareth. Subito dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo che sarebbe diventata la madre di Gesù, Maria affronta questo lungo viaggio. Non conosciamo i particolari del percorso. Sappiamo soltanto che si diresse in fretta verso la montagna. Ma perché si reca fin là? Maria va per partecipare questa gioia a chi, come lei, aveva ricevuto da Dio la grazia di aspettare un figlio e per starle vicina e aiutarla durante gli ultimi mesi di gravidanza. È la storia di due donne, di due maternità impossibili. Chi meglio di lei poteva capirla per condividere questa esperienza? Da questo incontro sgorga il canto del Magnificat: «L'anima mia magnifica il Signore». Le sue parole sono l'espressione di un grande amore, di una vivissima gioia. Ciò spiega perché il suo animo e la sua vita si elevano nello spirito. Maria non dice «Io magnifico Dio», ma «L'anima mia». Come se volesse dire «Tutta la mia vita e i miei sensi sono come sorretti dall'amore di Dio». Lo scrive Martin Lutero nel suo commento al Magnificat. Il verbo magnificare, rendere grande, rivela un senso di gioia suscitata dalla scoperta che Dio è più grande di quanto ci si aspettasse. A questa gioia fa eco una profonda umiltà e un senso profondo di gratitudine e di riconoscenza. Come sottolinea Hermes Ronchi, il Magnificat è il Vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per 10 volte la ragazza di Nazareth ripete: «È Lui che ha fatto», come una sorta di nuovo decalogo, di nuovi 10 comandamenti che ribaltano le logiche del mondo. Viene spontaneo chiedersi se abbiamo conservato il senso di stupore, di meraviglia nella nostra vita e di preghiera davanti a quanto Dio ha operato e continua a operare. Senza apertura alla novità e alle sue sorprese, senza stupore, la fede diventa una preghiera stanca che gradualmente si spegne e diventa, dice Papa Francesco, un'abitudine sociale. L'anima mia magnifica il Signore. Il cantico di Maria non è semplicemente una preghiera di lode intimista, ma una lode profetica, caratterizzata da un costante ricorso ai passi della Scrittura, che indica la direzione della storia secondo il cuore di Dio. Lodarlo significa schierarsi con i piccoli, credere che il mondo possa e debba cambiare. Le parole di questo inno ci invitano a comprendere l'intervento salvifico di Dio nella nostra storia personale e comunitaria, dal proprio vissuto personale a quello universale, dall'attimo presente fino ai cieli nuovi e alla terra nuova che la rivoluzione sociale del Vangelo inaugura. L'anima mia magnifica il Signore. Queste parole invitano anche noi a fare della nostra vita una lode vivente, a riconoscere ogni giorno le grandi cose, a unire la nostra voce a quella di Maria per proclamare che Dio è fedele, che la sua misericordia si estende di generazione in generazione e che il suo regno di giustizia e amore viene già realizzandosi tra noi. Chiara Lubich aveva colto questa dimensione rivoluzionaria del cantico di Maria quando scriveva ai giovani: «Leggi il Magnificat
e vi troverai la prima e più potente pagina della dottrina sociale cristiana. Chi e quando la realizzerà compiutamente? La domanda resta aperta e ci interpella. L'intervento di Dio non dovrebbe restare confinato nell'intimità del cuore, ma occorre che si manifesti nelle relazioni, nella vita comune, nella trama delle generazioni che verranno. L'anima mia,

0: te.
1: Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi,

0: con Gocce di Speranza, che oggi ci porta a Faenza, in provincia di Ravenna. Ho sempre pensato che una canzone può essere importante, perché tra le realtà del mondo umano il canto ha un posto privilegiato. Ogni canzone ha un messaggio, un non so che di gratuità, e come dardo colpisce per via di bellezza. È l'esperienza di Chiara di Faenza, che ho incontrato all'Oppiano un paio di mesi fa.
1: Sono venuta all'Oppiano perché l'Oppiano è un luogo dove respiro pace e fraternità, e ho trovato all'Oppiano delle persone che mi hanno accolto col sorriso, anche se non mi conoscevano fin dal primo giorno, e ogni persona che ho incontrato mi ha regalato qualcosa. Pur senza conoscermi, ognuno mi ha regalato una pillola, una perla di saggezza, una perla d'amore che ho portato a casa e che ho conservato nei miei momenti di difficoltà. E all'Oppiano ho conosciuto personalmente le cantanti e i cantanti del Gen Rosso e del Gen Verde, che conoscevo solo per le loro canzoni, e toccare con mano e conoscere personalmente quelle persone di cui conosci solo la voce è stato per me bellissimo, perché si è trasformato in una relazione viva, quello che prima era solo un'idea. E come nella vita di tutti, anche nella mia vita ci sono stati momenti difficili, e per me cantare le canzoni del Gen Verde e del Gen Rosso è stato profondo. Sentivo proprio per me le canzoni Cerco la tua voce, Oltre l'invisibile, Nascerà, canzoni in cui si sente la difficoltà della vita, ma la vita non si ferma nella disperazione del presente, perché ha un obiettivo, ha uno scopo che è al di là delle fatiche.

0: Raccontavi prima che tua madre ti ha sempre regalato per Natale.
1: Sì, mia mamma mi ha accompagnato nel 1992 al concerto del Gen Rosso a Faenza, un grande evento di allora, io ero una ragazzina, mi sono innamorata delle canzoni e da allora tutti gli anni a Natale mi ha regalato il disco che usciva.
0: E poi mi raccontavi di un sogno.
1: Sì, allora io avevo un sogno, quello di portare il Gen Rosso a Faenza, nella mia città, e in modo particolare nella mia parrocchia. E a ottobre 2024 questo sogno si è realizzato perché, con la collaborazione di altri della città, il Gen Rosso è venuto a fare due concerti nel teatro della mia parrocchia. E è stato bellissimo proprio intessere relazioni profonde che sono nate lì e che da lì continuano, perché vengo a Luppiano e tutte le volte che li incontro c'è un sorriso, un abbraccio, un messaggio, dal semplice sorriso, dal semplice sguardo si vede che c'è una

0: partecipato ai workshop di Gian Rossi Gianverde?
1: Sì, e sempre a dicembre del 2024 ho partecipato al workshop del Gian Rosso, al workshop di canto, e poi ho cantato con loro Semina la Pace. In quell'occasione lì è stato molto molto bello. In quell'occasione ho intessuto relazioni profonde con le altre persone del workshop, nello specifico una famiglia sarda, due genitori coi due figli, coi quali da allora mi sento frequentemente, ed è una bellissima amicizia.
0: E il workshop dei cori?
1: E poi sì, l'anno seguente, sì, a settembre dell'anno scorso, il ritiro per cori del Gianverde.
0: Che esperienza è stata?
1: È stata un'esperienza molto profonda, perché abbiamo letto le canzoni e abbiamo cercato di capire il perché dei testi delle canzoni, sia alla luce dell'esperienza di Chiara Lubich che del Vangelo. E poi quando si capisce il testo delle canzoni, la voce esce in un modo diverso, e quindi abbiamo cantato, abbiamo animato la messa della domenica, eravamo in 160 cantanti, è una parola grossa, coristi provenienti da tutta Italia, ed eravamo una sola voce. È stato molto molto bello.
0: Scegli una canzone per concludere questo nostro dialogo.
1: Wow, allora, Costellazioni mi tocca molto, perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi è un qualcosa di unico, però tutti insieme, unendoci, facciamo una costellazione di stelle.

grazie a Chiara di Faenza per la sua significativa testimonianza. E proprio in questi giorni al Gian Rosso è arrivata una lettera da Delia che dice fra l'altro: cari amici del Gian Rosso, è passato più di un mese e mezzo dal vostro concerto e non riesco ancora a spiegare bene cosa arrivi da voi. Non è solo la musica, né soltanto le parole, è qualcosa che passa dai vostri occhi, dai sorrisi, dal modo in cui state insieme, dal modo in cui cantate e bidonate. Si vede che ciò che vivete è reale per voi e questa cosa arriva addosso con una forza disarmante. Da quel concerto vi penso spesso, cerco le vostre canzoni, i vostri video, i vostri volti, perché in qualche modo mi fanno compagnia e mi ricordano che esiste una vita vissuta per qualcosa di più grande. A volte mi ritrovo ad ascoltare una vostra canzone e devo fermarla a metà perché sento qualcosa stringermi dentro in un modo difficile da spiegare.

0: Adelia e di nuovo a Chiara di Faenza, al Gen Verde, al Gen Rosso, e noi siamo arrivati al momento dei saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Libero, dallo piano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga, Silvana Tresoldi ed Emanuele Chirco, e un saluto anche dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondi mille cose ormai lontane, le cose che non...
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

polizia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Sopra il mare, tranquillo con te, su questa barca che se ne va, sembra quasi

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo arrivati anche noi, eccoci qua per l'appunto del lunedì e con me c'è la nostra chi è? Simonetta. Simonetta!
1: Sì, buongiorno. Buongiorno a Nazareno, buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a chi si trova qua e cominciamo.
0: A tutti, tutti praticamente.
1: Sì.
0: Tutti e oggi vedrete che cosa bella vi dirà. Ecco.
1: Allora, intanto iniziamo con una sigla. Pensa Nazareno.
0: Una sigla.
1: La sigla è una canzone, io avevo un anno quando, quando uscì questa canzone. Allora, sigla.

0: una canzone bellissima. E una canzone bellissima perché Simonetta possa cominciare quello che oggi ci vuol dire.
1: Allora, questo testo, no? Abbiamo detto che è del 1963, quindi adesso avete scoperto la mia età, perché all'inizio ho detto che avevo solo un anno.
0: Non c'ha 5 anni, no?
1: E il testo è di Mogol.
0: Ecco.
1: E la musica di Edoardo Vianello, ed è cantata Edoardo Vianello. L'arrangiamento è di Ennio Morricone. Quindi ecco questo bel arrangiamento fatto da lui. E questa è la canzone di inizio. E il testo, se uno lo ascolta bene, dice: io non ho avuto tanto dalla vita, eppure sono contento. E ti ringrazio, Signore, per ogni cosa che ho avuto. Questo breve commento mi porta a un altro argomento, cioè di presentare un personaggio che invece ha avuto tutto dalla vita e non era contento. Chi è questo personaggio? È un personaggio, un celebre personaggio dei Promessi Sposi. È l'innominato. È ricco, è potente, è anche un temuto signore criminale del 600, e sta in un castello, vive al di sopra della legge, offre protezione ai malviventi, incute terrore nella popolazione e ha tutto, ma è felice? Dopo una profonda crisi che lui ha, esistenziale, spirituale, cambia radicalmente vita. Vi voglio dare lettura di questo testo, preso appunto dai Promessi Sposi, La visita dell'innominato al cardinale Federico Borromeo. Cominciamo. A misura che queste parole uscivano dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni moto ne spirava il senso. La faccia del suo ascoltatore, l'innominato, distravolta e convulsa, si fece da principio intenta. Poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa. I suoi occhi, che dall'infanzia più non conosceva le lacrime, si gonfiarono. Quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani e diede in un dirotto pianto, che fu come l'ultima e più chiara risposta. «Dio grande e buono!» esclamò Federico, il cardinale, no? Alzando gli occhi e le mani al cielo. «Che uomo hai fatto io, servo inutile, pastore sonnolento, perché voi mi chiamaste a questo convito di grazia, perché mi faceste degno di assistere a un sì giocondo prodigio?» Così dicendo, stese la mano a prendere quello dell'innominato. L'innominato. «No!» gridò questo. «No! Lontano, lontano da me, voi! Non lordate quella mano innocente e benefica. Non sapete tutto ciò che ha fatto questa mano che volete stringere. Lasciate!» disse il cardinal Federico, prendendola con amorevole violenza. «Lasciate che io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici.» «È troppo», disse singhiozzando l'innominato. «Lasciatemi, monsignor, buon Federico, lasciatemi. Un popolo affollato v'aspetta, tante anime buone, tanti innocenti, tanti venuti da lontano per vedervi una volta, per sentirvi. E voi vi trattenete, ma con chi?» «Lasciamo le 99 pecorelle», rispose il cardinale. «Sono insicuro sul monte. Io voglio stare con quella che era smarrita.» Così dicendo, stese le mani al collo dell'innominato, il quale, dopo aver tentato di sottrarsi e resistito in un momento, cedette, come vinto da quell'impeto di carità. Abbracciò anche lui il cardinale e abbandonò sull'omero di lui il suo volto tremante e mutato. Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federico e le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca, avvezza a portallarmi della violenza e del tradimento. L'innominato, sciogliendosi da quell'abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano e, alzando insieme la faccia, esclamò: «Dio veramente grande, Dio veramente buono, io mi conosco ora, comprendo chi sono, le mie iniquità mi stanno davanti, ho ribrezzo di me stesso, eppure provo un refrigerio, una gioia, sì, una gioia, quale non ho provata mai in tutta questa mia orribile vita».
0: Bello, molto bello, e è bello anche dire: sappiamo sempre che Dio è molto bello. Attenzione, perché tante volte noi non sappiamo le cose, e anche questa, che Dio che è molto bello.
1: Misericordioso.
0: Misericordioso. No?
1: È un testo classico questo, molto noto, questo della conversione dell'innominato dei promessi sposi, no? E non cessa di affascinare quanti vi accostano con una lettura attenta e fruttuosa. Leggo un attimo il commento che un sacerdote, Don Alfonso Giorgio, ha fatto su questo testo. Il cardinale sorprende per la sua umiltà e il suo modo paterno e compassionevole di porgersi all'innominato. Addirittura si autoaccusa di non aver egli per primo preso l'iniziativa di recarsi da quel signore per persuaderlo dalla sua condotta iniqua. Al che il bandito esprime tutto il suo stupore, ricordando al cardinale la sua identità. In realtà, ribatte il cardinale, la consolazione che lui prova nel vederselo davanti e che esprime col suo volto non potrebbe essere causata da uno sconosciuto, in quanto egli sa bene di chi si tratta e ha spesso pregato per lui, che considera come uno dei suoi figli e che avrebbe da tempo desiderato abbracciare, anche se il padre misericordioso è stato più sollecito e ha supplito alla scarsa tempestività del suo umile servo. L'atteggiamento del cristiano e dei pastori di anime di fronte ai peccatori, agli esclusi della società, nella Chiesa, dovrebbe essere sempre improntato all'accoglienza e al perdono. Solo nell'incontro con qualcuno che ci accoglie e ci abbraccia così come siamo, possiamo anche noi ritrovarci e così conoscerci. Solo nell'incontro con Dio, Padre amoroso, incominciamo a capirci. Se ci pensiamo, è esperienza per noi di tutti i giorni. Solo in un affetto si conosce e si è conosciuti veramente. Solo nell'incontro con Cristo l'uomo prende reale consapevolezza di sé e il proprio cuore riprende a vivere di nuova vita, quella che dovrebbe essere la sua, la più connaturale. Una vita risvegliata in tutta la portata delle esigenze di felicità, di giustizia, di amore, di bene. L'essere accolti e amati ti aiuta a guardarti dentro e il lavoro di accettazione, accoglienza di se stessi per come si è, peccatori, fragili, limitati, sia da un punto spirituale che fisico, nel caso di persone con disabilità, è grandemente facilitato, perché siamo di fronte a qualcuno che ci ama e ci facilita nel nostro percorso interiore. Di contro, l'essere ignorati, emarginati, se non addirittura disprezzati e ridicolizzati, come spesso accade, di certo non aiuta, anzi ti getta nella delusione, nello sconforto, tanto da rischiare addirittura di perdere la propria identità. Non sai più chi sei e perché sei al mondo, non ti senti amato e magari ti senti inutile. Questo è molto pericoloso. Anche se a volte ci potrà capitare di accogliere le lacrime di questi nostri fratelli e sorelle, non dobbiamo preoccuparci, perché spesso sono proprio le lacrime a purificare noi stessi. Noi credenti, discepoli, missionari del Vangelo, in riferimento all'incontro con Cristo, dovremo essere dei facilitatori, cioè sostenitori dei più deboli tra noi, perché non siano ignorati o trascurati nella comunità. Ne va della nostra credibilità, perché proprio nell'incontro con Gesù misericordioso che è ridestato il senso di appartenenza a Dio e il senso stesso della vita. È solo grazie a un padre che l'uomo può conoscersi e pronunciare così il proprio nome. Il cardinale non ha giudicato quell'uomo, non si è fatto prendere dai pregiudizi, non lo ha condannato alla marginazione, lo ha accolto con misericordia e per prima cosa lo ha amato.
0: ecco, volete, vedete, Dio vuole che tutti ci stiamo insieme, stiamo insieme, ecco, che tutti ci amandiamo, stiamo e ci aiutiamo tutti.
1: Ho scelto questo brano a conclusione di questa lettura e riflessione sul testo della visita dell'innominato al cardinal Federico Borromeo, e adesso Gigliola metterà questo brano e così scoprirete qual è.

0: Ecco, questa canzone è di cantata da Adriano Celentano nel 1966 ed è stata tradotta in italiano perché l'originale ha un altro titolo, è Stand By Me, cioè Stammi Vicino. Ed è stata tradotta in italiano con Pregherò, anche il testo è leggermente diverso dall'originale, e da Don Bachi. Pensa, da Don Bachi.
1: Ah, Don Bachi, il grande Don Bachi.
0: È stata tradotta in italiano da Don Bachi. Lui ha preso spunto da una ragazza non vedente. Se uno infatti legge il testo, si rende conto che è così, perché dice non deve odiare il sole perché tu non puoi vederlo. Però c'è, ora splende su di noi.
1: Ecco, questo hai detto, fatto bene a dirlo, perché una ragazza non vedente, anche chi è un non vedente o altri con altri problemi, ma sono quelli che ci danno qualcosa.
0: E dice anche, già dal castello del silenzio, passiamo sempre all'innominato, no? Il Signore vede anche te, e già io sento che tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Perché? Perché questo ragazzo la ama, questa ragazza che non ci vede, no? Mm-hmm. Però la tua fede nel Signore, la tua fede nel Signore è il segno che lui ti dà, che ti fa vedere. Ti fa vedere, ecco, magari in un altro senso, ma ti fa vedere. Però certo è rivolta poi anche a tutti noi, perché anche noi non dobbiamo odiare il sole inteso anche come il Signore stesso, no? Da volte non crediamo perché non vediamo. Anche se non vediamo il sole, però c'è. Anche noi non possiamo vedere il sole con i nostri occhi, non lo possiamo fare. Però splende e c'è. C'è anche per te che ha le notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Qui c'è in ballo la nostra libertà di credere o no. Questa, appunto, questa traduzione mi è piaciuta molto, fatta da Don Bachi. Ma se noi vediamo l'originale di Stand By Me, il testo è leggermente diverso. Dice stammi vicino, adesso un attimo che lo trovo,
1: sentiamo quello che c'è adesso,
0: lo vediamo, poi lo ascoltiamo anche.
1: Bene,
0: eccolo.
1: Lo ascoltiamo.
0: Sì, prima un attimo che lo vorrei tradurre in italiano questo Stand By Me. Se no lo ascoltiamo per primo.
1: Lo
0: no, dice più o meno, ecco, l'originale dice stammi vicino quando arriva la notte e la terra è scura e la luna è l'unica luce che vedremo. No, io non avrò paura. Basta che resti accanto a me. Quindi, cara, stai accanto a me, stai accanto a me. Se il cielo che guardiamo dovesse crollare e cadere, o le montagne dovessero sbriciolarsi nel mare, io non piangerò, non verserò una lacrima, basta che tu stai accanto a me. Questo è l'originale, che poi dopo, no, come ho detto, Don Bachi l'ha tradotta in maniera diversa. Ora ascoltiamo l'originale da Ben King, Stand By Me.
1: Ecco, arriva.

0: brano, un altro brano molto bello per quello che stiamo sentendo.
1: Nazario, quale hai preferito, la versione in inglese o in italiano?
0: Vabbè, l'importante è che qualcosa si ascolta.
1: Allora, adesso passiamo a un altro testo di una canzone, anche sconosciuta. Io ve lo leggo questo testo. Allora, il titolo è Collocazione provvisoria. Il complesso è di Bari, o di Molfetta, Bari. Dio lo vuole band, è una band. L'album è Periferie del 2019, da cui poi è stato estratto questo brano Collocazione provvisoria. Io lo leggo, poi conosciamo anche questi ragazzi, questa band. Allora, il prete di una vecchia cattedrale ha appeso al muro un crocifisso, è una storia vera. Sotto la scritta dice che non è un posto fisso. La posizione della croce mi è sembrata un po' precaria, un po' come la mia, come la tua, quando ci manca l'aria. Mi sono rivisto appeso lì tutte le volte che non ce l'ho fatta a ricucire i pezzi di questa vita distratta. Ho fissato il crocifisso e ho pregato Dio. In quella posizione ci sono caduto anch'io. Ritornello. Coraggio, tu che soffri e non hai niente di buono, e tu che bevi al calice dell'abbandono, non imprecare per il male che non perdona, restare soli non funziona. Non piangere se ti hanno pugnalato i tuoi amici, non disperare, madre, perché avrai giorni felici. Rialzarsi nella vita è soluzione obbligatoria. Collocazione provvisoria, collocazione provvisoria. Seconda strofa. 3 del pomeriggio e si fa buio sulla terra. L'uomo sulla croce ti protegge da ogni guerra. Sosta consentita solo con il disco orario, poi si chiude la salita e finisce il tuo calvario. 3 del pomeriggio è solo il tempo di un addio. Il parcheggio abusivo lo punisce anche Dio. Chi l'ha provata sa quanto costa la salita. Dura solo un paio d'ore, poi vedrai che è già finita. 3 del pomeriggio e metti fine ad ogni pianto. La folla prima urlava, adesso ascolta questo canto di un uomo appeso al muro con durezza ed oppressione. Pressione, solo qualche giorno e ci sarà risurrezione. 3 del pomeriggio e si intravede un po' di sole. Dolore e tanta rabbia non si dicono a parole. La luce che già spunta non è mica illusoria. Collocazione un po' precaria, è solo cosa provvisoria. Gli insegnamenti di questo compianto vescovo di Molfetta, Don Tonino Bello, per il quale è in corso il processo di canonizzazione, hanno ispirato questa bellissima canzone composta da una nuova band pugliese. Si tratta di giovani coraggiosi accompagnati anche da un sacerdote, che tra l'altro si è rivelato anche un ottimo rapper. Adesso ascoltiamo questo sacerdote che ha messo le parole, e il suo collaboratore Pax Minuto, che invece ha messo il testo, il sacerdote Don Peppe Logruosso. Ascoltiamoli.
2: Ciao, sono Pax Minuto, sono il compositore della musica di Collocazione Provvisoria.
3: Ciao, sono Don Peppe, sono l'autore del testo di Collocazione Provvisoria.
2: Nel 2012 ho avuto l'idea di mettere insieme degli amici musicisti e fondare la Dio lo vuole band per portare avanti l'idea spirituale di Don Tonino Bello.
4: Il prete di una vecchia cattedrale ha appeso un muro, un crocifisso. Sotto la scritta dice che non è un posto fisso.
2: La band è composta da 30 elementi, tra musicisti, attori e ballerini. Non avete idea di come sia complicato metterli insieme.
3: Io ho conosciuto Pax mentre si esibiva in un concerto e non aveva con sé il chitarrista, per cui mi sono proposto subito come chitarrista. Poi da lì è nata l'idea di diventare non soltanto il chitarrista della band, ma anche padre spirituale, in quanto mi hanno scoperto come prete. E subito dopo ho imparato a rappare, a scrivere, a comporre, e così è nata l'idea di mettere giù un album di inediti.
2: Ho conosciuto Don Tonino Bello quando avevo 13 anni e mi capitava spesso di recarmi da lui per suonare nell'intimità tra pochissimi amici, soprattutto nel periodo di Natale, perché lui era legatissimo a una tradizione molfettese chiamata la Santa Allegrezza. Lui suonava la fisarmonica.
5: Del pomeriggio si intravede un po' di sole, dolore, tanta rabbia non si dicono a parole, la luce che già spunta non è mica illusoria, collocazione un po' precaria, è solo cosa propria.

0: dell'uomo, dove vivono gli invisibili, gli scoraggiati, tutti coloro che vivono proprio ai margini della società. E noi abbiamo deciso di mettere in musica tutti questi temi.
1: Il mio ringraziamento personale a tutti gli amici musicisti della Dio lo vuole bene. Grazie a loro siamo riusciti a portare avanti un progetto importantissimo per la stessa esistenza della band, quella di portare in giro la primavera spirituale di Don Tonino Bello.
2: Abbiamo ascoltato dei pezzi, diciamo, qua e là, perché hanno parlato il compositore e l'autore della canzone, e che ha preso spunto appunto da Tonino Bello, da questo Don Tonino Bello, che era un vescovo di Molfetta. E adesso vediamo cosa dice proprio Don Tonino Bello, cioè chi per lui adesso dice le sue frasi. E ascoltiamolo un attimo.
3: Vediamo. Isolia di Don Tonino Bello. Nel Duomo Vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta «Collocazione provvisoria». La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell'opera, mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito. Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua croce. Non so quella di Cristo. Coraggio allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell'abbandono. Non imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. Coraggio, la tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre collocazione provvisoria. Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo edificatorio. Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. C'è una frase immensa che riassume la tragedia del creato al momento della morte di Cristo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle più luminose, proprio per quelle riduzioni di orario che stringono, come due paletti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell'uomo. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell'orario c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo 3 ore ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. Coraggio, fratello che soffri. Mancano pochi istanti alle 3 del tuo pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce. La terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga.
4: Accendiamo sempre la luce, che c'è sempre la luce che verrà accesa.
2: Sì, è una riflessione molto profonda e molto importante. Ora la sentiamo questa canzone, Collocazione provvisoria.

0: storia.
1: Una bella canzone, veramente.
0: Sì, collocazione provvisoria. Adesso mi è entrata nella mente questa frase, quindi quando c'è qualche problema, qualche cosa che non va, qualche croce che mi si prende addosso, dico collocazione provvisoria, dura poco, via, dura poco. Tant'è vero che dicono che dura 3 ore, no? Proprio 3 del pomeriggio, l'ha commentata molto bene Tontonino Bello. E quindi è una speranza che poi arriva la risurrezione.
1: È una speranza e che arriva, quindi non pensate che c'è, ma la speranza non verrà. La speranza arriva invece.
0: Arriva. Piango, ma perché? Rido, ma perché? Sbaglio, ma poi guardi in su e là in alto ci sei tu. Dove non lo so. Quando io non lo so dove sei, anche se io non prego più, tu mi sorridi. Cerco te. Voglio te. Amo te in ogni uomo. Perdo te, piango, prego te, in ogni uomo che tu mi dai. Ma dimmi dove sei, dimmi quale sei. Anche se io sto guardando in giù, io lo so che in alto ci sei tu. Io cerco te, sbaglio, piango, ma poi guardi in su e là in alto ci sei tu. È una canzone cantata da Patti Pravo, anno 1971. Scritta da Sergio Bardotti, un gran paroliere, scomparso una 20ina di anni fa. Ascoltiamo.

0: Allora, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone anche, Io guardo su, e chi guarda? Lui, lui per tutti, per noi.
1: È un'interpretazione magistrale di proprio di Patti Pravo, una voce proprio proprio nell'apice della voce, proprio, no? Il timbro della voce. E poi Patti Pravo era, cioè, è un contralto, pensa che voce, no? Cantata benissimo proprio. E pensa che questa canzone nel 71 è stata inclusa nell'album, sai che titolo aveva questo album, Nazareno? Per aver visto un uomo piangere e soffrire, Dio si trasformò in musica e poesia. Questa è una canzone che sta in questo album, con questo titolo, Per aver visto un uomo piangere e soffrire, Dio si trasformò in musica e poesia.
0: Ecco.
1: E quindi ecco, ci sono, scusa, tutti questi anche artisti o poeti che mettono in musica, in parole, anche la parola di Dio, no? Anche è veramente ispirazione divina, quindi.
0: Questo mi fa capire quello che dici, che quando noi andiamo a messa è bellissimo ed è bisogna stare a messa, ma attenzione, non andate solo a messa, cercate qualcosa su Dio, su Gesù, su quello che ha detto, sugli altri, sui tutto quanto. Ecco, non basta solo la messa. Vai.
1: Allora, siamo agli sgoccioli. C'è una preghiera che Papa Francesco e amava proprio recitare ogni giorno e diceva: mi raccomando, pregate questa preghiera di San Tommaso Moro. Vi confesso una cosa, io da più di 40 anni la prego tutti i giorni e mi fa bene, mi fa bene. Non perdete il senso dell'umorismo. Qual è questa preghiera che tutti i giorni recitava Papa Francesco? È la preghiera del buon umore di San Tommaso Moro. Recita così: dammi, o Signore, una buona digestione. Adesso stiamo più o meno, ci avviciniamo all'ora di pranzo. Dammi, o Signore, una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo col buon umore necessario per mantenerla. Dammi, o Signore, un'anima santa che faccia tesoro di quello che è buono e puro, affinché non si spaventi del peccato, ma trovi alla tua presenza la via per rimettere di nuovo le cose a posto. Dammi un'anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non permettere che io mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo invadente che si chiama io. Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo. Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po' di gioia e possa farne parte anche ad altri, così sia.
0: Una cosa che abbiamo letto adesso, che dovremmo imparare a memoria.
1: Un po' di buon umore, sì.
0: Qui
1: un po' pronto. Di umorismo, io sento ad averlo, devo dire, perché sempre molto seriosa.
0: No, devi imparare a memoria anche
1: sì,
0: tu.
1: Sì, un po', sì, è vero, è vero. Allora, come concludiamo? Concludiamo...
0: Ecco, come concludiamo, dicevo tu?
1: Con Ron. Cosa ci dice Ron in una canzone del 1994? Che tutti quanti abbiamo un angelo che sta vicino a noi, ci protegge e ci preserva anche da ogni male. Concludiamo così, salutiamo tutti.
0: Diciamo una cosa, speriamo, però, aspetta, ricorda un po' quello che ha, per quelli che ha un po', non sono stati da primo, ricorda che
1: siamo arrivati, perché è arrivato tardi, abbiamo fatto ascoltare la canzone O mio Signore, la canzone di Edoardo Vianello, dove appunto si metteva in evidenza il fatto che anche con poco, no, si era felici. Abbiamo preso invece la conversione dell'innominato dei Promessi Sposi, e lui invece aveva tutto e non era felice. Quando ha incontrato Gesù nella propria vita tramite questo cardinale Federico Borromeo, la sua vita si è ridestata e ha pregato, e la preghiera successiva, appunto la canzone successiva, è stata di Adriano Celentano, Pregherò, testo di Don Bachi, e appunto anche Il sole quando non lo vediamo sappiamo che c'è e chi ci sta sempre accanto, che ogni croce, ogni situazione dolorosa, difficile, è una collocazione provvisoria, come ci diceva il defunto vescovo, il compianto vescovo Don Tondino Bello. Lui proprio ha avuto questa ispirazione, che questa croce è una collocazione provvisoria, proprio per vedendo appeso al muro una croce dove accanto il parroco aveva messo questa frase collocazione provvisoria, perché era in restauro questa croce, questo crocifisso. E quindi abbiamo anche conosciuto la band che canta questa canzone collocazione provvisoria, e poi abbiamo ascoltato il brano di Patti Pravo, Preghiera. Anche io che non prego, anche io che ho le mie magagne, so però che in alto ci sei tu, sì. E non siamo soli. Per aver visto un uomo piangere e soffrire, Dio si trasformò in musica e poesia, è l'album dove c'è questa canzone Preghiera di Patti Pravo. Poi abbiamo recitato questa preghiera del buon umore di San Tommaso Moro, che dell'innominato, della la conversione dell'innominato.
0: Ecco, esatto.
1: Sì, che poi alla fine tutti ci dobbiamo un po' convertire, no? C'è quel momento clou in cui uno incontra il Signore ed è una grazia forte e ci fa gridare, no? Che bello, come dice l'innominato, che gioia che ho nel cuore. Poi dopo c'è un cammino, ecco, in questo cammino un po' questa gioia si perde, però in questo cammino poi lui sa come riprenderci, anche tramite le persone che ci mettono accanto, che ci mette accanto.
0: È un buono, allora ringraziamo
1: tramite
0: Dio
1: anche queste persone che sono angeli, appunto, tante persone che noi incontriamo che ci danno una mano, che ci danno un sorriso, che ci danno una frase, persone, sacerdoti, eccetera, tutti sono angeli in fondo, no?
0: Certo.
1: Ecco perché voglio concludere con questa canzone, tutti quanti abbiamo un angelo.
0: Ciao,
1: un saluto a tutti e buon pranzo.
0: Alla prossima.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

studio di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te, qualcuno aveva detto.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per